WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE. Vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 minuti, buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, ritorno anche in studio. In questi giorni in cui siamo stati molto anche all'esterno, abbiamo cercato di raccontarvi il sinodo delle chiese metodiste valdesi. In modo particolare abbiamo raccolto moltissimi contributi, interviste, abbiamo fatto tante dirette al mattino con almeno 2 pagine al giorno e oltre la prima pagina, insomma davvero tanti momenti, tante interviste e tanti modi per raccontare questo sinodo che si è appena concluso. Oggi ritorniamo nei nostri studi, e anzi ritorno io, Arianna tornerà lunedì prossimo, e come sempre la musica ci accompagna e apriamo con Elvis Presley.

sinodo delle chiese metodiste valdesi che si è tenuto dal sabato 22 dello scorso sabato 22 fino a ieri mercoledì 26 di agosto a Torre Pellice, come anticipavo poco fa, insomma tante interviste, tanti approfondimenti che abbiamo raccolto e che ancora vi proporremo nei prossimi giorni. Alcuni temi ovviamente travalicano quelli che sono i giorni dell'assemblea e quindi sicuramente torneremo su alcune tematiche, così come stanno uscendo anche parecchi articoli che tornano proprio sul tema del sinodo e che volevo citarvi. Preghiere, impegno per Gaza e Israele, questo è il titolo riportato sull'agenzia stampa NEV, notizie evangeliche, in modo particolare rispetto a un atto che è stato approvato dal Sinodo e che prende posizione in solidarietà alla popolazione palestinese a Gaza, denunciando le aggressioni dell'esercito israeliano, dei coloni in Cisgiordania, parallelamente però anche con una forte condanna di ogni comportamento o linguaggio antisemita. Quindi diciamo che sicuramente c'è stata una grande attenzione anche nel calibrare quelle che sono state le posizioni del Sinodo rispetto alla condanna delle violenze, ma non ad un appunto antisemitismo diffuso. E infatti un altro atto importante è quello proprio dedicato all'antisemitismo e all'antigiudaismo, entrambi sono stati citati anche ieri nella conferenza stampa conclusiva del Sinodo del pastore William Jourdan, che è il nuovo moderatore della tavola valdese, è stato eletto proprio ieri al termine delle votazioni nell'ultimo giorno del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi. William Jourdan prende il posto della diacona Alessandra Trotta, giunta ormai al termine appunto del suo settennato, quindi per 7 anni è stata riconfermata moderatora la diacona Alessandra Trotta e ora invece la moderatura passa appunto al pastore William Jourdan. Ecco, ieri nella conferenza stampa ha ripreso questi due atti che diciamo sono un po' collegati l'uno all'altro, quello da una parte delle preghiere, dell'impegno per Gaza e Israele e dall'altra parte appunto una condanna, un dire no, un ribadire anzi un no all'antisemitismo e all'antigiudaismo. Quindi sono due passi importanti, due atti importanti che sono usciti appunto da questi lavori sinodali. Così come si è parlato anche di grandi temi sociali, dello sfruttamento lavorativo, dell'emergenza casa, dell'emergenza abitativa, della non autosufficienza, insomma tante tematiche. Io vi rimando ai principali articoli che in questi giorni sono usciti sia sull'agenzia stampa NEV, come citavo prima, sia su riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi, che ha riportato appunto moltissime delle discussioni dell'assemblea e così come ha riportato anche molte delle tematiche che anche al di fuori diciamo delle discussioni si sono svolte. Quindi vi rimando appunto a Riforma e al NEV, all'agenzia stampa NEV per maggiori dettagli. Torniamo a parlare ancora di Sinodo dintorni tra poco, prima però un brano che parla di attualità. L'America è in lutto in questi giorni per la morte di Dolly Parton, una donna che profondamente

non sentirsi legata ad una specifica denominazione, anche se la sua famiglia, la famiglia di Dolly Parton, è protestante, lei è cresciuta all'interno della tradizione cristiana pentecostale, lei però ha preferito più un approccio personale, inclusivo, diciamo indipendente al tema della spiritualità. Non ha mai negato però quanto la sua visione appunto di fede l'abbia portata ad esempio a farsi influenzare dalla musica gospel piuttosto che a avere una visione di inclusione ad esempio con la comunità LGBTQIA+, piuttosto che su alcune tematiche che a volte sono divisive all'interno delle chiese. Quindi una Dolly Parton con una tradizione cristiana profonda, molto intima, molto personale, e che anche noi in Voci Protestanti vogliamo ricordare con questo brano 9 to 5.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Scriveteci 328 8757845, sms, whatsapp, oppure appunto, come ricordava il nostro jingle, diretta@rbe.it, se invece preferite mandarci una mail. Però segnalateci quello che avviene, quello che accade, quello che si sta programmando per i prossimi periodi. Ci sono già arrivate segnalazioni che riguardano il mese di settembre, di ottobre, e quindi insomma, se c'è qualche evento che state immaginando di realizzare, fatecelo sapere. Intanto guardiamo quello che avviene un po' più vicino a noi, almeno temporalmente, in queste giornate. E ad esempio vi ricordo che venerdì 28 di agosto, domani per chi ci sta seguendo in diretta, oggi per chi invece ci sta seguendo con la replica, ci sarà un incontro alle ore 17 a San Germano Chisone, alle ore 17 alla Biblioteca Baci, archivio del 500. La Fondazione Franco Giacone organizza l'incontro al Gruppo Allo Specchio, un paese raccontato nelle immagini della televisione svizzera italiana. L'iniziativa peraltro sarà anche, diciamo, un momento di chiusura di questa esperienza di gruppi di lettura che ha coinvolto la comunità di San Germano, basandosi sul libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, che è anche stato presentato qualche tempo fa alla Biblioteca Baci di San Germano Chisone, e quindi andrà un po' a chiudere questo percorso, ecco, di comunità di letture diffuse sul territorio. Quindi un appuntamento per venerdì 28 di agosto, San Germano Chisone, ore 17, Biblioteca Baci, archivio del 900, del 500. Un altro appuntamento che voglio ricordarvi: sabato 29, lo spettacolo Racconti dall'altra metà del cielo a Moretta, spettacolo del gruppo Teatro Angrogna, alle ore 21 nel giardino comunale. L'ingresso è libero, quindi se qualcuno si vuole recare appunto a Moretta, sappia che c'è questa possibilità di visionare e vedere lo spettacolo proposto dal gruppo Teatro Angrogna, spettacolo Racconti dall'altra metà del cielo, sabato 29. Si parla invece di ambiente a Revello e Saluzzo, perché arriva sabato a Revello Saluzzo la terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità organizzata dalla Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche, ma di questo vi parlo tra pochissimo.

Inconfondibile voce di Carmen Consoli con questo brano dal titolo Guarda l'alba che abbiamo ascoltato in Voci Protestanti. E torniamo invece appunto a questo appuntamento su cui in effetti volevo soffermarmi un pochino di più, un appuntamento per sabato 29 agosto, ero andata un po' troppo in là, 29 agosto, quindi dopodomani praticamente, per chi appunto ci sta ascoltando in replica invece sarà già domani sabato. In ogni caso si tratta della terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità organizzata dalla commissione GLAM, la commissione globalizzazione e ambiente delle chiese evangeliche in Italia, che fa tappa in Piemonte, nel Cuneese, tra Revello e Saluzzo, dove è stato aperto un anno fa circa, è stato inaugurato proprio nel settembre del 2025, l'ostello d'Ambesso, che riprende un progetto già avviato in Calabria ormai da parecchi anni e che è un ostello, un diciamo luogo di accoglienza e di ristoro per i braccianti, per i lavoratori agricoli, e che quindi vuole in qualche modo sostenere anche non solo l'ambiente ma proprio la dignità e i diritti delle persone. Allora, cosa avverrà in questa terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità che avverrà appunto sabato 29? Ci sarà una camminata nella zona agricola di Saluzzo, una camminata guidata dal responsabile dell'ostello, appunto Giovanni D'Ambrosio, operatore di Mediterranean Hope. Giovanni D'Ambrosio peraltro è stato ospite anche delle nostre dirette in questi giorni all'interno del programma curato e condotto da Francesco Piperis. Giovanni è venuto a trovarci, ci ha spiegato insomma qual è la realtà che Saluzzo sta vivendo, ma soprattutto quali sono anche un po' gli obiettivi di questo ostello d'Ambesso. Quindi potete andare a riprendere se volete l'intervista che abbiamo realizzato in questi giorni di Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Questa passeggiata, questa camminata nella zona agricola di Saluzzo partirà alle 9:30 dall'ostello, appunto d'Ambesso a Revello, si trova in via Sant'Ilario 11, ci si radunerà e si partirà tutti insieme e poi si andrà a visitare i campi e dove i braccianti appunto lavorano e i luoghi in cui vivono. Troppo spesso ancora sono degli accampamenti fatiscenti al limite della dignità. La camminata si concluderà all'ostello di Saluzzo, quindi si parte da Revello, si arriva a Saluzzo per questa tappa della carovana dell'ecosostenibilità. È una tappa che vuol far riflettere anche sul tema della dignità delle persone nell'ambito lavorativo. Se qualcuno fosse incuriosito, volesse partecipare, volesse avere maggiori dettagli e informazioni, può scrivere a commissioneglam@gmail.com oppure scrivete a noi di RBE di Radio Bequit e vi daremo tutti i contatti necessari o le informazioni, se appunto le abbiamo e soddisfano le vostre richieste, rispetto a questo appuntamento. Sabato 29 agosto tra Revello e Saluzzo, terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità, con questa camminata nella zona agricola appunto tra Revello e Saluzzo.

0: Rimanendo in tema e in ambito ambiente e dintorni, come parlavamo anche prima, appunto ricordando la tappa dell'ecosostenibilità organizzata dalla Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente, delle nostre chiese evangeliche a Revello Saluzzo, andiamo un po' più in là rispetto all'ambito geografico, ci spostiamo, allarghiamo un po' lo sguardo, però rimaniamo nell'ambito appunto dell'ambiente, dell'attenzione al nostro mondo, che poi ovviamente vuol dire anche attenzione a noi stessi, a noi stesse, alle condizioni di vita delle persone, ai diritti, alla dignità, quindi un mondo che, in cui non bisognerebbe più scindere l'argomento natura e uomo, ma ovviamente tutto è profondamente legato. E volevo ricordarvi e iniziare già ad accennarvi a questo appuntamento che si sta svolgendo, proseguirà fino al 30 di agosto, ma ci torneremo meglio nei prossimi giorni con dei dettagli in più. Si tratta di un incontro di 197 governi, di 197 paesi appunto, in Mongolia ad Ulaanbaatar, spero di aver letto correttamente questo nome del luogo in cui si svolge appunto questo incontro, ed è la 17ª sessione della conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. E a presente e partecipa attivamente a questo incontro anche il Consiglio Ecumenico delle Chiese. All'interno di queste giornate sono previsti degli eventi pubblici, è previsto uno spazio di riflessione quotidiano all'interno della conferenza. In particolare questa 17ª sessione appunto della conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite è sul tema ripristinare la terra, ripristinare la speranza, e si svolgerà appunto, come dicevo, fino al 30 di agosto. La COP 17. Maggiori informazioni sul sito del World Council of Churches, cioè del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il sito ufficiale è oikoumene.org. Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
4: Ho avuto delle buone chiacchierate con Putin, non attaccherà un territorio della NATO, a dirlo Donald Trump, che ha liquidato così le preoccupazioni di una possibile minaccia russa ai paesi europei. La questione nasce dal viaggio di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca. Nella Casa Bianca né il Cremlino hanno spiegato ufficialmente le ragioni di questa visita. Tra le ipotesi, il Wall Street Journal ha scritto che Ratcliffe voleva avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Secondo altre indiscrezioni di stampa, invece, nei colloqui si sarebbe parlato di ridurre il sostegno russo all'Iran. L'Unione Europea intanto ieri ha dichiarato di non temere un attacco russo imminente.
3: È salito a 469 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal, al confine con la Cina. Le cifre sono destinate a salire. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1400 dispersi, mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. Tra le persone disperse ci sono anche 3 cittadini italiani. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Si sta ancora indagando sulle cause del disastro. L'ipotesi più accreditata è che un pezzo di un ghiacciaio si sia staccato e abbia trascinato a valle acqua e detriti.
4: Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate dall'Iran. La notizia arriva dall'ammiraglio Cooper, a capo del comando militare centrale statunitense. E intanto Donald Trump insiste, lo stretto, ha scritto sui social, è un territorio USA.
3: Hanno parlato per 10 ore coi PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci ieri al carcere di Rebibbia. si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione dei fatti. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene Lavitola, di sparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano adesso a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione dal report e la proposta di un incarico alternativo.
4: A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie.
3: L'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono è stato illegittimo, lo ha stabilito una giudice della California. Gli atti dimostrano che le azioni contestate hanno costituito una ritorsione illegittima in violazione del primo emendamento, ha detto la giudice. La restrizione di Anthropic viene definita arbitraria e capricciosa. La sentenza si riferisce alle sanzioni imposte a febbraio dall'amministrazione Trump contro il colosso del AI. Erano illegali e vengono viste come una punizione dell'azienda per aver criticato pubblicamente il Pentagono. Infine le previsioni per la giornata di oggi, una giornata contrassegnata da temporali intensi su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest, che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto, possibili anche grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso, con punte di 38-42 gradi su diverse città. 6:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Infatti sono le 14:35 minuti di questo giovedì 27 di agosto. Siamo in diretta dallo studio 3 di RBE a Villa Olanda, Luserna San Giovanni, sede degli studi di Radio Bequit Evangelica Radio e TV, ma saranno anche le 6:35 circa del mattino successivo, quindi di venerdì 28 di agosto ormai, per chi ascolta la replica di questa trasmissione, che non solo appunto viene proposta durante la diretta pomeridiana, ma la prima ora, la prima parte di questo programma viene anche replicato, riproposto per una seconda messa in onda il mattino successivo. Quindi un saluto rinnovato a chi si sta alzando e chi si sta magari preparando per l'inizio di una nuova giornata. Torniamo ancora sul tema sinodo delle chiese metodiste valdesi. Volevo citarvi un paio di articoli usciti proprio quest'oggi sul sito nev.it, notizie evangeliche, su riforma.it, ovvero il discorso che il neo eletto moderatore, il pastore William Jourdan, ha tenuto ieri, quindi il discorso sia all'assemblea sinodale sia poi la conferenza stampa, che peraltro abbiamo mandato in diretta. Sia discorso che conferenza stampa sono andati in onda in diretta su RBE, le potete ritrovare, poi le pubblicheremo tutto in una sezione speciale Sinodo 2026 sul nostro sito rbe.it. un discorso in cui ha puntato l'attenzione su tre concetti importanti: fede, pace e giustizia. Sono alcune appunto delle parole che sono emerse nel discorso che è stato pronunciato appunto al termine del sinodo, un discorso che ha voluto anche ricordare alcune decisioni importanti prese dal sinodo, ha voluto portare dei ringraziamenti a chi ha guidato le chiese valdesi metodiste in questi anni non facili, insomma, in cui abbiamo attraversato anche il periodo ad esempio del Covid, della pandemia. Quindi un ringraziamento speciale anche alla diacona Alessandra Trotta per i suoi anni di impegno, di passione, di lavoro alla guida, alla moderatura della tavola valdese, insieme ovviamente ai membri della tavola valdese. E quindi un sinodo che è vero che si chiude, ma come ha ricordato anche il pastore e moderatore William Jourdan, non si chiudono invece i lavori delle chiese, quindi si chiude questo momento di incontro, di assemblea, ma prosegue invece la quotidianità, proseguono i lavori, la vita delle chiese, proseguono gli impegni di tutte le chiese valdesi e metodiste di tutta Italia, in generale un po' di tutte le chiese protestanti italiane. Quindi l'articolo, rispetto anche ai dettagli di questa conferenza stampa e di questo discorso, li ritrovate, come dicevo, sia sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche che sul sito riforma.it. Invece oggi è giovedì e, come ogni tanto ci capita di ricordare, il giovedì è l'occasione per partecipare al Thursday in Black, a questa campagna del giovedì in nero, che vuole dire no a tutte le violenze, a tutte le disparità, non solo di genere, ma allargate appunto in tutto il mondo. Oggi il sinodo non c'è più, quindi non si è potuta fare di giovedì la consueta foto con appunto gli indumenti neri per ribadire la partecipazione a questa campagna internazionale del Thursday in Black, del giovedì in nero, ma è stata fatta martedì scorso. Quindi vi faccio riascoltare questa breve intervista che abbiamo raccolto insieme alla pastora Mirella Manocchio, attuale presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, pochi minuti prima proprio che si tenesse questo momento simbolico ma importante per ribadire il no alle violenze, agli stupri, alle guerre, con il Thursday in Black. Sentite.
1: Io ormai sono alcuni anni che il sinodo, anche visivamente attraverso una foto corale, mostra questa adesione. Questa adesione è una campagna che è del Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla quale l'AFDEI ha aderito già da alcuni anni. ormai più di un decennio, e che però in questi ultimi abbiamo cercato in qualche modo di rivitalizzare anche attraverso questa partecipazione appunto dei sinodali, delle sinodali e di tutti coloro che vogliono, ecco, fare questa foto e così testimoniare questo impegno contro le violenze, contro le discriminazioni. È partita, come diciamo, soprattutto riguardando, pensando alle donne, ma lo sguardo è molto più ampio, non si tratta soltanto delle donne ma di tutte le categorie che si trovano continuamente in qualche modo tartassate, sotto attacco, con violenze di discriminazione. Quindi è una questione di genere. Ognuna e ognuno di noi può indossare o la maglietta, una maglietta nera o anche la spilla, per dare questa testimonianza, per spingere qualcuno anche a fargli una domanda e quindi poter rispondere spiegando il perché di questa azione. Tutti i giovani da soli, da sole o con altri.
0: E questa appunto è l'intervista che abbiamo raccolto martedì scorso con la pastora Mirella Manocchio, presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, in cui spiegava il motivo, il significato appunto dell'adesione alla campagna Thursday in Black, del giovedì in nero, e poi è stata appunto fatta è stata realizzata questa immagine, questa fotografia che ritrovate anche pubblicata su Riforma, su Nev, sui vari canali social, anche chiesavaldese.org. Oggi è giovedì e, visto appunto che la campagna è il giovedì nero, ci sembrava bello ricordare questo appuntamento che, volendo, si può ripetere tutti i giovedì. E anche un modo, come spiegava giustamente la pastora Manocchio, indossando qualcosa di nero il giovedì e facendolo sempre tutte le settimane di tutto l'anno, di tutti i mesi dell'anno, è un modo anche per incuriosire magari qualcuno che non ne sa nulla e avere l'occasione quindi di spiegare e allargare così a cascata, con un passaparola, con una catena solidale, la partecipazione a questa campagna del giovedì in nero. Continuiamo con la musica, ci ascoltiamo Levante con Sirene.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Tornerei un attimo ancora agli appuntamenti, al nostro calendario di eventi di queste prossime giornate, per ricordare un appuntamento importante che si terrà a Luserna San Giovanni, distribuito su due giornate, venerdì 28 e domenica 30 di agosto. Sono due momenti di festa, però sotto lo stesso cappello. L'occasione è quella della festa annuale dell'asilo valdese per persone anziane di Luserna San Giovanni, e si è pensato appunto di declinare questa festa annuale in due momenti. Il primo momento sarà appunto venerdì pomeriggio, domani pomeriggio, se ci seguite in diretta, alle 15:30 nel giardino dell'asilo valdese in via Bequit, con lo spettacolo di magia Mesla Magica con Giacomino Pinolo, quindi bolle di sapone giganti, magia interattiva, uno spazio pensato anche per famiglie, bambini, appunto per il pomeriggio di venerdì. E poi la festa all'asilo valdese di Luserna prosegue anche domenica 30 con il culto alle ore 10 nel giardino della casa, meteo permettendo. La liturgia sarà curata dalla pastora Elisabeth Le e la predicazione invece dalla pastora Erika Tomassone. Poi ci sarà un momento di aperitivo per la comunità, gli ospiti e i parenti. Se per caso facesse brutto, il meteo non consentisse insomma lo svolgimento nel giardino, il tutto sarà fatto nella sala Albaren. Quindi festa all'asilo valdese per persone anziane di Luserna San Giovanni, festa anche all'asilo per persone anziane di San Germano Chisone, in questo caso la struttura è della Diaconia Valdese, e l'appuntamento è per domenica 30 di agosto. Anche in questo caso è previsto, sempre meteo permettendo ovviamente, il culto nel cortile alle 10:30, culto curato dal pastore Winfried van Hoeche della chiesa valdese di San Germano Chisone. Un piccolo rinfresco e un aperitivo, e poi nel pomeriggio dalle 15:30 in avanti musica e balli occitani con una merenda comunitaria, ovviamente porte aperte per chiunque voglia partecipare a questo momento così di festa dell'asilo per persone anziane di San Germano Chisone. Due strutture legate al mondo delle nostre chiese, l'asilo di Luserna San Giovanni e l'asilo per persone anziane di San Germano Chisone, e due momenti di festa appunto domenica 30 di agosto e per l'asilo di Luserna San Giovanni anche già nel pomeriggio di venerdì.

Charles Trenet, La cigale, la fourmi, il brano che abbiamo ascoltato racconta la storia famosissima, insomma, della cicale, della formica, e quindi viene riproposta in versione musicata da questo grandissimo artista francese che è appunto Charles Trenet. Allora, altri appuntamenti: volevo segnalare un concerto, anzi un doppio concerto dello stesso gruppo, che però si esibirà in due luoghi e in due momenti diversi. Si tratta del coro Celestiale, un coro di bambini e bambine del Collegium Vocale di Herrenberg dalla Germania, che è in visita nella zona delle valli in questi giorni e che proporrà un primo concerto domenica 30 di agosto a Pinerolo alle 17:30 nel Tempio Valdese, e poi replicherà con una seconda serata, questa volta invece al Tempio Valdese di Torre Pellice, nella sera di martedì 1 settembre. Proporranno musiche dal 17 al 21 secolo, Mozart, Mendelssohn, Schein, Jenkins, Tin, ed è un appuntamento veramente più unico che raro, perché è un coro che solitamente, insomma, essendo in Germania, non si può così agevolmente sentire, ascoltare, quindi non perdete questa occasione se vi piace la musica, se vi piace anche ascoltare appunto i cori di voci bianche. Concerto del coro Celestiale, quindi ripeto, domenica pomeriggio nel Tempio Valdese di Pinerolo alle 17:30 e la replica martedì 1 settembre.

Franco Battiato, tutto l'universo obbedisce all'amore, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, poi in realtà per chi può seguire la diretta fino alle 16 proseguiamo con un'altra ulteriore ora e quindi non ci fermiamo alle 3 ma proseguiamo fino alle 4, ma si chiude invece tra pochi minuti la parte che poi viene replicata il mattino successivo, quindi iniziamo già a salutare fin d'ora chi ha potuto seguirci fino a questo punto e ha potuto appunto ascoltare la replica del primo mattino di venerdì. Ultimo appuntamento che volevo segnalarvi, cogliendo ancora l'occasione insomma del doppio pubblico che ci sta seguendo, è il seguente: questa domenica 30 di agosto, essendo l'ultima domenica del mese, o come ormai tradizione, il Museo Valdese di Torre Pellice propone un incontro, un approfondimento dedicato alla storia valdese. Ogni mese c'è un tema particolare. Il tema che sarà toccato questa domenica 30 di agosto è minoranze, etica e attualità. Ci sarà anche una visita nell'aula sinodale, nel Tempio Valdese, sarà rivolta attenzione alle chiese valdesi, al ruolo nel presente, ci sarà una riflessione sul tema delle dinamiche delle minoranze sia religiose che culturali, sul contributo alla società, sulle sfide etiche che attraversano il mondo contemporaneo. L'incontro prenderà il via alle ore 16, è un'attività pensata per un pubblico ampio e non solo per, diciamo, persone già dentro il mondo valdese, anche per famiglie, gruppi, visitatori, quindi chiunque fosse interessato, incuriosito, può chiedere maggiori dettagli scrivendo appunto alla Fondazione Valdese. L'email è il.barba@fondazionevaldese.org, tra l'altro è obbligatoria la prenotazione proprio per poter organizzare nel migliore dei modi il gruppo che parteciperà o i gruppi eventualmente che parteciperanno a questi incontri. Domenica 30 di agosto, minoranze, etica e attualità, come ogni ultima domenica del mese, storia valdese e approfondimenti sul tema delle minoranze al Museo Valdese di Torre Pellice, che ricordo fa parte del circuito abbonamenti musei. Quindi se avete l'abbonamento musei approfittatene, potrebbe essere una visita di cui potete approfittare tenendo conto appunto che è inserito nel circuito abbonamenti musei. Mi fermo qui con gli appuntamenti, magari altri li vedremo più tardi o nei prossimi giorni. Lascio spazio ad un ultimo brano dei Maroon 5 con Love Sick, e con cui andiamo a chiudere questa parte di Voci Protestanti. Per chi può continuare a seguire la diretta ci risentiamo tra poco con la seconda parte, per chi invece ha potuto seguirci fino a questo punto, a domani con il prossimo appuntamento.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Sette in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Putin non attaccherà un territorio NATO. Donald Trump liquida così una domanda sul viaggio del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. L'Unione Europea esclude una minaccia imminente. Intanto la stampa fa le sue ipotesi sulla missione, che resta un mistero, il sostegno all'Iran e la bomba atomica tattica tra le strategie che i servizi segreti americani potrebbero aver chiesto di abbandonare alla Russia. Nepal, salgono a 469 le vittime dell'alluvione, almeno 1400 i dispersi, tra cui anche tre italiani. Si continua a scavare nel fango, la Cina ha sospeso un soccorso dal lato tibetano per il rischio di nuove inondazioni. Elly Schlein riparte dalle feste dell'Unità, oggi inizia il tour della segretaria in molte città, ma non a Milano e Torino. Schlein al momento aggira il dibattito sulle primarie, che agita soprattutto il PD, si decide dopo la legge elettorale insieme agli alleati del Campolargo. Ci fu chiesto di piazzare una bomba, gli esecutori dell'attentato a Ranucci smentiscono la vitola, per il faccendiere dovevano solo sparare alcuni colpi di avvertimento. Ieri per 10 ore gli interrogatori degli indagati pagati 3.000 euro per organizzare una messa in scena. Le 7:01, il giornale radio di Popolare Network torna alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
2: Per questo venerdì 28 di agosto la meditazione è curata da Davide Ollearo, pastore delle chiese metodiste di Bassano del Grappa e Vicenza. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 15, «Perché, Signor, il popolo tuo dovrà». La lettura dei versetti per questo mese dal lezionario Un giorno una parola è realizzata da Silvia Gemè della chiesa valdese di Villarpellice.
3: Dal Salmo 119 leggiamo il versetto 154. Difendi tu la mia causa e riscattami, dammi la vita secondo la tua parola. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 9, leggiamo

Aggiungere una parola diversa, unica, differente da qualunque altra. E questo perché Dio, per sua grazia, ha scelto di offrire la sua parola attraverso questo strumento e ci guida col suo Spirito Santo a comprendere il messaggio che giorno per giorno ci raggiunge. Se siamo all'ascolto di queste parole, fratelli e sorelle, è perché crediamo che ciò che ascoltiamo sia parola viva, attiva, che cambia le cose. E i versetti biblici che stiamo condividendo oggi vogliono guidarci in questa riflessione e non provano a spiegarci che cosa la parola di Dio è, ma raccontano che cosa la parola di Dio fa, concretamente, nella vita e nella fede dei credenti. E sostanzialmente la parola di Dio è annunciata come parola che cura. Il racconto del salmista parte da una situazione difficile. Se il salmista chiede al Signore di difendere la sua causa, di proteggerlo, è perché sta attraversando un periodo drammatico, sente attacchi contro di sé. E allora si rivolge a Dio e già con questa sua invocazione confessa la propria fiducia in un Dio che può cambiare la sua esistenza, un Dio che non ha paura a farsi vicino nelle difficoltà per amore della persona che lo sta chiamando, che si sta affidando a lui. Il salmista non è un illuso, non si affida a un sentito dire e non si intestardisce con una pia e vuota speranza. Il salmista cerca il suo Dio perché sa che è un Dio che parla, ha già sentito la sua parola e sa che è parola a cui si può prestare fede perché il Dio che parla mostra la propria potenza nel fare ciò che dice e se pronuncia una parola di vita essa diventa dono reale e attivo per coloro che la ricevono. Nel racconto di Matteo ci viene narrata un'esperienza potente che nasce dall'incontro con Gesù, colui che non solo annuncia la parola di Dio, ma letteralmente la incarna, e con la sua presenza afferma che questa parola è indissolubilmente dentro la realtà del mondo. Gesù non tocca la donna. Le parla solamente, ma attraverso la sua parola interviene in maniera estremamente concreta. Gesù parla e la parola pronunciata trasforma la vita della donna, da vita segnata dalla malattia a vita guarita, vita ristabilita nella sua dignità, senza i limiti e lo stigma del male vissuto nel proprio corpo. Gesù si rivela come la parola di Dio fatta carne e dunque come parola che tocca la carne degli esseri umani, che raddrizza vite, che suscita la fede. Come il salmista, come la donna, anche noi abbiamo vita da questo incontro quotidiano con la parola di Dio che ci viene offerta nella sua grazia. Come il salmista, come la donna, anche noi siamo sostenuti nelle difficoltà, guariti, raddrizzati, resi esseri umani liberati e capaci di testimoniare che la parola è realmente giunta fino a noi e grazie a lei noi viviamo.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
3: Inizio concerto ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Popolare Network.
1: Putin non attaccherà un territorio della NATO. Donald Trump liquida così il viaggio del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. L'Unione Europea esclude una minaccia imminente, intanto la stampa fa le sue ipotesi sulla missione che resta un mistero. Dalle discussioni sull'Iran all'escalation contro l'Ucraina, gli argomenti sul tavolo. Nepal, salgono a 469 le vittime dell'alluvione, almeno 1400 i dispersi, tra cui anche tre italiani. Si continua a scavare nel fango, la Cina ha sospeso un soccorso dal lato tibetano per il rischio di nuove inondazioni. La politica, Elly Schlein riparte dalle feste dell'Unità, oggi il suo tour in molte città, ma non a Milano e Torino. La segretaria del PD al momento aggira il dibattito sulle primarie che agita il suo partito, si decide dopo la legge elettorale insieme agli alleati del campo largo. Ci fu chiesto di piazzare una bomba, gli esecutori dell'attentato a Ranucci smentiscono, la vitola per il mandante dovevano solo sparare alcuni colpi. Ieri per 10 ore gli interrogatori degli indagati pagati 3.000 euro per organizzare una messa in scena, dicono. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La visita di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, continua a restare un mistero a giorni dalla sua missione. Donald Trump ieri ha minimizzato i timori che Putin possa ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non attaccherà un territorio della NATO, ha detto il presidente statunitense, liquidando così una domanda sullo scopo del viaggio di Ratcliffe. L'Unione Europea da parte sua ha escluso una minaccia imminente, i nostri servizi di intelligence non ravvisano alcun rischio immediato, ha affermato ieri un altro funzionario europeo. Finora la Casa Bianca e il Cremlino non hanno rilasciato nessuna spiegazione ufficiale sui contenuti della missione di Ratcliffe, mentre continuano ad arrivare indiscrezioni di stampa e le parole di Trump contraddicono quello che la CIA ha fatto trapelare al Wall Street Journal. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Non sappiamo con esattezza quale sia stato il contenuto, ma soprattutto quale sia stato il risultato del colloquio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Il Wall Street Journal ha scritto che il suo viaggio aveva lo scopo di avvertire Vladimir Putin di non attaccare un paese NATO. Se questo è stato il motivo principale della sua missione, significa però che l'intelligence USA aveva indizi di un'imminente azione russa. Da tempo gli analisti della difesa dicono che Mosca vorrebbe assaggiare la compattezza della NATO con una limitata azione terrestre, o con dei droni, o con un potente attacco cyber contro uno degli stati baltici. Un modo per intimorire gli europei e convincerli a non aiutare più Kiev. In termini generali la minaccia quindi esiste. Ma ieri un alto funzionario della UE ha fatto sapere che non c'erano e non ci sono segnali di un'imminenza di questo attacco. Perché quindi l'urgenza del viaggio del numero uno della CIA? Seconda questione, Putin in difficoltà vuole un'escalation in Ucraina. Fino a dove? Secondo Bloomberg avrebbe preso in considerazione anche l'ipotesi di usare la bomba atomica tattica per cambiare gli equilibri del conflitto. È una minaccia che i russi fanno girare da tempo per intimorire ucraini ed europei. Secondo gli esperti, la possibilità però che Putin decida di usarla è veramente bassa, non inesistente, ma bassa. Non si sa se Ratcliffe abbia affrontato l'argomento o se abbia chiesto ai russi di ridurre i bombardamenti con i missili balistici delle città ucraine. Non si sa poi se abbia parlato dei raid ucraini sulle infrastrutture economiche russe, sempre più devastanti. Si sa però che il capo della CIA, l'ha scritto la rivista Politico, ha chiesto ai russi di ridurre il loro impegno economico e militare con l'Iran. Non si sa cosa gli sia stato risposto e se e quale eventuale scambio gli sia stato proposto.
1: Adesso in Nepal, dove le squadre di ricerca e soccorso stanno operando dopo che l'alluvione di mercoledì ha travolto i villaggi al confine con il Tibet, trascinando persone e detriti a valle. In studio con gli ultimi aggiornamenti, Valeria Schroeter.
0: Sì, come dicevi Mattia, continuano le ricerche dei dispersi. Secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, il numero delle vittime è salito a 469, una cifra che da ieri aumenta costantemente. Si contano almeno 1400 dispersi tra Cina e Nepal. Tra questi ci sono anche tre cittadini italiani, Marco Ratto, un cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali, i tour operator. Su indicazione del ministro Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu. L'alluvione ha danneggiato i collegamenti, la linea elettrica e altre infrastrutture. Questo ovviamente complica i soccorsi, come anche il rischio di nuove alluvioni. La Cina, è arrivata poco fa questa notizia, ha sospeso un'operazione di soccorso per l'elevato rischio di nuove inondazioni in Tibet. E intanto le cause dell'ondata di piena sono ancora oggetto di indagine. Quello che sembra abbastanza certo, da quello che si può vedere dalle immagini satellitari, è che una parte di un ghiacciaio si sia staccata per una massa di circa 10 milioni di metri cubi e abbia poi trascinato a valle acqua e detriti.
1: Grazie Valeria. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. La notizia è arrivata ieri pomeriggio, aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'Aia. Il servizio di Shauki Senusi.
3: Ratko Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi, ma ha concluso la sua vita da criminale di guerra in carcere. Di fronte ai giudici dell'AIA era apparso un uomo invecchiato, confuso, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza e dal suicidio della figlia. Un'immagine lontana anni luce dal Mladic spavaldo che a Srebrenica brindava con i caschi blu olandesi, che ingannava la folla abbandonata dall'ONU con sorrisi e dolci per i bambini, lo stesso uomo che qualche ora dopo avrebbe ordinato il genocidio nel cuore del vecchio continente. Quel giorno l'Europa perse definitivamente il suo onore, ma già prima di Srebrenica ci fu il silenzio complice di fronte al massacro e all'assedio di Sarajevo, lungo 44 mesi e 10.000 morti. Sulla pietra all'interno del memoriale di Potokari a Srebrenica è incisa la scritta 8.372 e tre puntini, perché il numero esatto delle vittime del genocidio è ancora da stabilire. Ogni 11 luglio vengono tumulati i resti delle persone identificate attraverso l'analisi del DNA. Scene strazianti di famiglie che cercano ancora i propri cari, condannate al lutto e al dolore inflitti da un uomo che ha incarnato il male assoluto.
1: Più di 30 anni dopo il massacro di Srebrenica, Mladic e la sua memoria generano ancora divisioni. Sentiamo Luca Zanoni, direttore dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
4: La questione della memoria è legata anche a una figura che continua ad essere divisiva, vuoi per i vari nazionalismi che ci sono, in particolare appunto quello serbo che si nutre un po' di questo vittimismo. Uno dei giornali filo regime, filo Vucic, diciamo, in Serbia, apre con: la vera notizia di oggi non dovrebbe essere la morte di Ratko Mladic, ma la sua uccisione presso il tribunale dell'AIA. È difficile sostenere il responsabile di buona parte delle uccisioni che ci sono state in Bosnia. Mladic è ovviamente responsabile e dietro c'era una struttura. Quindi questa struttura qua, in un modo o nell'altro, tende ancora a proteggere, no, queste figure. Dall'altra parte, ovviamente, in Bosnia c'è un clima, un atteggiamento diverso. Quello che manca, in qualche modo, nella Serbia di oggi è una presa di distanza.
1: La politica, Elly Schlein riparte dalle feste dell'unità, la segretaria del PD inizia oggi il suo tour che la porterà nei prossimi giorni in diverse città, ma non a Milano e Torino. Da capire se dirà qualcosa sull'argomento che sta agitando soprattutto il suo partito, le primarie. La segretaria al momento ha preferito non entrare nel dibattito, la priorità ora è incalzare il governo sui problemi del paese. Sulle primarie la linea è attendere i 5 Stelle e riparlare dopo l'approvazione della legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Prima la proposta di tassare gli extraprofitti delle società energetiche, subito dopo una nota per segnalare il dimezzamento dei fondi per gli asili nido. Questioni di interesse reale per i cittadini, temi concreti che il governo naturalmente mette in sordina. Per Elly Schlein invece sono i punti fondamentali su cui impostare ora la campagna di ripresa dopo l'estate e anche la risposta a chi nei partiti del campo largo, ma anche nel PD, vorrebbe costringerla ad entrare nel merito delle primarie, soprattutto per rispondere a chi, proponendo i nomi di partigiani o altri esponenti esponenti, implicitamente le manda un messaggio: sei troppo debole per correre e vincere la sfida più importante. La strategia quindi di Elly Schlein è di continuare a parlare dei problemi irrisolti del governo, soprattutto nei giorni in cui Meloni andrà ad autocelebrarsi a Bari, e lo fa anche per stabilire una sorta di agenda. Ora c'è il programma da definire e poi le regole per scegliere il candidato. Questo sembra il suo obiettivo: aspettare che i 5 Stelle concludano il loro percorso di ascolto e poi dopo il 20 settembre sedersi ad un tavolo e definire le priorità di un programma condiviso, come lo stesso Conte aveva stabilito prima ancora di iniziare lui ad alimentare un dibattito sui punti più controversi. Da quello che si è capito, sarà questa la linea che Schlein seguirà nei suoi interventi, a cominciare dai prossimi giorni, in particolare le feste dell'Unità. Sarà a Genova il 1 settembre e il giorno dopo sul palco a Genova salirà anche la sindaca, che qualcuno vorrebbe come sua rivale alle primarie. Schlein però non sarà alla festa di Milano, dove la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie per il sindaco, tantomeno chi candidare. A Milano la festa si conclude il 13, proprio quando a Reggio Emilia alla festa nazionale è previsto il comizio conclusivo di Elly Schlein, e lì forse Elly Schlein annuncerà le sue proposte su cui il partito e la coalizione dovranno discutere. Linea allo studio.
1: Hanno parlato per 10 ore coi PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri nel carcere di Rebibbia si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione dei fatti sull'attentato. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene Lavitola, di sparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano ora a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione da report e la proposta di un incarico alternativo. Sull'inchiesta, sull'attentato, sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
6: Hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il presunto mandante Walter Lavitola che loro, ma soprattutto perché loro chiederanno di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, e a questo proposito loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso. Già nella prima ordinanza del GIP viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali. E in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi Lavitola. Da questo dipende anche l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli, questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi.
1: Ancora un'inchiesta sull'ex Silva di Taranto. Il nuovo fascicolo riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal e la sua amministratrice delegata. Il servizio di Valentina D'Amico.
7: L'ipotesi di reato è di bancarotta fraudolenta nella gestione dell'ex Ilva, iscritta nel registro degli indagati Lucia Morselli, che dal 2019 al 2024 ha guidato l'azienda per conto di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia. Morselli, oggi presidente di Pininfarina, storica azienda torinese di carrozzerie per automobili, è indagata anche per presunte operazioni volte a sottrarre o indebolire le risorse del gruppo siderurgico. Tutto parte da una densa denuncia presentata dai commissari straordinari dell'ex Silva al Tribunale di Milano. Già a gennaio scorso il ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso, aveva annunciato pubblicamente: intenteremo una causa di risarcimento danni tra le più significative della nostra storia, perché dietro il dissesto dell'Ilva c'è stato un disegno predatorio, scrissero nero su bianco i commissari. Una strategia consapevole portata avanti da ArcelorMittal attraverso una governance parallela che avrebbe aggirato il consiglio di amministrazione, puntando a indebolire il gruppo italiano, trasferendo sistematicamente risorse a vantaggio della multinazionale franco-indiana. indiana, contestazioni che hanno portato a una richiesta di risarcimento da 7 miliardi di euro. Respinge le accuse l'imprenditrice Lucia Morselli, che per bocca del suo legale si dice pronta a collaborare con la procura. Ennesimo filone di inchiesta per un'azienda che conta diversi procedimenti attivi. Oltre al maxi processo ambiente svenduto in corso a Potenza, altre inchieste giudiziarie, principalmente tra la procura di Milano e quella di Taranto. La stessa Morselli risulta indagata anche a Taranto per presunte irregolarità nella gestione delle emissioni di CO2 e delle quote ETS. Le accuse in questo caso: associazione a delinquere, disastro ambientale e truffa ai danni dello Stato.
1: A Ceuta la tensione resta alta e i cittadini da alcuni giorni protestano per la gestione della crisi migratoria di fine luglio, quando 80.000 persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Spagna attraverso l'exclave. Circa 8.000 migranti si trovano ancora in città. La tensione ora sta sfociando in episodi di violenza. Ieri un gruppo di residenti ha preso d'assalto un campo profughi. Il servizio da Madrid.
8: Gli incidenti sono iniziati nel tardo pomeriggio, quando un gruppo di persone ha bloccato la strada per impedire il passaggio al camion della Croce Rossa che portava acqua e cibo alla tendopoli costruita dai migranti in una spiaggia di Ceuta. I lacrimogeni della polizia però non hanno fermato i manifestanti, che hanno sfondato il cordone di sicurezza e sono riusciti ad arrivare alle precarie abitazioni dei migranti. Poi hanno iniziato a sfasciarli e a incendiarle, riuscendo a distruggere parte dell'accampamento. Alcuni migranti sono stati picchiati e la polizia è riuscita a frenare i tafferugli e a rimandare indietro i manifestanti solo con difficoltà. Un gesto di odio razzista che dimostra però quanto la situazione a Ceuta sia fuori controllo. I ritardi nella gestione del governo di Pedro Sanchez, gli ostacoli posti dall'amministrazione locale per impedire il ricollocamento dei migranti, i discorsi anti-immigrazione amplificati dalla destra e dall'estrema destra hanno portato al limite la convivenza a Ceuta. La tensione era alta da giorni. Prima dell'assalto alla tendopoli, un gruppo di migranti aveva preso a sassate un'auto dell'esercito spagnolo, spaccando il parabrezza. Il governo di Madrid ha condannato l'aggressione razzista e quello di Ceuta, una città dove il 40% della popolazione è di origine araba, ha lanciato un appello alla calma, ma forse troppo tardi. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest. Nel corso del giorno poi i temporali si sposteranno anche sul Triveneto. Sono possibili grandinate sul resto delle regioni. Invece nel centro-sud il sole sarà prevalente, il caldo intenso su tante città con punte anche di 42 gradi. Ed è tutto alle 7:47 minuti per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto e buona giornata.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Vi segnaliamo subito numerosi disagi sulla 32 Torino-Bardonecchia. Per un incidente segnaliamo code tra Susa e Ulxoves in direzione Bardonecchia. Lo stesso tratto è chiuso al momento alla viabilità. I mezzi pesanti vengono stoccati nell'autoporto di Susa. Sempre per incidente segnaliamo code anche alla barriera di Salbertran in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
19: Che
16: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie?
20: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
19: Couture dal 26 agosto al cinema.
22: Ehi, Bugs!
23: Che succede, amico?
22: Parla del film!
23: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
22: E adesso?
23: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
22: Due biglietti e 8 popcorn!
23: Esagerato come sempre.
24: Quest'estate.
25: È un dinosauro, quello.
26: Oh mio Dio, correte!
24: Dal regista di It Follows.
27: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
28: Siamo nel passato.
29: Ora che facciamo?
30: Dobbiamo sopravvivere.
24: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
31: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
24: La fine di Oak Street. Al cinema.
32: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
33: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
34: Odio questa notte.
33: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
32: Ali.
33: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
35: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
36: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
37: Penso che non sia semplicemente una macchina.
35: Può un vuoto essere colmato?
36: Rimandalo indietro.
37: Te lo fa ricordare ogni giorno.
35: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
37: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
35: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Torniamo, interrompiamo al momento i Muse, ci torniamo dopo sulla loro Cryogen, ma parlavamo di Già Notizia, che è appunto la rassegna stampa di RVE. Scusatemi, abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico. Oggi è venerdì 28 agosto 2026, parleremo del caso Ranucci. Ieri due dei quattro esecutori dell'attentato sono stati ascoltati dai PM a Rebibbia. E poi invece ci sposteremo all'Aia, perché a 84 anni all'Aia per l'appunto muore Ratko Mladic, macellaio di Srebrenica. E invece andiamo in Nepal, perché si continua a scavare nel fango. 469 i morti nel bilancio, purtroppo ahimè, provvisorio. Tra i dispersi, che sono al momento 1400, anche tre italiani. E infine Trump, che vorrebbe far diventare il lago Ontario il lago America, e molto altro nella nostra rassegna stampa di oggi, nel menù della rassegna stampa di oggi, che è molto ricco. Però c'è un problemino, anche se effettivamente non è un problema a tutti gli effetti, ma sulle pagine nazionali di stamattina ci sono molte notizie internazionali, quindi partiamo dalle poche nazionali che ci sono, e lo facciamo dal Fatto Quotidiano, che questa mattina titola, parte così: report, attacco il cliente VIP del socio La Vitola, bell'amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, poi tra parentesi Gucci and Co. Insomma, l'affare in Africa, Walter Tavares e Neutralia S.P.A. sul carbon credit, Fatto Quotidiano, che si concentra quindi sul caso Ranucci, che in realtà dovrebbe essere il caso La Vitola, però questo è il termine che utilizzano i media per chiamare appunto la vicenda, che è stato il nostro tormentone estivo. E come vi dicevo ieri, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, sono stati ascoltati dai PM durante l'interrogatorio a Rebibbia. I due hanno detto di essere stati assoldati da Gomez Clesio Tavares, che quindi era il tuttofare di La Vitola, amico di Sigfrido Ranucci. L'obiettivo comunque era una messa in scena, hanno confermato gli indagati. La RAI nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare la rimozione di Ranucci dalla trasmissione, e lo vediamo quindi nella pagina 2 del Fatto Quotidiano, dove si scrive: Ranucci, la scelta slitta ancora, ora la Di Rossi si gioca il posto. Ora c'è una data, scrive il Fatto. Per il pomeriggio di mercoledì 2 settembre il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, ha convocato gli inviati, il produttore, il capo progetto, il coordinatore del videomaker e dei montatori di Report. Non c'è l'oggetto della convocazione, ma tutti si attendono che Corsini comunichi le decisioni dell'azienda sul futuro del programma d'inchieste di Rai 3, travolto dalla vicenda di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato dinamitardo sotto casa nell'ottobre del 2025, ma soprattutto bersaglio di una violenta campagna denigratoria da quando è stato arrestato come mandante Walter La Vitola, faccendiere di lungo corso e amico del conduttore. Poi a pagina 3 si approfondisce la tesi che proponeva il Fatto in apertura: il cliente VIP dei sodali di Walter nel mirino, la bufala tele La Vitola nel maggio 2025 con Sigfrido Ranucci in conduzione, anche la Maison Guccio Gucci S.P.A. è finita sotto i riflettori di Report, additata al grande pubblico come la protagonista della più grande evasione fiscale della storia, la stessa Guccio Gucci S.P.A. che è tra i principali clienti della società dei finanziatori del maxi affare africano sui carbon credit del suo fraterno amico Walter La Vitola. Questo leggiamo dal Fatto Quotidiano, che però non è l'unico quotidiano oggi che si dedica alla vicenda, all'attacco dinamitardo sotto casa di Sigfrido Ranucci, che poi insomma si è sviluppato come si è sviluppato negli ultimi mesi. Lo andiamo sul Messaggero, dove leggiamo: attentato a Ranucci, Tavares voleva che usassimo la bomba. Questa è una citazione, un virgolettato, dagli esecutori sentiti dai PM. E poi aggiunge il Messaggero: oggi la RAI decide sul conduttore. Romanzo d'estate, la solitudine di Sigfrido abbandonato dai suoi, la solitudine del leone Sigfrido, scrive il Messaggero, abbandonato anche dai suoi, il declino del conduttore scaricato anche da Vauro e dai colleghi di Report, ma lui si autodefinisce il giornalista più premiato della storia della RAI. Questo è un virgolettato di un'intervista che è stata fatta a Ranucci qualche giorno fa.
E andiamo per concludere questa nostra carrellata di titoli per quanto riguarda il caso La Vitola. Andiamo su Libero, Siluro in vista, Ranucci scaricato dai suoi giornalisti. Sono gli amici, il punto debole di Sigfrido Ranucci, scrive Libero, non il governo di Giorgia Meloni. E non ci riferiamo solo al pregiudicato Walter La Vitola. Libero, giornale che appartenente all'area Angelucci, che peraltro non ha mai perso occasione per dare addosso a Sigfrido Ranucci negli ultimi giorni, che ricordiamo Sigfrido Ranucci non è indagato per quanto riguarda la vicenda dell'attentato di cui si sta parlando negli ultimi giorni. 8.07, noi ci soffermiamo ancora un attimo sui quotidiani nazionali, andiamo sulla Stampa, anche una delle poche insieme ai quotidiani che abbiamo appena letto, che si sofferma su vicende nazionali. Quindi arriva la stangata d'autunno, scrive la Stampa, alimentari per le famiglie spesa da 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni, un aggravio sul carrello della spesa di 420 milioni di euro nei prossimi 3 mesi, pari a 70 euro in più a famiglia, e questa è la triste prospettiva che attende milioni di italiani a rientro in città dopo le ferie. Stando a una stima provvisoria elaborata da Codacons, in media una famiglia con 2 figli spende circa 2,315 euro a trimestre per l'acquisto dei beni alimentari. Ipotizzando un incremento generalizzato degli listini alimentari del 3%, si tratterebbe di un extra di circa 70 euro a nucleo. La corsa dei prezzi, le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga, si legge sulla prima pagina della Stampa. Appunto, la stangata di autunno, come la chiama la Stampa, la sentiremo sulle nostre spalle probabilmente nei prossimi mesi. E ovviamente su queste vicende che impattano molto di più le nostre vite rispetto a magari il caso Ranucci continueremo e torneremo sopra, non che il caso Ranucci non impatti altrettanto le nostre vite, però insomma. 8:09, 34 secondi, ci concediamo un passaggio musicale, torniamo sui Muse, questa è Cryogen.

8:13 e 50 secondi quando torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale dopo le 8:40 circa, quando dopo il GR Popolare Network inizieremo con la nostra rassegna stampa internazionale, quindi rimanete connessi. E ne approfitto anche per ricordarvi che potete scriverci al 328 87 57 845, oppure in direct su Instagram, dove ci trovate con RBE Radio TV come nickname, o ancora, è già notizia, vai live anche su YouTube, vai in onda anche su YouTube, dove potete scriverci nella chat oppure lasciando dei commenti sotto al video per farci sapere feedback e quant'altro. Quindi torniamo ai nostri titoli di questa mattina e ripartiamo dal Manifesto, che scrive in apertura: dati in pasto, ospitano gli antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano, con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda, il collettivo italiano autistici inventati, punito il dissenso ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. La fotonotizia è quella di una protesta pro-Palestina davanti a una sede di Meta, sembrerebbe la foto notizia del Manifesto. Dati in pasto, insomma, non c'è bisogno che spieghi il gioco di parole, però a cosa sta facendo riferimento il Manifesto? Insomma, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato di aver imposto sanzioni contro tre gruppi internazionali di attivisti di sinistra, designandoli come reti terroristiche, e tra questi figura anche un collettivo italiano che si chiama Autistici Inventati. Ce lo spiega bene il Post. Autistici Inventati è un collettivo fondato nei primi anni 2000, che ideò un sistema di servizi informatici indipendenti per fornire indirizzi mail, siti web, blog, newsletter ad altri attivisti e collettivi, ed è noto per il suo stretto legame con Indymedia, una rete di giornalisti indipendenti, videomaker, che è

0: segnato il movimento di estrema sinistra Antifa come organizzazione di terrorismo interno, una decisione che era stata interpretata dalla stampa e dall'opposizione come un'iniziativa per colpire movimenti e gruppi considerati ostili dall'amministrazione statunitense. Questo per quanto riguarda il titolo del manifesto, così abbiamo anche spiegato il contesto, ma adesso andiamo su un'altra vicenda che adesso sì che ci iniziamo a spostare verso l'internazionale attraverso i titoli delle prime pagine di oggi, e lo facciamo dal Corriere della Sera, che questa mattina in prima pagina scrive: Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica. Insomma, come dicevamo in apertura, è morto ieri Mladic, il macellaio di Srebrenica, ribattezzato il macellaio di Srebrenica, aveva 84 anni quando è morto, quindi appunto ieri, morto all'Aia, ed era stato condannato per genocidio e crimini contro l'umanità. Leggiamo anche altri titoli in merito, perché sostanzialmente tutti i giornali italiani si parlano della morte, appunto. Andiamo sulla Stampa: morto il boia di Srebrenica, scrive, ripetendo il titolo, che cosa resta del generale Mladic, il del genocida, il nome della grande Serbia, ora che è morto, niente, solo il dolore che ha causato, non c'è grandezza nel delitto. Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio, scrive la Stampa sopra la fotonotizia. E andiamo anche su Repubblica, dove leggiamo: morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. Ma ancora il manifesto è diciamo nettissimo questa mattina, il manifesto, e scrive: Srebrenica, un boia che molla, è morto Ratko Mladic. Era stato condannato dal tribunale dell'Aia per l'ex Jugoslavia all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi in Bosnia Erzegovina. Una morte che divide, per i nazionalisti serbi un eroe, per bosniaci e croati un criminale. Il male assoluto. E poi l'articolo continua a pagina 9 dell'edizione di oggi del manifesto. E si prosegue con una serie di titoli a riguardo, ad esempio Il Domani, che scrive: è morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic era stato condannato per genocidio. Uguale fanno anche i giornali più conservatori, come ad esempio Il Giornale: Mladic, boia mai pentito dall'orrore di Srebrenica, la morte del generale serbo. Insomma, c'è... stranamente anche se i giornali italiani sono tutti d'accordo su come definire Mladic, e cosa che non si può dire lo stesso dei giornali dei Balcani. Alcuni giornali serbi particolarmente conservatori osannano ancora il criminale di guerra. 8:19, noi ci fermiamo ancora un attimo prima del GR di Popolare Network e poi torniamo con un paio di notizie per quanto riguarda il nazionale, per quanto riguarda la nostra appunto nazione, e poi ci spostiamo verso la rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E questo era Big Track con Central Reservation Blues, per chi ci ha ascoltato in radio e TV, ovviamente, perché chi ci ascolta su YouTube purtroppo durante i momenti di pausa vi dovete ancora assorbire il tappo in cui compare lo schermo di Eggia Notizia. Però vi dicevo, Big Track che proprio oggi ha fatto uscire Midday at the Middleway, quindi l'album dove compare Central Reservation Blues. Se vi interessa, ovviamente potete trovarla su Spotify, ed è uscita con la casa discografica Marshall Records. 8:24, gli ultimi minuti della nostra rassegna stampa nazionale, e andiamo sul sito di Repubblica, dove leggiamo un articolo di Matteo Pucciarelli che ci informa che dal 3 al 6 settembre ci sarà un raduno nazi nel nord Italia. Interrogazione di Bonelli a Piantedosi, questo è il titolo dell'articolo di Pucciarelli. Dal 3 al 6 settembre, da qualche parte nel nord Italia, non si sa bene dove, arrivano i nazi da mezza Europa. Questa è la frase con cui si apre l'articolo. Un gruppo è addirittura considerato terrorista dal governo inglese. Il luogo esatto per ora non viene indicato, ma la locandina circola già negli ambienti dell'estrema destra. Un cavaliere medievale, caratteri gotici, una lunga lista di gruppi musicali. Si chiama Ritorno a Camelot 2026 e ad organizzarlo il Veneto Fronte Skinheads. Il programma prevede gruppi della scena rock, rock against communism, ambiente musicale storicamente legato alla destra radicale. Sulla base delle distanze dagli aeroporti fornite dagli organizzatori, l'area prescelta potrebbe trovarsi a nord di Riva del Garda, dunque a cavallo tra Trentino e Veneto. Tra le sigle che gravitano intorno all'iniziativa compare anche Blood and Honor, network internazionale neonazista nato nell'ambiente musicale skinhead. È proprio questo particolare che porta la vicenda ben oltre il folklore minaccioso dell'estrema destra. Nel gennaio 2025 il governo britannico, ci informa Pucciarelli, ha inserito Blood and Honor nella propria lista delle organizzazioni sottoposte a sanzioni nell'ambito della normativa antiterrorismo, disponendo il congelamento dei beni. Resta da capire quindi se il governo italiano, sempre solerte a denunciare il problema sicurezza e intransigente con i rave, stavolta abbia intenzione di muoversi, scrive Pucciarelli, e noi condividiamo appieno. A chiedere un intervento è Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verdi, quale annuncia un'interrogazione al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Non si tratta di un evento folcloristico, ha detto Bonelli, né di libera espressione. La massima è la messa in scena di organizzata di ideologie che la nostra Costituzione ripudia esplicitamente. E il parlamentare poi ha ricordato anche il legame storico di Blood and Honor con Combat 18, sigla dell'estrema destra violenta internazionale, mentre lo stesso nome Blood and Honor, Blood and Here, richiama uno degli slogan della gioventù israeliana. 8:26, dai neonazisti nel nord Italia. Ci spostiamo a un altro argomento, andiamo su Pagella Politica e parliamo di un'altra, insomma, in questi giorni c'è stata già una vicenda che ha interessato la RAI, ne abbiamo parlato abbondantemente, quello che è stato, come dicevamo, chiamato il caso Ranucci, anche se Ranucci non è indagato nel caso, ma insomma Pagella Politica riporta la seconda vicenda che riguarda la RAI, ovvero la RAI chiuderà RAI Scuola, ma solo il canale televisivo, che verrà sostituito da uno dedicato ai territori italiani, mentre i suoi contenuti saranno spostati online. Questo è il catenaccio che puntualizza il titolo. Da mesi la RAI, scrive Pagella Politica, sta attraversando una serie di polemiche che hanno coinvolto anche il mondo della politica. Prima sono arrivate le dimissioni di tutti i componenti della commissione di vigilanza RAI, poi le indiscrezioni sulla possibile sostituzione di Siegfried Ranucci, che in sostituzione che pare sempre più probabile. E dal 1 ottobre il canale del servizio pubblico Rai Scuola, dedicato alla formazione scolastica, non sarà più visibile al numero 57 del digitale terrestre, si legge, ma i suoi contenuti continueranno a essere disponibili online. Al suo posto la Rai lancerà Italiana, un nuovo canale dedicato ai territori italiani. La decisione ha provocato le proteste delle opposizioni. Ovviamente il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che abbiamo ribattezzato in questa sede il ministro dei francobolli, e dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ministro dei francobolli, perché ha rilasciato più di 300 francobolli da quando è in ufficio, chiedendo al governo, continua l'articolo, se intende intervenire per mantenere il canale. Quei contenuti potevano essere utili anche a chi non va più a scuola, nell'ottica dell'istruzione permanente si poteva investire per qualificarli, e invece si è scelto di togliere il canale. ha detto Irene Manzi a Pagella Politica, deputata responsabile scuola del PD. Le critiche sono arrivate anche dal Movimento 5 Stelle, però perché la RAI ha compiuto questa decisione, che in realtà è nota da settimane, questo lo puntualizziamo, perché il 17 e il 18 giugno il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto RAI Play Scuola and Learning, parlando esplicitamente di un superamento del modello lineare di RAI Scuola e della nascita di una piattaforma digitale integrata, e il progetto, ci dice Pagella Politica, prevede di raccogliere in un'unica offerta contenuti educativi, produzioni di RAI Cultura, materiali delle teche RAI. L'obiettivo dichiarato dell'azienda è rispondere alle esigenze dei nativi digitali, puntando quindi su una fruizione soprattutto online. In altre parole, RAI Scuola non cambierà semplicemente nome, ma da inizio ottobre non sarà più disponibile come canale digitale terrestre. Tra l'altro, RAI Scuola, che stava affrontando dei grossi problemi per quanto riguarda lo share, gli ascolti, medio dello 0,14%, sceso allo 0,13% nel 2025, tra lo 0,9 e lo 0,10% nei primi mesi del 2026. Per la RAI questi numeri mostrano i limiti della televisione lineare nel raggiungere il pubblico scolastico. Bisogna chiarire però che lo share, sottolinea Pagella Politica, indica la percentuale di spettatori di un canale rispetto al totale delle persone che in quel momento stanno guardando la televisione, e quindi non dice quanti studenti, insegnanti o scuole abbiano poi riutilizzato i contenuti di RAI Scuola che erano anche già presenti su RAI Play. Italiana, il canale che andrà a sostituire il nuovo canale, cioè il vecchio canale di RAI Scuola, ci fa sapere Pagella Politica che sarà dedicato al racconto dei territori del paese. Secondo la presentazione pubblicata dalla RAI, la programmazione sarà incentrata su borghi, paesaggi, artigianato, imprese made in Italy, ovviamente natura, enogastronomia, turismo e cultura popolare. L'obiettivo dichiarato è valorizzare l'identità italiana sui territori. Almeno nella prima fase, Italiana trasmetterà soprattutto un'offerta di ribattuta, cioè programmi già realizzati, presenti negli archivi RAI, e successivamente dovrebbero poi essere aggiunti rimontaggi, nuove produzioni, eccetera. E dal 1 ottobre, quindi, RAI Scuola non sarà più visibile come canale televisivo, ve lo ricordo, e al numero 57 ci sarà quindi questo canale Italiana. 8:30:43, noi ci fermiamo per una decina di minuti, lo dico per chi ci guarda da YouTube, potete andarvi a prendere un caffè e tornare tra una decina di minuti, perché adesso ascoltiamo il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È salito a 475 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal, al confine con la Cina. Pechino e Kathmandu parlano di più di 2.300 dispersi, mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. 100 persone sono però ancora bloccate all'interno. La Cina invece ha dovuto sospendere un soccorso sul lato tibetano a causa di possibili nuove inondazioni.
1: Un attacco di droni è avvenuto stamattina a Kherson, in Ucraina, ha ucciso un uomo poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti a evacuare la città. L'intensificarsi degli attacchi russi in quest'area rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista dell'inverno.
0: All'alba le forze israeliane hanno effettuato un massiccio bombardamento nella città di Al-Mansouri, nel sud del Libano. L'agenzia di stampa libanese ha aggiunto che stamattina l'artiglieria israeliana ha bombardato la città di Hula e la valle di Wadi al-Saluki con colpi di mitragliatrice. Intanto proseguono le violenze israeliane in Cisgiordania. Centinaia di coloni hanno preso d'assalto il villaggio di Awarta, a sud di Nablus, e l'esercito ha occupato un'abitazione. Nelle prime ore di questa mattina i soldati hanno fatto irruzione anche nella città di Tamun e arrestato un palestinese nel villaggio di Tal.
1: Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate dall'Iran. La notizia arriva dall'ammiraglio Cooper, a capo del comando militare centrale USA. E intanto Donald Trump insiste, lo stretto, ha scritto sui suoi social, è un territorio statunitense.
0: L'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono è stato illegittimo, lo ha stabilito la giudice Rita Fay Lin della Corte Distrettuale della California. Gli atti dimostrano che le azioni contestate hanno costituito una ritorsione illegittima in violazione del primo emendamento, ha detto la giudice. Le restrizioni di Anthropic vengono definite arbitrarie e capricciose. La sentenza si riferisce alle sanzioni imposte a febbraio dall'amministrazione Trump contro il colosso dell'intelligenza artificiale. Erano illegali e vengono viste come una punizione dell'azienda per aver criticato pubblicamente il Pentagono.
1: Hanno parlato per 10 ore con i PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri al carcere di Rebibbia si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione sull'attentato. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene Lavitola, a disparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano ora a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione da report e la proposta di un incarico alternativo.
0: In Calabria un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due uomini si trovavano nelle vicinanze di un bar nel centro della frazione quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi dal fuoco. Sul posto i carabinieri che stanno coordinando le indagini.
1: A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie. Sul posto il pubblico ministero e le indagini sono coordinate dalla procura di Parma.
0: A Milano nella notte si è sviluppato un incendio nel quartiere di Quinto Romano, a prendere fuoco circa 50 balle di fieno all'interno di una cascina. L'incendio è stato spento all'alba dai vigili del fuoco dopo quasi 8 ore. Fine del tempo per la giornata di oggi, che sarà caratterizzato da temporali intensi soprattutto al nord, mentre al centro-sud continua l'ondata di calore con punte di temperature fino a 42 gradi su diverse città. È tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Vi segnaliamo subito numerosi disagi sulla 32 Torino-Bardonecchia. Per un incidente segnaliamo code tra Susa e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Lo stesso tratto è chiuso al momento alla viabilità. I mezzi pesanti vengono stoccati nell'autoporto di Susa. Sempre per incidente segnaliamo code anche alla barriera di Salbertran in direzione Torino. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:40 e 13 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale e partiamo dal Nepal. Ne approfitto però prima per salutare chi ci scrive in chat e ricordarvi che potete interagire con noi, darci feedback oppure fare semplicemente delle osservazioni, se vi va, nella nostra chat della live su YouTube oppure nei commenti sotto il video, sempre su YouTube. Potete anche scriverci in direct su Instagram, dove ci trovate col nickname RBE Radio TV, oppure scriverci al numero 328 87 57 845. Dicevo appunto, torniamo sul Nepal perché appunto, come abbiamo già detto ieri, questa frana di fango ha colpito il confine tra Tibet e Nepal, e ripartiamo in questo senso dicendo innanzitutto dall'aggiornamento live del Guardian che guardiamo che il bilancio dei morti è di 469 persone, si parla ancora di circa 1400 dispersi, inondazioni improvvise in Nepal e Tibet. L'aggiornamento live del Guardian si titola così: operazioni di soccorso con elicotteri sospesi a causa dell'esondazione del lago, il bilancio delle vittime sale a 469. Questo leggiamo dal Guardian, ma andiamo sul Kathmandu Post, quotidiano nepalese che abbiamo già consultato ieri, dove leggiamo una testimonianza di un giornalista che lavora per il Kathmandu Post. Il nome è Arjun Pudel, giornalista, come dicevamo, del Kathmandu Post. Ho visto il mio villaggio scomparire in un istante, questo il titolo dell'articolo. I watched my village disappear in an instant. Mercoledì mattina stavo andando alla sede della Kantipur Publication a Kathmandu quando mi ha chiamato mia moglie. C'è stata un'inondazione sul Trishuli, mi ha detto, è successo qualcosa a Sole Bazar e a Betrawati. La gente dice che non è rimasto più nulla, sono tutti in strada, ci sono dei video che li ritraggono in preda al panico. Non le ho creduto, solo il mio villaggio, ho giocato nei suoi vicoli, ho lavorato nei suoi campi, ho percorso la sua strada per andare a scuola ogni mattina, scrive Pudel. Ogni mattina per anni, se c'è qualcuno che conosce quel posto, quello sono io, quindi sicuramente avrei saputo se una cosa del genere fosse stata possibile. Non avevo nemmeno sentito dire che la pioggia fosse stata insolitamente forte, e questo non è un insediamento che il fiume raggiunge nemmeno durante un monsone particolarmente violento, quindi ho lasciato perdere, avevo una riunione di redazione alle 11 e mi sono affrettato ad andarci. Betrawati Bazar è dove facciamo la spesa, dove fermano gli autobus, dove puoi salire su uno e arrivare direttamente a Kathmandu, e dove i miei genitori mi aspettavano sapendo che stavo tornando a casa. È il cuore del posto, un tempio dedicato a Rama, uno a Krishna, la folla che si radunava per il Ram Navami, il Krishnashtami. Essendo un antico insediamento Newar, aveva anche il suo Gayatra e negli ultimi anni le corride durante il Maghe Sankrati, che attiravano gente anche da lontano, proprio come a Kathmandu. Tutto ciò, come avrei scoperto, era già scomparso. Infatti ho aperto un sito di notizie per verificare ciò che mi aveva detto mia moglie, quasi aspettandomi di non trovare nulla. Il titolo recitava: enorme inondazione sul Trishuli. Ho sentito una stretta al petto e ho chiamato Niranyan, anche lui giornalista, la cui famiglia vive a Sol Bazar. Si erano trasferiti dal villaggio quando il bazar si era espanso e suo zio vive ancora più vicino al fiume. Ha risposto al primo squillo. L'ho appena saputo anch'io, mi disse, pronunciando le parole tutto d'un fiato. Non riesco a contattare nessuno, né mamma, né bua, né mio zio, né mia zia. I telefoni non squillano nemmeno. Per tutto il resto del tragitto a piedi verso l'ufficio ci siamo chiamati a vicenda, provando entrambi tutti i numeri che avevamo di casa. Ieri abbiamo accennato alle cause dell'ondata di fango di cui parlavamo. Questa che abbiamo appena letto è la testimonianza di una persona che ci ha vissuto nei luoghi colpiti dall'esondazione. Scusate, finisco ancora di leggere una frase che ho saltato. Quando finalmente sono riuscito a contattare qualcuno, casa di un fratello, è stata sua moglie a rispondermi. Non è rimasto nulla del villaggio, mi ha semplicemente detto, la maggior parte della gente è stata portata via. Questo leggiamo appunto dal Kathmandu Post. E abbiamo, come dicevamo, già consultato ieri, le immagini comunque che ci arrivano dalla regione sono spaventose, obiettivamente spaventose e impressionanti. Questa marea di fango che è scesa dall'Himalaya per poi abbattersi sui villaggi sottostanti. E come dicevo, ieri abbiamo accennato alle cause di questa ondata di fango che ha colpito il confine tra Nepal e Cina. Come avevamo detto, l'ondata è stata causata da un blocco di ghiaccio staccatosi a circa 5200 metri e d'altezza, è scivolato per 1400 metri verso il fiume Botekoshi. Lo leggiamo da Reuters. che favorisce anche un'infografica, potremmo chiamarla, dove mostra bene cosa è successo, da dove si è staccato il ghiacciaio e come è scivolato a valle per 1,4 km. Il geologo del governo cinese Guo Zhaoseng ha affermato che la colata detritica provocata dalla valanga di ghiaccio che ha causato la frana si è spostata a una velocità di circa 50 metri al secondo, leggiamo sempre da Reuters. Questo vuol dire che le persone hanno avuto pochissimo tempo per reagire, si è estesa per oltre 20 chilometri. Si capisce bene che ad una velocità di questo tipo non si ha tempo per reagire in alcun modo e per iniziare delle operazioni di evacuazione. Stiamo vedendo sempre da Reuters, per chi ci guarda anche in video, le immagini del momento in cui la frana di fango si abbatte sui villaggi sottostanti alla catena montuosa dell'Himalaya, da dove si è staccato questo ghiacciaio. Il punto su cui però si sta discutendo al momento è perché il ghiacciaio si è staccato. E insomma, l'ipotesi del cambiamento climatico è forte, è un'ipotesi forse tra le più gettonate. Si era inizialmente pensato a un terremoto, ma poi in realtà si è accorti che il terremoto era stato causato dalla caduta del ghiacciaio stesso. Insomma, mi piacerebbe partire a riflettere un attimo dal titolo di Avvenire di questa mattina, che scrive il conto del clima. Ecco, noi siamo un po' meno sicuri e ce lo siamo posti come domanda: è davvero il conto del clima? Perché leggendo attentamente dai quotidiani internazionali, leggiamo ad esempio Reuters che il cambiamento climatico sta sì creando delle condizioni che destabilizzano rocce e ghiacci in alta montagna e a sua volta rende più frequenti i crolli e i rischi a catena come quelli che abbiamo osservato questa settimana. Però gli esperti mettono in guardia dal descrivere il cambiamento climatico come l'unico immediato fattore scatenante del crollo di mercoledì, e si sostiene tra insomma gli esperti che l'aumento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacciai hanno probabilmente avuto un ruolo sì nel disastro, ma probabilmente non è l'unico fattore. Dopodiché il riscaldamento climatico di sicuro ha un ruolo in questa faccenda. Il riscaldamento può ridurre il sostegno del ghiaccio sui pendiripidi, aumentare l'acqua di disgelo, modificare i modelli di congelamento, disgelo, precipitazioni, e il che indebolisce i versanti montuosi e rende più probabili grandi crolli in alcuni punti. Giovedì, ieri, sia Nepal che la Cina hanno lanciato l'allarme su nuovi rischi di inondazione nell'Himalaya, tra l'altro perché due laghi formatisi su entrambi i lati del confine minacciano di straripare in una regione ancora alle prese con questa catastrofica alluvione che ha colpito la zona. E rimaniamo ancora sul Kathmandu Post, ancora per un attimo, dove insomma nella pancia del sito del quotidiano si legge un articolo: cosa è successo quindi nella zona della valanga, e si fa un riassunto insomma di quella che è la situazione. Ma poi la domanda su cui ci vogliamo concentrare è questa: è possibile che accada un'altra esondazione? Gli scienziati non hanno escluso la possibilità di ulteriori pericoli, scrive il Kathmandu Post. Il ministro degli interni Sudan Gurung ha dichiarato mercoledì pomeriggio che il fiume Lende non si è ancora completamente ripulito. Kayatsa, scusate la pronuncia, ha dichiarato giovedì che inizialmente si temeva la formazione di un altro grande specchio d'acqua a monte, ma che non vi erano ancora prove sufficienti per confermare l'esistenza di un simile lago. Il rischio è ancora presente, l'aumento delle temperature accresce la probabilità di scioglimento dei ghiacciai, di distacco di ghiaccio e rocce di valanghe nell'Himalaya, ma non possiamo prevedere con esattezza dove si verificherà il prossimo evento. Gli scienziati continuano a monitorare i laghi glaciali e altre aree ad alto rischio, ci fa sapere il Kathmandu Post. 8:48:56. Noi ci spostiamo dal Nepal e andiamo in un'altra zona che è altrettanto una zona caldo, perché e insomma al centro delle cronache degli ultimi giorni, e sto parlando del Canada. E insomma riflettiamo un attimo su quella che è la situazione tra Canada e Stati Uniti, perché leggiamo da CNN che ieri Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per cambiare il nome del lago Ontario in Lago America, e insomma ha firmato appunto Donald Trump questo decreto. E in una riunione nello studio Vale, dove insomma, scusatemi se rido, però aveva dietro una grande mappa dei grandi laghi, leggiamo da CNN, e una era intitolata Making the Great Lakes Even Greater, rendiamo i grandi laghi ancora più grandi. Questo era il titolo della mappa che possiamo vedere per chi di nuovo ci guarda in video sullo sfondo con la faccia di Donald Trump in primo piano, il nuovo decreto presidenziale quindi incarica i segretari interni Doug Burgum e il comitato per i nomi geografici di rinominare il lago Ontario Lago America entro 30 giorni, provvedendo anche all'aggiornamento del sistema informativo sui nomi geografici e alla rimozione di tutti i riferimenti al lago Ontario in conformità con la normativa vigente. La risposta di Mark Carney però non si è fatta attendere, infatti ha risposto con un post su X dove ha ricordato che il nome del lago Ontario viene da un passato di dagli indigeni del luogo che avevano chiamato il lago Ontario, che significa il lago è grande, il lago è bello. Quindi questo passato, questo heritage culturale non potrà essere tolto al lago, questo dice Mark Carney. Dopodiché andiamo sul New York Times e leggiamo un articolo che è pubblicato oggi sulla piattaforma del quotidiano Liberal di New York. Secondo funzionari canadesi, scrive il New York Times, una possibile concessione su quanto riguarda la lingua francese potrebbe far ripartire i negoziati commerciali. Questo leggiamo sul New York Times. Infatti una delle cose che avevano impedito la prosecuzione dei negoziati tra Canada e Stati Uniti era stato proprio il fatto che gli Stati Uniti non volevano accettare la lingua francese sui prodotti canadesi. A quanto pare potrebbero esserci dei passi indietro in questo senso, però è tutto da vedere, tutto ancora in forse. Ci spostiamo su un altro fronte aperto, questo era un fronte economico, quello tra Canada e Stati Uniti, quello di cui parliamo è ben più aggressivo e armato, parliamo di Russia. E leggiamo da Associated Press che le forze armate statunitensi stanno affrontando una carenza oltre il limite critico di intercettori missilistici avanzati in Europa, causata in gran parte dalla guerra del presidente Donald Trump contro l'Iran. Insomma, le basi americane in Europa sono a corto di missili Patriot, gli intercettori aerei che sono stati al centro dei negoziati tra Ucraina e Stati Uniti. E come vi dicevo, la notizia arriva in un contesto sempre più teso tra NATO e Russia. Tuttavia ieri Donald Trump ha dichiarato in una telefonata ad Axios che non teme che la Russia attacchi i paesi della NATO. Ci facciamo un breve passaggio musicale e torniamo con un giro di titoli per quanto riguarda appunto questo argomento tra poco.
1: RBE Cultura, informazione, relax.

0: 8:52 quando torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale e ripartiamo da come avevamo detto dalla Russia e facciamo un giro di titoli per quanto riguarda la situazione tra Russia e Ucraina, però in modo più ampio NATO, perché partiamo dal Wall Street Journal che questa mattina nel suo editoriale scrive: Putin si mischierebbe davvero con la NATO, il russo potrebbe calcolare che Trump non aiuterebbe l'Europa in caso di crisi. E ancora si riflette su questa visita del direttore della CIA John Ratcliffe, atterrato a Mosca questa settimana a bordo di un C-17, e funzionari dell'amministrazione hanno fatto trapelare il motivo: avvertire Vladimir Putin di non attaccare i paesi membri della NATO. Il signor Putin rischierebbe davvero una guerra con l'alleanza occidentale? Si chiede il Wall Street Journal. La ragione suggerirebbe di no, soprattutto dopo la pessima presentazione del suo esercito in Ucraina. In effetti l'esercito russo non ha fatto esattamente una bella figura militarmente parlando in Ucraina. Andiamo sul Kiev Independent che ci dà un resoconto di quelli che sono gli attacchi e la situazione nell'area, nel fronte aperto ucraino. Esplosioni e droni a reazione scuotono Kiev mentre un raro attacco aereo russo durato diverse ore prosegue fino a sera. Poi si riporta una citazione, un virgolettato di Donald Trump: non c'è nessun problema, ha detto Trump, minimizzando la minaccia rappresentata da Russia e NATO dopo la visita a Mosca del capo della CIA. 8:57, ci restano giusto un 2-3 minuti prima di passare a Oltre la Prima, il programma condotto da me e Francesco Piperis dalle 9 alle 10 in diretta in radio e TV. E dato che oggi è venerdì e poi ci lasciamo per un paio di giorni prima del weekend, io ci tenevo a lasciarvi con una notizia positiva, con una notizia che insomma ci dà un po' di speranza dopo aver appena finito di parlare di Ucraina. E andiamo sul New York Times, dove leggiamo: l'FDA approva un farmaco destinato a rivoluzionare la cura del cancro al pancreas. In un importante studio clinico, i pazienti che hanno assunto la pillola Daraxonrasib, scusatemi la pronuncia, sono vissuti il doppio rispetto a quelli sottoposti a chemioterapia. Dopo un'ora di diretta inizia a diventare complicato pronunciare parole con delle lettere particolari. Mercoledì la Food and Drug Administration, la FDA appunto, ha approvato un nuovo farmaco per il cancro al pancreas in stadio avanzato, inaugurando una nuova era di trattamento per una malattia a lungo considerata una delle più incurabili in medicina. Il farmaco da assumere in due compresse al giorno è il primo del suo genere, si legge sul New York Times, ha entusiasmato oncologi e pazienti. Non è una cura però, ma è il primo trattamento in grado di prolungare significativamente la vita dei pazienti affetti dal tumore al pancreas. Prodotto da Revolution Medicines, sarà venduto con il nome commerciale di Razonke. È stato approvato per i pazienti affetti da carcinoma pancreatico metastatico che hanno già provato la chemioterapia. In un importante studio clinico, i partecipanti trattati con il farmaco hanno avuto una sopravvivenza media di oltre 13 mesi rispetto a meno di 7 per coloro che hanno ricevuto la chemioterapia. Alcuni pazienti che non hanno ricevuto il farmaco tramite studi clinici sono vissuti per anni. 8 e che hanno ricevuto il farmaco, scusatemi, non ho aggiunto un non sbagliando. 8:59:30, noi ci salutiamo, Già Notizia torna lunedì, vi auguro un buon weekend, ma prima vi ricordo che potete farci sapere cosa ne pensate della nostra rassegna stampa su Instagram, dove ci trovate con il nickname RBE Radio TV, oppure potete scriverci al numero 328 8757 845, oppure scrivere ancora nella chat live su YouTube o ancora nei commenti del video sempre su YouTube. Io vi saluto, buon weekend, a lunedì, ciao a tutti.
1: Di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstáculos que requieren una serie de
4: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9 minuti e 42 secondi, buongiorno, ben trovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, venerdì 28 agosto 2026. E buongiorno, ben trovato, non si è mosso di un centimetro, anzi no, sì, forse di 10 centimetri, Jacopo Bertuglia.
2: Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno,
1: sempre in condivisione con il microfono, sempre a rubare la merendina degli altri. Vabbè, al di là di questo, intanto è un piacere ritrovarti, Jacopo, per questa puntata che chiude la settimana oltre la prima dello spazio, quantomeno di approfondimento rispetto alle principali notizie, all'attualità che cerchiamo di seguire il più puntualmente possibile utilizzando fonti italiane e internazionali. Jacopo lo ha già fatto anche stamattina con la lettura dei giornali, delle prime pagine dei giornali italiani e internazionali, e stamattina cominceremo con un focus internazionale per poi insomma allargare come sempre il discorso. Intanto però, allora, prima di entrare dentro le notizie che abbiamo selezionato per voi oggi, direi che possiamo innanzitutto concederci un passaggio musicale, la musica che arriva dal deserto, dal Nord Africa, insomma da quei luoghi che amiamo molto, in cui la chitarra elettrica spesso e volentieri suona e ci accarezza. Questo è Bombino a Itma.
0: RBE, vicina a te.

Questo è Bombino con Aitma in apertura di questa puntata di Oltre la Prima da Sahel, disco uscito il 15 settembre del 2023 per Partisan Records. Allora, cominciamo il nostro racconto quotidiano dentro lo spazio di approfondimento. Innanzitutto dando un appuntamento: dalla prossima settimana, da lunedì, cominciano anche le nostre conversazioni, le nostre interviste all'interno di Oltre la Prima, con giornalisti, giornaliste, con esperti tecnici rispetto ai temi.

0: Mladic, anche per ricontestualizzare, come dire, il quanto successo a Srebrenica, ricontestualizzare la guerra nella ex Jugoslavia degli anni 90. Questo succederà, ribadisco, mercoledì 2 settembre alle 9:15 all'interno di Oltre la Prima. Adesso, restando, Jacopo, nel contesto internazionale, torniamo a parlare di Iran, torniamo a parlare di Donald Trump, insomma, da dove ripartiamo?
1: Sì, allora ripartiamo da, dalla CNN, perché oggi è il 28 agosto, non so se il 28 come giorno, il mese vi dica qualcosa, però vuol dire che sono esattamente 6 mesi da quando è iniziata questo calvario in Iran di Israele e gli Stati Uniti. E la CNN ricorda questa data con un articolo che si intitola Six Months on Trump's Iran Excursion Risks Igniting Crisis Far Beyond the Middle East. 6 mesi dopo, questa escursione di Trump in Iran rischia di accendere nuove crisi molto oltre la semplice Asia occidentale. E si continua su CNN. Quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato la sua guerra contro l'Iran, l'ha definita un'escursione che sarebbe durata solo poche settimane. 6 mesi dopo il conflitto si è trasformato in un incubo per quasi tutti coloro che vi sono anche solo minimamente coinvolti. È stata una catastrofe per il popolo iraniano, per milioni di persone che vivono in altre parti del mondo e insomma anche per Israele e tutti gli alleati del Golfo. In particolare la CNN scrive per i consumatori di tutto il mondo che si trovano a dover affrontare costi molto molto molto più elevati. Diciamo che questo noi l'abbiamo percepito, lo stiamo percependo e lo percepisce anche soprattutto il nostro governo, il governo Meloni, che sta portando avanti sempre di più misure per il taglio delle accise e per cercare di tutelare le famiglie in un periodo di insomma problematico per quanto riguarda la benzina e i carburanti. Ricordiamo che dallo stretto di Hormuz passava circa un quinto del greggio mondiale. Eppure gli obiettivi della guerra di Trump, scrive CNN, rimangono irrealizzati nonostante i continui cambiamenti di scenario, dalla richiesta iniziale di una resa completa dell'Iran, un cambio di regime e l'abbandono delle ambizioni nucleari della Repubblica Islamica, fino poi alla più recente richiesta di una semplice riapertura dello stretto di Hormuz e un arresto del programma nucleare di Teheran. Ma le conseguenze indesiderate della guerra si sono estese ben oltre l'Asia occidentale, influenzando la sicurezza globale, indebolendo il prestigio internazionale degli Stati Uniti e potenzialmente offrendo ai loro avversari l'opportunità di espandere la propria influenza. Questo è un appunto facciamo noi, ma l'abbiamo visto chiaramente con la Cina, che in quest'ultimo periodo ha insomma fatto visita, per meglio dire, molti funzionari esteri hanno fatto visita alla Cina e a Xi Jinping, che sta cercando di presentarsi come con un ideale di stabilità contrapposto al caos statunitense. E infatti leggiamo: mentre l'amministrazione Trump concentra tutte le sue energie nel tentativo di uscire da questa crisi autoinflitta in Iran, ha distolto l'attenzione da altri potenziali focolai di tensione globali in cui gli Stati Uniti sono da tempo coinvolti: Ucraina, Taiwan, Mar Cinese Meridionale, le due Coree. Dalla decisione di Trump di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte in Corea del Sud e di ritirare l'unica portaerei statunitense nel Pacifico occidentale, alla grave carenza di intercettori di missili balistici in Ucraina, molti degli effetti geopolitici e di sicurezza più significativi della guerra potrebbero farsi sentire ben oltre la semplice Asia occidentale e probabilmente molti non si sono ancora manifestati. E poi la CNN continua ad analizzare le varie situazioni. Ad esempio parte dalla guerra tra Ucraina e Russia. Gli attacchi israelo-americani hanno scatenato una furiosa rappresaglia da parte di Teheran. Droni, missili balistici, proiettili iraniani si sono abbattute sulle basi statunitensi e gli alleati in Asia occidentale, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati esaurivano le proprie scorte di armi. Parte delle munizioni originariamente destinate all'Ucraina erano state dirottate verso il Medio Oriente. Lo abbiamo visto con gli intercettori Patriot, che non sono stati dati all'Ucraina ma utilizzati nella guerra contro Teheran. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato alla CNN questo mese che il suo paese possiede solo un decimo dei missili intercettori di cui avrebbe urgente bisogno. La carenza di rifornimento sta avendo conseguenze devastanti per gli ucraini. Quest'estate è stato il periodo più letale per i civili dal maggio 2022. Poi la crisi petrolifera globale causata dalla decisione dell'Iran di richiudere lo stretto di Hormuz ha abolito ulteriormente la campagna di pressione economica dell'amministrazione Trump contro

0: Mosca. Di fronte all'aumento del prezzo della benzina nei distributori statunitensi, Trump ha preso la decisione di revocare alcune sanzioni sulle esportazioni del petrolio russo. In tal modo, gli Stati Uniti hanno di fatto aiutato la Russia a ottenere maggiori risorse finanziarie per lo sforzo bellico in Ucraina. È il paradosso. Gli Stati Uniti che finanziano la Russia per via traverse, però finanziano la Russia per la guerra in Ucraina. L'interruzione globale del commercio di petrolio, gas, fertilizzanti causata dalla chiusura dello stretto ha poi anche aiutato la Russia a trovare ovviamente nuovi clienti per i suoi carburanti. Poi le due Coree, lo ricordiamo, Trump ha portato avanti questa restrizione degli aiuti delle esercitazioni militari tra Corea del Sud e Stati Uniti, dichiarando che l'ottimo rapporto che aveva con Kim Jong-un, dittatore nordcoreano, non giustificava la presenza degli Stati Uniti in un contesto come quello coreano. Secondo gli analisti, la conseguenza delle riduzioni delle esercitazioni militari, torno a citare dalla CNN, incidono sulla prontezza operativa qualora una guerra dovesse riprendere nella penisola coreana nel breve periodo. Tra gli effetti a più lungo termine si annovera l'allungamento dei tempi necessari a Seul per assumere il controllo delle proprie truppe in tempo di guerra, un obiettivo auspicato sia dai sudcoreani che dagli Stati Uniti. E poi funzionari sudcoreani hanno dichiarato questa settimana che una seconda esercitazione per sbarchi anfibi programmata per settembre è stata annullata a giugno, e queste esercitazioni avrebbero dovuto partecipare i Marines statunitensi di stanza sull'isola giapponese di Okinawa. E poi infine un altro scenario, il Taiwan, il Mar Cinese Meridionale, Taiwan dove viene prodotta la maggior parte dei chip mondiali, sempre più chiavi nel mercato dell'intelligenza artificiale. Leggiamo: gli Stati Uniti hanno mantenuto una presenza continua nel Pacifico per oltre due decenni, con l'eccezione di una breve interruzione nel 2024. Adesso l'unica portaerei nell'area non c'è più, la mancanza di questa di una portaerei nell'area di responsabilità della settima flotta statunitense solleva interrogativi per gli altri alleati regionali. Le Filippine sono particolarmente preoccupate come per la crescente attività cinese nel Mar Cinese Meridionale, e le tensioni tra Manila e Pechino si estendono al Second Thomas Shoal, che come Scarborough si trova nelle isole Spratly. Entrambi i siti sono stati teatro di scontri in mare tra personale filippino e cinese. Poi si fa una piccola riflessione come chiusa dell'articolo sui punti di strozzatura globali, così li chiama la CNN, perché la guerra potrebbe avere anche altre conseguenze devastanti, come ad esempio se altri attori tentassero di utilizzare come armi altri punti in cui il trasporto marittimo internazionale è già in crisi di per sé per una questione geografica, come appunto gli stretti. Chi controlla gli stretti ha sostanzialmente il controllo del commercio marittimo globale, quindi di gran parte dell'influenza sul resto del mondo. Al momento non stiamo assistendo a una situazione del genere, ma se in futuro uno di questi stati lo desiderasse potrebbe certamente citare questo come precedente. Infatti l'Iran ha sostanzialmente nazionalizzato lo stretto. Torniamo a citare la CNN, Trump potrebbe anche decidere che questo è sufficiente a rendere il programma nucleare inutilizzabile, cosa che secondo lui si potrebbe fare mantenendo inaccessibili all'Iran i siti chiave attualmente distrutti e sepolti sotto le macerie, colpendoli ogni volta che Teheran tenta di accedervi. Non è una soluzione ideale, ma è una soluzione praticabile. E poi si conclude l'articolo: dal punto di vista iraniano tutto ciò che devono fare è sopravvivere, ci stanno riuscendo benissimo, quindi possono continuare così finché vogliono. Dopodiché però l'Iran sta venendo colpito comunque in ogni caso dalle sanzioni economiche, e a livello economico di sicuro sta sentendo l'effetto di queste sanzioni.
1: Allora, tra pochissimo, prima della pausa, torneremo ancora per un attimo a parlare di Spagna e di Ceuta, ma ci concediamo un passaggio musicale. Ci sono i Calibro 35 con Stan Lee.

0: La meravigliosa e sempre pregevole Record Kicks ci propone i Calibro 35, altri tanto magistrali, con questa Stan Lee da Momentum, disco uscito praticamente alle porte della pandemia il 24 gennaio del 2020. Ancora qualche minuto, Jacopo, per tornare in Spagna, ancora su Ceuta, insomma, prima di chiudere e lanciare il GR di Popolare Network.
1: Sì, partiamo da un titolo di Politico, di un articolo uscito ieri. I ministri di Sanchez si scontrano sulla questione se Madrid abbia ignorato o meno gli avvertimenti sui migranti di Ceuta. Le versioni contraddittorie su ciò che il governo sapeva e su quando l'ho saputo sono devastanti per un governo già sotto accusa per la sua gestione della crisi. Insomma, continuano a marciare le opposizioni a Pedro Sanchez sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta da parte del suo governo. I tentativi del primo ministro spagnolo di placare le preoccupazioni sono falliti dopo che due dei suoi ministri di punta si sono pubblicamente scontrati sull'opportunità di aver ignorato importanti avvertimenti da parte dell'intelligence, perché alla fine di luglio, lo ricordiamo, circa 72.000 migranti si sono riversati nell'exclave spagnola in Nord Africa, si parla di 88 morti. Al momento il governo di Pedro Sanchez è messo alla sbarra per quanto riguarda la gestione della crisi da parte del governo. Guardiamo anche un paio di titoli sui quotidiani spagnoli di oggi. Il governo chiede al PP di aiutarlo e fermare la violenza a Ceuta. Torres e Vivas hanno concordato di presentare ricorso contro gli attentati, ma un gruppo sta criticando la Croce Rossa per la sua distribuzione degli aiuti. Leggiamo da El País e poi ancora El Mundo. Congresso Moncloa mette alle strette Margarita Robles per aver messo in discussione la versione ufficiale filo marocchina. Un mese senza una soluzione avvicina Ceuta allo scontro sociale. I mori ridono di noi, siamo solo degli ingenui. Questo è un virgolettato riportato da El Mundo, quotidiano conservatore che ha sempre di più portato avanti questa campagna da parte delle opposizioni a Sanchez di appunto screditare insomma il governo spagnolo per la sua gestione della crisi. 9:32 e 27 secondi, noi adesso ci fermiamo e andiamo con il GR di Popolare Network, torniamo tra poco.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Popolare Network.
15: Buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 9:30. È salito a 475 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal, al confine con la Cina. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1.400 dispersi, mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. 100 persone sono ancora bloccate all'interno. La Cina invece ha dovuto sospendere un soccorso sul lato tibetano a causa di possibili nuove inondazioni. La polizia del Nepal poi ha diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano.
16: All'alba le forze israeliane hanno effettuato un massiccio bombardamento nella città di Al-Mansuri, nel sud del Libano. L'agenzia di stampa libanese ha aggiunto che questa mattina l'artiglieria israeliana ha bombardato la città di Hula e la valle di Wadi al-Saluki con colpi di mitragliatrice. Intanto proseguono le violenze israeliane in Cisgiordania. Centinaia di colonne israeliane hanno preso d'assalto il villaggio di Awarta, sud di Nablus, e l'esercito ha occupato un'abitazione. Nelle prime ore di questa mattina i soldati hanno fatto irruzione anche nella città di Tammuz, donne e ha arrestato un palestinese nel villaggio di Tal.
15: C'è stato un attacco di droni stamattina su Kherson, in Ucraina, che ha ucciso un uomo poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. L'intensificarsi degli attacchi russi in quest'area rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista dell'inverno.
16: In Calabria un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due uomini, secondo quanto si è appreso finora, si trovavano nelle vicinanze di un bar quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate e avrebbero sparato con armi da fuoco.
15: Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con 3 coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente, che è avvenuto intorno a mezzanotte, sono in corso gli accertamenti. La vettura si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano.
16: A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie. Sul posto il pubblico ministero e le indagini sono coordinate dalla procura di Parma.
15: È morto questa mattina re Harald V di Norvegia, lo ha reso noto la casa reale norvegese. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano di Europa. Era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia. Infine le previsioni per la giornata di oggi, con temporali intensi al nord Italia, su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest sin dalle prime ore di questa giornata. Nel corso del giorno i temporali si sposteranno poi sul Triveneto, sono possibili anche grandinate. Sul resto delle regioni invece continua l'ondata di calore, il sole sarà prevalente, caldo intenso con punte fino a 42 gradi su diverse città. E alle 9.33 minuti è tutto per questa edizione del GR, la prossima alle 10.30. A tutti una buona giornata.

0: Solare Network. Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Vi segnaliamo subito numerosi disagi sulla 32 Torino-Bardonecchia. Per un incidente segnaliamo code tra Susa e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Lo stesso tratto è chiuso al momento alla viabilità. I mezzi pesanti vengono stoccati nell'autoporto di Susa. Sempre per incidente segnaliamo code anche alla barriera di Salbertran in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Giovanni.
1: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
2: Sono le 9.42 minuti, 31 secondi, bentornati a Oltre la prima, seconda parte dello spazio di approfondimento di oggi, venerdì 28 agosto, chiudiamo la settimana, intanto però voglio darvi ancora conto di quello che abbiamo appena ascoltato, Role Model, questa era Joy da Chuck Timely and Hourglass, disco uscito per Interscope Records il 7 agosto scorso, un'altra di quelle novità discografiche selezionate per noi sempre saggiamente da Nicolò Sezzu. Allora, Jacopo, dobbiamo tornare ancora sul fronte internazionale, che però ha molto molto a che fare anche con il nostro paese. Ne hai parlato ieri durante la tua rassegna stampa.
3: Esatto, riassumiamo un attimo la vicenda, di cosa stiamo parlando. La comunità bengalese di Mestre, Venezia, ha annunciato uno sciopero per avere una nuova moschea. Questo è un titolo che leggiamo di mezz'ora fa dal Post, e ha annunciato la comunità bengalese che nei prossimi giorni, non si sa ancora quando, verrà organizzato uno sciopero, una grande manifestazione, se il comune continuerà a negare il permesso di costruire una moschea a Mestre. Insomma, questa è la conferma di una notizia dove aleggiava soltanto il dubbio di questo sciopero di ieri, e l'avevamo detto in rassegna stampa su È già notizia, ma riassumiamo appunto la vicenda. A Venezia esiste una grande comunità islamica, in particolar modo bengalese, da anni questa comunità chiede la realizzazione di una moschea in particolar modo lo fa attraverso un suo delegato, un suo portavoce, Prince Aulader, cittadino italiano di 33 anni, originario del Bangladesh, presidente dell'associazione islamica Giovani per l'Umanità. Aulader avrebbe dichiarato un po' di giorni fa al Manifesto che lui è comunque allineato col centrodestra, quindi con l'amministrazione comunale di Venezia, perché condividono valori e posizioni. Quindi in ogni caso non c'è uno scontro politico, però non si può dire lo stesso per Simone Venturini, neo sindaco di Venezia, che ha dichiarato la comunità bengalese deve prima compiere passi importanti su un fronte dell'integrazione per poter avere la loro moschea, e per integrazione intende parlare perfettamente la lingua italiana, non costringere le donne a portare il velo. Però sottolineo che durante le elezioni la parte leghista della coalizione di centrodestra aveva portato avanti una campagna volta verso l'islamofobia e si era urlato al no alle moschee, ma alle scorse comunali si era candidato anche a Aulader come consigliere comunale ed era stata ritirata proprio perché gli alleati della Lega messi alle strette avevano poi sventolato questa bandiera dell'anti-islamismo. Torniamo quindi sul posto.
2: Quando ci sono le scadenze elettorali, ovviamente si ritorna, certo, come dire, alle proprie linee guida principali, cioè l'islamofobia. Ovviamente quando faceva comodo, insomma, tra questa comunità era un bacino elettorale importante, ne parlavi anche ieri.
3: Esatto, no? Infatti stupisce il fatto che si è abbastanza integrati per votare soprattutto a destra, perché appunto abbiamo visto un bacino elettorale abbastanza importante per il centrodestra, però non si è abbastanza integrati per poi avere una moschea,
2: sì, per chiedere un diritto che è quello, esatto, insomma, ovviamente dell'esercizio religioso, che è riconosciuto anche dalla Costituzione, insomma, e quindi la richiesta di una moschea, insomma, sì, siamo alle solite, insomma, siamo al solito cortocircuito.
3: Torniamo al Post, quindi del progetto della moschea si discute da anni, ci fa sapere, riguarda una grande area vicino a questa stazione di Mestre. Tra l'altro la comunità bengalese pagherebbe a proprie spese la moschea, quindi il comune non dovrebbe spendere un centesimo, è stato già pagato un anticipo di 150.000 euro sul 1,5 milioni del valore dell'area. Il terreno ha però una destinazione commerciale per iniziare i lavori, è indispensabile classificarlo come zona di attività a interesse collettivo attraverso una cosiddetta variante urbanistica, ci fa sapere il Post, che deve essere approvata dal comune. Qui sta il collo di bottiglia, perché la passata amministrazione di Brugnaro di centrodestra aveva preso contatti, avviato una sorta di trattativa per migliorare il progetto, anche se continuava a sostenere che non si sarebbe mai fatta una moschea a Mestre, ma aveva parlato di luogo di culto islamico, che quindi vorrei capire la differenza. Il nuovo sindaco invece, Venturini, sempre di centrodestra, non ne vuole proprio sapere. Venturini sostiene che non ci sono proprio le condizioni, insomma, l'abbiamo già detto, e fa riferimento all'integrazione. E la chiusura della nuova amministrazione, sottolinea il Post, è stata vissuta come una sorta di tradimento per della comunità bengalese, e si cita proprio Prince Aulader, che citavamo anche noi, che è stato escluso dalle elezioni comunali. E poi questo piccolo cappello finale che fa il Post: in Veneto ci sono circa 119 centri culturali islamici, cioè locali affittati o comprati dove le varie comunità pregano, non ci sono invece moschee. In tutto il Veneto non ci sono moschee, soprattutto a causa di una legge regionale del 2016 che ha fissato criteri molto rigidi per i nuovi luoghi di culto, e all'epoca fu definita non a caso legge anti-moschee, questo in Veneto per quanto riguarda. Comunque un piccolo aggiornamento che diamo e in modo più approfondito sulla vicenda.
2: E allora ancora un passaggio musicale, ci manca ogni giorno, se n'è andato il 31 improvvisamente, il 31 dicembre del 2024, ogni volta è una buona occasione per ascoltare Paolo Benvenu, questa è Pietre.

0: Io conosco gli umani e preferisco le pietre. Paolo Benvenu nel brano che abbiamo appena ascoltato, Pietre, uscito il 6 marzo 2020, dell'Odio dell'Innocenza, il titolo dell'album pubblicato da Black Candy Records. Abbiamo ancora qualche minuto, dobbiamo tornare a dare conto del dibattito sulle presidenziali, dibattito elettorale in Francia. L'anno prossimo si vota in Francia, l'abbiamo raccontato più volte, anche con lo sguardo in loco direttamente da Parigi di Michele Barbero. Ebbene, insomma, ci sono i primi scambi, i primi scontri. Jacopo, che succede in Francia?
1: Beh, insomma, c'è stato questo primo scontro tra i candidati alla presidenza francese nel primo dibattito in assoluto in vista delle prossime elezioni. È avvenuto ieri, 7 dei principali candidati francesi si sono confrontati nel loro primo dibattito a 8 mesi dalle elezioni. Sempre più combattute e affollate sono quindi queste presidenziali per la successione di Emmanuel Macron. Il dibattito si svolge a meno di 8 mesi dalle elezioni del 2027, lo riporta France 24, che decreteranno il nuovo leader della Francia, con il presidente uscente centrista Macron, che ha già ricoperto il massimo di 2 mandati consecutivi. E insomma, si riporta il contenuto di questo dibattito, di chi c'era, anche i candidati che spaziavano dall'estrema sinistra all'estrema destra hanno convenuto che la Francia si trova ad affrontare difficoltà economiche durante un dibattito organizzato dalla Federazione dei Datori di Lavoro Francesi, MEDEF, che è una delle più grandi lobby della Francia. Ma al complesso del Roland Garros di Parigi, più abituato a ospitare scontri tra stelle del tennis di alto livello che tra politici, le loro opinioni su come affrontare i problemi del paese erano ovviamente profondamente divergenti. Marine Le Pen, candidata alla presidenza per la 4ª volta, in testa ai sondaggi leader di Rassemblement National, presenterà un piano di riduzione della spesa pubblica da 125 miliardi di euro e ha riconosciuto che esiste un consenso generale sulla gravità della situazione. Ma poi il leader più radicale di sinistra, Mélenchon, ha esortato gli imprenditori invece ad aumentare i salari per impedire alla Francia di cadere in recessione e ha criticato aspramente le agevolazioni fiscali di Macron, che a suo dire equivalgono all'intero deficit francese, che tra l'altro è uno dei più alti dell'Eurozona. Il candidato centrista Edouard Philippe, ex primo ministro sotto Macron, ha accusato Mélenchon invece di voler bruciare il debito francese e voler intraprendere azioni che porterebbero la Francia fuori dal sistema bancario. E ricordiamo, torniamo sopra questo aspetto, il dibattito si svolge a meno di 8 mesi dalle elezioni del 2027 per la scelta del nuovo leader francese. Dato il sistema elettorale francese a doppio turno, cresce la preoccupazione che la moltitudine di candidati di centro, centrosinistra, centrodestra e destra possa frammentare il voto moderato al primo turno, e questo potrebbe portare Le Pen e Mélenchon, che come il suo rivale di estrema destra tenta per la 4ª volta la corsa alla presidenza, a un ballottaggio senza però poi i partiti tradizionali. Quindi potremmo avere un vero e proprio scontro tra le due ali opposte della politica francese. C'è un nuovo sondaggio riportato sempre da France 24, pubblicato questa settimana da IFOP, prevede che Mélenchon, esponente dell'area più radicale di sinistra, potrebbe accedere al secondo turno contro Le Pen, quindi confermando questo scenario. E invece al centro, ricorda sempre France 24, ci sono Philippe e Gabriel Attal, che sono 2 ex primi ministri di Macron, entrambi impegnati in una campagna elettorale serrata, nessuno dei due sembra intenzionato a cedere il passo. Poi la campagna a sinistra ha ricevuto un nuovo impulso qualche giorno fa, non l'abbiamo riportato in rassegna stampa, però sulle testate francesi c'era la notizia di Raphaël Glucksmann, ex commentatore di centrosinistra e ora europarlamentare, che intende partecipare alle primarie con il Partito Socialista a ottobre per individuare il candidato migliore. E anche Glucksmann ha partecipato al dibattito. Riferendosi poi ad Attal e Philippe, Glucksmann ha ironizzato: è davvero sorprendente ricevere lezioni sul debito da 2 ex primi ministri di Emmanuel Macron. Insomma, per il centro questa vicinanza con Macron potrebbe non volgere a loro favore. Pochi giorni dopo che Macron aveva raggiunto un accordo da 7 miliardi di dollari con il principe ereditario saudita per la costruzione di parchi a tema alle porte di Parigi, Glucksmann ha aggiunto: non voglio che il destino del mio paese diventi eventi, quello di un parco a tema per magnati americani, oligarchi russi dignitari del Partito Comunista Cinese, oppure emiri del Golfo. Questo leggiamo da France 24 riguardo a questo primo dibattito sulle presidenziali in Francia che si terranno tra aprile e maggio dell'anno prossimo.
0: Insomma, le prime scaramucce, sarà una campagna elettorale lunghissima e credo che se le daranno di santa ragione, devo
1: sì,
0: dire.
1: Tra l'altro sarà soprattutto una fine anno 2026 e poi un inizio 2027 con il botto, perché abbiamo adesso tra novembre e ottobre elezioni in Israele e Stati Uniti, quindi Benjamin Netanyahu e Donald Trump che si giocano sostanzialmente i loro destini politici, poi abbiamo l'anno prossimo Italia, Francia, ma non solo, tutta una serie di altri paesi, insomma sarà un anno veramente denso questo 2026/2027.
0: Scadenze elettorali che seguiremo anche da qui, da questi microfoni, da questi studi, con la nostra rassegna stampa, con i nostri approfondimenti e voglio chiudere ancora, abbiamo ancora un paio di minuti, andando su Al Jazeera, anche oggi un focus su Gaza, muniti di fischietto i bambini di Gaza, di Gaza fanno tutto il possibile per salvare i nuotatori. La carenza di attrezzature lascia i bambini di Gaza senza l'equipaggiamento di salvataggio essenziale, mentre i palestinesi si riversano in una delle poche attività ricreative disponibili. Si legge questo pezzo di Maram Mumahid dalla striscia di Gaza, da Gaza City. Ahmed Abu Aseira si trova immerso fino alla vita tra i nuotatori, scrutando l'acqua affollata e gesticolando con le mani per allontanare le persone da potenziali pericoli. Il bagnino si muove lungo il litorale di Gaza City tenendo d'occhio i bambini e seguendo i nuotatori che scompaiono tra le onde per poi riemergere. Quando ha bisogno dell'attenzione immediata di qualcuno, fischia un fischietto che viene condiviso tra i bagnini durante il cambio turno. Il 33enne ne possedeva una, ma ora è sepolta sotto casa sua. Un attacco israeliano nell'agosto del 2024 ha distrutto la abitazione, uccidendo la moglie di Abu Aseira, tre dei suoi figli, il padre e altri membri della sua famiglia. Si trovava in casa al momento dell'aggressione, avendo terminato un turno in spiaggia, avendo appena mezz'ora prima, dopo essere sopravvissuto alle ferite, è tornato in acqua. Questo è uno dei pochi luoghi, si legge ancora su Al Jazeera, in cui i palestinesi possono godersi la vita in una Gaza martoriata dalla guerra genocida di Israele. Per un pomeriggio le persone possono godersi le spiagge cercando sollievo dal caldo, dallo sfollamento e dalle pressioni del conflitto in corso. Abu Aseira e i suoi colleghi trascorrono lunghe ore a sorvegliarli, spesso senza l'attrezzatura che un tempo rendeva possibile questo lavoro. I bagnini non dispongono di altoparlanti, buoi di salvataggio o torrette di avvistamento e si affidano principalmente alla vista, alla voce e ai segnali manuali per garantire la sicurezza dei bagnanti. Cerchiamo di fare il possibile affinché tutti i bambini e i giovani siano monitorati e tenuti al sicuro, afferma Abu Aseira. E vediamo anche per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre o in streaming su rb.it anche una foto che ritrae i bagnini di Gaza che contribuiscono, si legge nella didascalia, a prevenire gli annegamenti monitorando attentamente i bagnanti lungo la costa affollata durante l'estate. Un mare affollato, un sistema di soccorso inadeguato e anche insomma la linea principale di racconto di Maram Humaid su Al Jazeera. Stamattina potete leggere l'articolo nella sua integrità proprio sul sito aljazeera.com. Sono le 10:18, siamo in coda a Oltre la Prima. Jacopo, grazie per il
1: grazie
0: tuo lavoro.
1: Grazie a te,
0: lavoro,
1: Francesco, e grazie a tutte e tutti. Io vi ricordo che potete contattarci al numero 328 87 8 4 5, oppure scriverci anche su Instagram in DM, ci trovate con il nickname RBE Radio TV.
0: Appuntamento con il Già Notizia lunedì, come già detto più volte, a partire dalle 8. Intanto adesso un passaggio musicale, ci affidiamo a Marco Castello, ma dopo comincia Almeno Due Pagine al Giorno.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:05 minuti e 4 secondi, ben trovati ad almeno due pagine al giorno, la nostra rassegna stampa culturale e non soltanto, spazio di informazione e di approfondimento di oggi venerdì 28 agosto 2026 per i più distratti. Ovviamente vi ricordiamo che da qualche giorno abbiamo cominciato il nostro racconto, il nostro spazio di informazione a partire dalle 8 con la rassegna stampa e già notizia condotta da Jacopo Bertuglia, con il quale poi conduco oltre la prima lo spazio di approfondimento che è andato in onda intanto dalle 9 alle 10 fino a qualche minuto fa, e poi da adesso fino alle 11 almeno due pagine al giorno. Focalizziamo l'attenzione sui temi culturali che decliniamo in maniera molto molto ampia. Intanto stiamo sulle terze pagine dei giornali, quelle pagine culturali che molto spesso però raccontano un fronte molto molto più ampio per quanto riguarda la cultura. Sfogliamo insieme le riviste, i supplementi culturali, compulsiamo la rete e condividiamo con voi anche le opinioni, i commenti e gli approfondimenti che troviamo sui giornali. Intanto, come facciamo molto molto spesso anche all'interno di questo spazio, vogliamo cominciare e partire dal Corriere della Sera di oggi, ovvero dal corsivo del giorno firmato questa mattina da Paolo Conti, dal titolo "La didascalia che non altera l'armonia di un'opera d'arte", scrive Paolo Conti. Luigi Prestinenza, pugliese, storico, docente universitario di architettura contemporanea e seguito polemista, in un suo post su Instagram pubblica la foto di due attempati visitatori di una mostra d'arte. Siamo alla Biennale, ma è un dettaglio, potremmo essere ovunque, costretti a chinarsi quasi a terra per leggere una didascalia collocata sul pavimento in caratteri graficamente molto ridotti. Prestinenza Puglisi se la prende con i colleghi architetti, sbagliando forse bersaglio, ma il problema è posto. Tanti curatrici e curatori di mostre d'arte, di architettura o di fotografia o di eventi culturali, e troppi direttori e direttrici di musei statali, locali e persino privati vedono nelle didascalie un insopportabile ingombro estetico, ovvero un obbligo da dover rispettare, ma con fastidio. Quelle tabelle spesso alterano, secondo il loro gusto, un'armonia da loro stabilita, tendono a minimizzarle, a nasconderle, a collocarle sulle pareti una accanto all'altra, in gruppo o a terra, rendendo difficile il collegamento con l'opera di cui si parla. C'è persino chi tende ad eliminarle affidando a QR code la lettura sul proprio cellulare. Si tratta di un errore immenso e imperdonabile, aggiunge Paolo Conti sul Corriere della Sera di oggi. La stragrande maggioranza del pubblico, quello dei non addetti ai lavori e che poi viene contato per certificare i traguardi numerici, sceglie una mostra per capire, scoprire, apprendere, collegare quell'avventura culturale alle proprie conoscenze. La banale, semplice etimologia della parola mostra Il verbo latino monstrare significa far vedere chiaramente, rendere evidente agli occhi, rinvia alla meraviglia della trasparenza, del racconto, della spiegazione. Ma se le didascalie, gli apparati esplicativi sono avari in caratteri illeggibili, persino difficili da individuare, certe volte occorre una caccia al tesoro per trovarli, allora la scommessa divulgativa e quindi democratica di una mostra è già persa in partenza. Insomma, il tema che pone Paolo Conti stamattina è un tema che viviamo in tanti quando, insomma, ci riversiamo nei musei italiani internazionali per seguire, vedere, gustare alcune mostre d'arte. Molto spesso davvero la didascalia, insomma, rientra dentro il percorso di una caccia al tesoro per recuperarlo. Ci sono dei musei che hanno didascalie e apparati didascalici molto molto fruibili e molto facili da recuperare, operare altri musei per i quali davvero è complicato capire di quale opera d'arte stiamo godendo in quel momento. Se volete raccontarci anche la vostra esperienza museale, anche il vostro rapporto con le didascalie all'interno dei musei, il numero a cui scrivere è il 328 87 57 845. Sono le 10:10:30, a quest'ora entriamo un po' dentro la storia quantomeno del rock and roll, della musica contemporanea, rock and roll, pop, soul, jazz. Questo è Iggy Pop, ascoltiamo Night Clubbing.

Le rasoiate chitarristiche di Casa Stooges in questo night clubbing di Iggy Pop dal disco The Idiot. Tra l'altro, insomma, dietro le quinte di questo disco c'era David Bowie, la chitarra era di Phil Palmer. Il disco è uscito per RCA Victor a marzo del 1977, 10-15 minuti e 20 secondi. Allora andiamo sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi per darvi conto della scomparsa di una grande artista giapponese. Il mondo a pua di Yayoi Kusama, il titolo del pezzo di Stefano Bucci, anche qui la terza pagina per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del digitale terrestre oppure in streaming su rb.it. L'artista giapponese che scelse di vivere in manicomio è morta a 97 anni alla vigilia di una mostra ad Amsterdam. Sembrava giocare, ma forzando i confini della percezione indagava il profondo dell'anima. Ancora una volta Yayoi Kusama è riuscita a sorprendere, e l'attacco del pezzo di Stefano Bucci l'ennesimo colpo di scena, il più clamoroso, quello della morte a 97 anni, avvenuta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo, ma annunciata solo ieri dal suo staff e dalla fondazione con il suo nome. È arrivato così a pochi giorni dall'inaugurazione l'11 settembre di un'epocale mostra allo Stedelijk Museum di Amsterdam, una retrospettiva dedicata proprio all'artista giapponese, una delle figure più influenti e innovative del XX e XXI secolo, peraltro già celebrata nel 2026 alla Fondation Beyele di Basilea e al Museum Ludwig di Colonia. L'evento olandese definirà fino al 17 gennaio un percorso di oltre 70 anni dagli esordi nella sua Matsumoto nella prefettura di Nagano, dove Kusama era nata il 22 marzo del 1929, fino alle grandi installazioni newyorkesi e alle ultime invenzioni messe a punto in

nel corso della vita senza mai perderne la potenza o l'intensità espressiva. Yayoi Kusama, nominata nel 2014 da The Art Newspaper l'artista più celebre dell'anno, era la più piccola dei quattro figli di una famiglia di ricchi commercianti che vendevano verdura, semi, piante. Aveva iniziato a fare arte da bambina, ma raccontava lei stessa, quando disegnava la madre piombava da dietro per strapparle i disegni dalle mani. L'aggressività materna e il suo panico di bambina avrebbero influenzato il processo creativo, portandola, era ancora lei a raccontarlo, a concludere sempre in maniera rapida e furiosa il suo lavoro prima che le potesse essere strappato via, come aveva fatto la madre. Dopo aver studiato la pittura Nihonga, stile tradizionale risalente al periodo Meiji, dal 1868 al 1912, Yayoi iniziava a dipingere sul serio, quasi in una sorta di trance. C'era una luce accecante in un campo, ero accecata dai fiori, mi sembrava di sprofondare come se quei fiori volessero annientarmi. Da quel momento l'artista cercò di riprodurre nelle opere la stessa esperienza di straniamento, giocando di volta in volta sul colore, sulla luce, sulle nuove tecnologie. Sua grande ispiratrice classica sarebbe stata invece l'americana Georgia O'Keeffe. Tra pittura, scultura, installazione, disegno, moda, collage, happening e molto altro ancora. Nel 1977 Kusama decise di vivere nell'ospedale psichiatrico Seiwa sulla costa occidentale del Giappone. Da lì ogni giorno Yayoi si recava nel suo studio per lavorare, intrecciando la follia di una storia personale complicata con il mistero dell'artista imprendibile, invisibile, indefinibile, sfuggente, quantomeno fisicamente, ma sempre e comunque di grande successo. La sua fama, protetta da uno staff onnipresente nell'estate di 3 anni fa, ha portato all'apertura a Tokyo del suo museo personale, pochi mesi fa alla pubblicazione di una biografia a fumetti. Con la sua arte Yayoi Kusama ha dato espressione a un profondo disagio esistenziale attraverso la produzione di opere simbolo come le celebri Infiniti Net tele nere della lunghezza di decine di metri, su cui dipingeva reticoli composti da impercettibili e innumerevoli punti, ansiogena rappresentazione dell'infinità dello spazio, e le soft sculpture, manufatti decorativi ed elementi di arredo di interni realizzati in materiali morbidi, spesso carichi di metafore falliche. Verso la fine degli anni 70 giunse a realizzare in contemporanea anche ancora altre opere, e il pezzo di Stefano Bucci continua ancora sul Corriere della Sera, e questo insomma ci serviva anche per ricordare la grande artista giapponese Yayoi Kusama. Intanto alle 10:22 minuti 27 secondi ancora un passaggio musicale. Death Cab for Cutie, questa è Punching the Flowers.

0: Dead Camp for Cutie, Punching the Flowers, da I Built You a Tower, disco uscito il 5 giugno scorso per Anti. Ancora un attimo sulla scomparsa di Yayoi Kusama. Intanto anche la stampa ne dà conto stamattina alla terza pagina. Principessa ribelle dei Pooh, la sua arte conquistò Andy Warhol. Ebbene, se volete conoscere l'arte di Yayoi Kusama, ebbene, a Torino dal 31 ottobre di quest'anno fino al 28 febbraio prossimo sarà aperta la mostra Infinity Mirrored Room, The Eternally Infinite Light of the Universe, Illuminating the Quest for Truth, una mostra visitabile tutti i giorni con aperture straordinarie il 31 ottobre fino alle 22. Dal 31 ottobre, si legge sul sito delle OGR, ogrtorino.it, sarà presentata appunto la mostra di cui citavo il titolo poco fa, di Yayoi Kusama, una delle artiste più celebri e influenti del panorama artistico internazionale, che è scomparsa, come si diceva anche poco fa, il 14 agosto scorso. Per oltre 50 anni Yayoi Kusama ha realizzato ambienti immersivi capaci di avvolgere completamente i visitatori e condurli all'interno del suo universo visivo attraverso luce, riflessi e ripetizioni. L'installazione trasforma lo spazio in un'esperienza percettiva sospesa tra meraviglia e spaesamento. Punti luminosi e superfici specchianti generano l'illusione di uno spazio dalla dimensione infinita in continua espansione. La mostra di Yayoi Kusama alle OGR di Torino dal 31 ottobre prossimo. Ci spostiamo nella pagina degli spettacoli del Corriere della Sera, perché esce un'opera postuma, l'album postumo di Prince, Timeless, opera postuma dell'artista di Minneapolis morto nel 2016. Prince rivive con 10 brani, è il titolo del pezzo di Barbara Visentini. Inediti e rarità nel disco, dal funk del 1977 all'ultimo live, bloccato un documentario Netflix per disaccordi tra gli eredi. Leggiamo qualche passaggio del pezzo di Barbara Visentini. Alcuni luoghi nell'immaginario collettivo diventano affascinanti tanto quanto chi li ha abitati. E così per The Vault, letteralmente la cassaforte, ormai leggendario cavò in cui Prince aveva racchiuso il suo immenso archivio di registrazioni musicali, collocato nei meandri di Paisley Park, la sua residenza studio fuori Minneapolis, oggi diventata un museo. Quando morì 10 anni fa, si disse che The Vault conteneva talmente tanto materiale da permettergli di pubblicare un disco all'anno per i successivi 100 anni, una stima che sfora nella mitologia, ma dà un'idea di quanto possa essere complesso raccapezzarsi in una produzione tanto sterminata. Così Timeless, disco postumo in uscita oggi, tenta un approccio nuovo, mettendo insieme 10 brani fra rarità e inediti e ordinandoli in senso cronologico, in modo da abbracciare tutta la carriera di un artista tanto prolifico quanto poliedrico. Il disco è particolarmente simbolico perché arriva nel decennale della sua scomparsa, avvenuta il 21 aprile del 2016 proprio a Paisley Park a causa di un'overdose accidentale di fentanyl. Ad aprire la tracklist è I Am You, inedito datato 1977, un funk vivacissimo con riff e falsetto irresistibili, scritto da un Prince neanche ventenne, eseguito dal vivo un paio di volte ma non incluso nel suo disco di debutto For You, uscito l'anno successivo. A chiudere l'album invece una registrazione live di How Come You Don't Call Me Anymore, un'esecuzione piano e voce che restituisce le straordinarie capacità vocali di Prince con tanto di estasi del pubblico, ma è struggente soprattutto perché è estrapolata dalla sua ultima esibizione dal vivo il 14 aprile 2016 ad Atlanta, una settimana prima della sua morte. Dopo quel concerto, già posticipato per problemi di salute, Prince salì sul suo jet privato per tornare a Minneapolis, ma si sentì male tanto che l'aereo fu costretto a fare un atterraggio di emergenza. Salvato in extremis dal Narcan, il farmaco usato in caso di overdose da oppiacei, fu poi trovato senza vita nell'ascensore di Paisley Park la mattina mattina di quel 21 aprile, ucciso da un quantitativo letale di fentanyl, scambiato erroneamente, fu stabilito poi per Vicodin. Se ne andò a 57 anni, scriveva canzoni da quando ne aveva 7, suonando praticamente tutti gli strumenti e procedendo con un'etica lavorativa ferrea che, accanto all'aura di genio sensuale e inafferrabile, gli creò attorno la fama dello stacanovista. Non voglio dire di essere stato qualcosa di meno di quel che si pensava, commentò in un'intervista del 1983, ma ho iniziato a farlo semplicemente come una specie di hobby, poi è diventato un lavoro e un modo per mangiare, si legge ancora, e adesso lo faccio come arte. Dagli anni 80 e 90, picco della sua carriera, arrivano gran parte dei brani di Timeless, come la scatenata Tick Tick Bang, versione precedente del brano inserito 8 anni dopo in Graffiti Bridge. Il disco include anche With This Tear del 1991, ballata che è poi stata interpretata da Céline Dion. Degli altri inediti contenuti nel disco poco o nulla si sa, a parte alcuni titoli. Timeless è il primo disco che esce dopo il cambio di gestione della Estate of Prince, la sua eredità in assenza di figli è stata al centro di una lunga guerra legale e può contare sull'autorevolezza di Chris James, ingegnere del suono fidato di Prince, che ha masterizzato il lavoro. Nel frattempo, chiude così il pezzo di Barbara Visentin, il documentario Netflix di 9 ore sulla star di Purple Rain e Kiss, già completato dal regista Ezra Edelman, è stato bloccato per i disaccordi con la nuova amministrazione e allo stato attuale sembra che non uscirà mai. Ma tutto ciò non fa che alimentare il mito di un artista dalla creatività inesauribile, in attesa della prossima pubblicazione che sarà riportata alla luce dalla cassaforte. Nel frattempo non ci resta allora che ascoltare i contenuti musicali, le tracce sonore di questo disco postumo di Prince, che si intitola Timeless, che esce oggi. 10:32 minuti e 50 secondi. Allora, spazio al GR di Popolare Network, all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: È 10:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Italia ci sono stati 2 morti sul lavoro nel giro di poche ore, il primo a Tribano in provincia di Padova, la vittima un uomo di 59 anni rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. L'altro morto sul lavoro è un giardiniere di 46 anni che è morto per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna, forse anche a causa delle temperature elevate. È accaduto a Pianoro ieri pomeriggio. L'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione dell'area verde. Inutili anche in questo caso i tentativi dei sanitari di rianimarlo.
4: È salito a 489 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con la Cina. Pechino e Kathmandu parlano di più di 2000 dispersi. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. 100 persone sono ancora bloccate all'interno. La Cina invece ha dovuto sospendere un soccorso nel lato tibetano a causa di possibili nuove inondazioni. La polizia del Nepal ha annunciato di aver salvato circa 900 persone che si trovavano nelle zone più colpite e ha diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano.
3: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato a cui ha diritto, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Mladic è morto ieri in un ospedale psichiatrico dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, come stabilito dalla Corte Penale Internazionale.
4: Il re Harald V di Norvegia è morto questa mattina, lo ha reso noto la Casa Reale norvegese, aveva 89 anni ed era il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto e il principe Haakon, 53enne, la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia.
3: Ancora dati negativi per l'industria italiana. Secondo l'Istat, a giugno il fatturato industriale è diminuito dell'1% in valore e dello 0,7% in volume. registrando dinamiche negative sia sul mercato interno che su quello estero. Infine le previsioni per la giornata di oggi: caldo intenso ancora con l'ondata di calore che interessa il centro-sud, con picchi di temperatura fino a 42 gradi, al nord invece forti temporali, anche grandinate che hanno colpito dalle prime ore di questa mattina soprattutto la Lombardia e il Bresciano. 10:34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 12:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla 32 Torino-Bardonecchia per un incidente segnaliamo che è chiuso il tratto tra Susa e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. I mezzi pesanti vengono stoccati nell'autoporto di Susa. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
24: Rimandalo indietro.
25: Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
21: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
26: Siete le sorelle Owens?
27: Sì, se amiamo qualcuno muore.
26: Ma dai.
9: A settembre
27: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
27: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Ali.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
33: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
34: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
35: A me importa.
36: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
37: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Wicked Garden degli Stone Temple Pilot, del compianto frontman Scott Weiland, da Core, disco uscito per Atlantic Records nel 1992 alle 10:44 minuti e 12 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Vi porto sul sito di rivistastudio.com. Entriamo dentro il territorio del cinema, tra i film in concorso alla mostra del cinema di Venezia. Si è aggiunto all'ultimo NASA, il nuovo documentario dei registi di No Other Land, Yuval Abraham e Rachel Zohr, articolo di qualche giorno fa, che recita che a questo attacco, NASA è un acronimo militare usato dagli apparati di intelligence israeliani per indicare quanti civili si prevede che un raid aereo ucciderà. E anche il titolo del documentario di Yuval Abraham e Rachel Zohr, che il 10 settembre alle 17:15 avrà la sua prima mondiale in sala grande alla Mostra del Cinema di Venezia, alla presenza dei registi, dei produttori, dei giornalisti del Guardian, che il film lo ha prodotto, e della delegazione ufficiale. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, NASA ricostruisce nel dettaglio i sistemi impiegati nell'uccisione di massa e calcolata dei civili palestinesi nella striscia di Gaza da parte dell'IDF, l'esercito israeliano. È l'unico documentario selezionato nel concorso dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Abraham e Zohr sono due registi israeliani tra i quattro coautori di No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025 per il miglior documentario. Il film sta a metà tra il cinema e il giornalismo, si legge ancora su rivistastudio.com. È un documentario basato sulle rivelazioni pubblicate tra il 2023 e il 2025 da 972 Magazine, dalla testata in lingua ebraica Local Call e dal Guardian. Come detto in precedenza, proprio la testata britannica è anche produttrice, oltre che fond, assieme a James Wilson di JW Films, Jonathan Glazer, produttore esecutivo, in associazione con Placeholder Films e Unseen End. Wilson e Glazer sono rispettivamente produttore e regista del mostruosamente attuale e bellissimo La Zona di Interesse, vincitore dell'Oscar per il miglior film internazionale. Con Abraham e Zohr salgono a 9 i registi che quest'anno faranno il loro debutto a Venezia sui 21 selezionati in concorso. Gli altri sono Casey Affleck, Ali Asghari, Danny Boyle, Meyel Tuki, Cedric Khan, Ilya Krasinovsky, Lance Oppenheim, Nicolas Pariser e Paolo Strippoli. In quell'elenco NASA è il solo titolo che porta in sala grande un lavoro di cronaca costruito su documenti già pubblicati precedentemente dai giornali. Il 10 settembre alle 17:15 quei documenti diventano un film in concorso con una giuria che dovrà valutarlo. È un titolo che è un numero: quanti civili morti si mettono in conto prima di premere il pulsante. Così si legge su Rivista Studio. E intanto alle 10:47 minuti e 30 secondi ci concediamo ancora una novità di ascolti. In realtà il disco dei Last Dinner Party è uscito a ottobre dell'anno scorso, però questo è il nuovo singolo estratto da quel disco, molto molto interessante. Questo è Knocking at the Sky.

La lasciamo scorrere così, Knocking at the Sky dei Last Dinner Party da From the Pyre, disco come detto uscito il 17 ottobre dell'anno scorso per Island Records. Andiamo sulla terza pagina di Repubblica di oggi, perché si parla ancora di Antonello da Messina, dei furti di quest'estate, furti, code e polemiche, l'estate da superstar di Antonello da Messina, si legge nel pezzo di Maria Novella De Luca su Repubblica di oggi. Ecce Homo, era il marzo scorso quando il piccolo dipinto di Antonello da Messina, comprato per 15 milioni di dollari da Sotheby's a New York, veniva esposto in Senato per mostrare all'Italia e al mondo la straordinaria acquisizione voluta dal Ministero della Cultura. E le file per vedere quel Gesù flagellato e umanissimo avevano raggiunto subito i numeri record dei grandi eventi, della curiosità collettiva, dell'appartenenza. Ecce Homo è tornato a casa, lo abbiamo riportato in Italia, code, attese, ostensione prolungata. Come residenza per il nuovo Antonello da Messina, appartenente a una collezione privata e poi messo all'asta, il ministro Giulia aveva scelto, non senza malumori da parte di molte pinacoteche, il MUNDA, il Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila, capitale della cultura. 2026, il successo dell'esposizione al Senato aveva sorpreso molti, perché Antonello da Messina, soltanto 40 delle sue opere sono sopravvissute al tempo e sono conservate nella diaspora dei musei di tutto il mondo, pur tra i grandissimi del Rinascimento, non era annoverato finora tra le superstar di massa come Caravaggio. Parlando di mostre e di fenomeno globale, merchandising compreso, rare le grandi esposizioni. Nel 2006 a Roma alle Scuderie del Quirinale con 39 opere, nel 2019 a Palazzo Reale a Milano con 19 dipinti. I quadri, infatti, dicevamo, sono sparsi ovunque, da Palermo a Milano, da Dresda alla National Gallery di Londra, fino a Cefalù, che custodisce l'enigmatico, meraviglioso ritratto di ignoto, forse un uomo di mare, cui lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo dedicò il suo libro più bello, Il sorriso dell'ignoto marinaio. Poi però, in un susseguirsi di eventi, c'è stato l'incredibile furto del Polittico di San Gregorio al Museo di Messina, le tele abbandonate con sfregio sull'asfalto nella notte di Ferragosto, mentre tutta la città festeggiava la vara, la processione dell'Assunta, ma anche la trasferta decisa da Giuli dell'Ecce Homo dall'Aquila a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, nemmeno una settimana dopo l'assalto di Ferragosto, trasferta ritenuta pericolosa e considerata dall'opposizione un vero e proprio regalo del ministro a quel mondo cattolico contiguo alla destra. E poi tutto l'articolo continua sulla necessità anche di preservare l'opera di Antonello da Messina, oggi sulla Repubblica, nella terza pagina di Repubblica. Ultimo passaggio musicale per oggi e per questa settimana, Tom Waits e Massive Attack, questo è Boots on the Ground.

0: Grande ritorno quello di Tom Waits con i Massive Attack, Boots on the Ground, brano uscito, pubblicato il 16 aprile scorso. Giungiamo così in coda a questa puntata alla settimana di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto. Noi ci ritroviamo qui lunedì 31 agosto a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:40. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuita. Si è tenuto ieri l'incontro tra il prefetto di Torino, i sindaci della Val di Susa e rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulx. In questa occasione è stato stabilito un accordo che prevede la sospensione temporanea delle attività al rifugio, che dal 1 settembre chiuderà per affrontare mesi di riqualificazione, ma una volta terminati i lavori potrà rientrare in progetti di accoglienza finanziati dalle istituzioni. Nel periodo di chiusura l'assistenza ai migranti verrà comunque garantita. La prefettura ha annunciato che verranno allestiti tende e container in via temporanea. In un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Astigiano, è avvenuta un'altra morte sul lavoro. Angelov Alexander, un operaio cinquantenne di origine macedone, è caduto in un vascone durante la vendemmia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco e il personale del servizio sicurezza del lavoro della ASL, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Fly CGL scrive in una nota: dimostra quanto il settore agricolo sia esposto a rischi specifici e troppo spesso sottovalutati. Sinistro stradale questa mattina, poco dopo le 6 del mattino, sulla A32 in direzione Bardonecchia. Due persone sono morte a causa del sinistro, mentre una terza, di circa 20 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Rivoli. Secondo le prime informazioni, le tre persone viaggiavano nella stessa auto. L'incidente non avrebbe coinvolto altre vetture ed è avvenuto sul viadotto sopra il cantiere TAV, appena fuori dalla galleria nel comune di Chiomonte. Questa mattina alle ore 11.30 l'istituto comprensivo Pinerolo 3 consegnerà al sindaco Favaro le chiavi dei fabbricati delle scuole, ormai in fase di chiusura e verso l'unione con l'IC Pinerolo 4. L'evento rappresenta il primo di una lunga serie di passaggi che sancirà ufficialmente l'accorpamento della scuola materna, elementare e media al comprensorio di Airasca. Seguirà poi il passaggio di consegna ufficiale tra i due istituti, programmato per martedì 1 settembre. È iniziata ieri sera a Viarigi la 36esima edizione di Salti in Piazza, il festival di teatro in strada più longevo del Piemonte e uno dei più longevi a livello nazionale. Il cartellone prevede numerosi spettacoli che coinvolgono più fasce d'età e tutti sono ad ingresso libero. Oltre agli spettacoli circensi, Salti in Piazza offre svariati eventi come camminate ed eventi culinari e ospita compagnie circensi italiane e internazionali. Ne abbiamo parlato con Milo Scotton, direttore artistico della rassegna del 2026.
2: A Viarigi va in scena la 36esima edizione di Salti in Piazza. Il festival di teatro in strada è il più longevo in Piemonte e uno dei più longevi a livello nazionale. Il tema scelto per questa edizione è la fragilità. Ai nostri microfoni Milo Scotton, direttore artistico del festival dal 2016.
3: Il festival di quest'anno ha un tema che si chiama L'arte della fragilità, equilibri incerti, perché l'idea da quando siamo diventati un festival di teatro di strada ministeriale è quello di appoggiarci sempre su una grande tematica culturale, e quella di quest'anno appunto si rivolgeva a uno sguardo sulla fragilità come non debolezza ma come opportunità. La fragilità come dono, per essere ricettivi, per essere sensibili a quelle che sono le esigenze non solo di noi stessi ma anche degli altri, e del modo in cui ci si può rapportare in maniera gentile, attenta, accorta agli esseri umani.
2: Salti in Piazza, oltre a dare spazio a svariate realtà del circo contemporaneo e del teatro di strada italiano, vede anche la partecipazione di compagnie straniere come Black Blues Brothers, presenti nell'edizione di quest'anno.
3: Black Blues Brothers, che sono un gruppo di saltatori kenioti che vengono a raccontarsi e raccontare le tradizioni delle loro arti acrobatiche rurali, però abbinate ha una visione musicale occidentale, quindi Blues Brothers, con un sacco di energia, proprio per mostrare come, pur lontani, l'energia è la stessa. E questo è quello che fa il festival negli ultimi 10 anni, raccontare tante persone, far viaggiare il popolo virgino e tutti quelli che accorrono, che sono tantissimi. Siamo arrivati a 10.000 persone come presenza l'altro anno, quindi tantissimo pubblico, diciamo, diventa un luogo di scambio dove tu vedi persone che vengono dall'Argentina, dal Portogallo, dal Brasile, dalla Cina, insomma si viaggia restando fermi e tanto con la fantasia, con lo spirito.
2: Il festival vede il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT e CR Asti, oltre che del Comune di Viarigi. Milo Scotton ci spiega meglio l'importante legame con le istituzioni.
3: Al di là di quello che sono i flussi momentanei economici, in cui la cultura riceve più o meno attenzione a livello nazionale, però comunque stiamo parlando di un festival che esiste da 36 anni e quindi siamo molto grati alle istituzioni che ci sostengono, perché di fatto hanno creduto in un progetto con grande lungimiranza. Io penso che l'attenzione culturale ci sia delle istituzioni, perché ormai si è capito che la nostra cultura è fatta tanto dei momenti di lavoro e di profondità quanto di momenti di condivisione che aiutano a sopportare la difficoltà del mondo reale. Quindi questo le istituzioni l'hanno capito e ne siamo grati, perché ci permettono dal loro canto di continuare a costruire queste occasioni comunitarie. Dall'altro noi cerchiamo sempre di rendere la festa il momento più aggregativo possibile, con tanta fantasia, creatività e ricca soprattutto di emozioni che si raccontano. Il programma ufficiale inizia sabato, ma da domani c'è l'anteprima con Kunter Mumfra, che ci porta un bello spettacolo di clown, quindi vi aspettiamo numerosi da domani fino al 28, anzi fino al 30.
1: E adesso passiamo al meteo. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata molto instabile, con rovesci sparsi e alcuni temporali possibili su gran parte del Piemonte. Più soleggiato invece nel pomeriggio e le temperature massime saranno comprese tra i 19 e i 21 gradi, le minime in aumento. In Liguria invece è cielo nuvoloso ma senza grosse precipitazioni, se non qualcosa al mattino su Savonese e Imperiese. Temperature massime tra 29 e 31 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare mosso. L'aggiornamento delle ore 11 termina qui, il prossimo appuntamento con il giornale radio sarà alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
0: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Olha che coisa mais linda, mais...

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Nepal l'allerta resta alta per possibili nuove inondazioni. La Cina ha sospeso un soccorso per il rischio alluvioni e una diga ha una breccia sul lato tibetano. 538 intanto le vittime accertate, più di 2300 dispersi e i numeri continuano a salire. Funerali con tutti gli onori militari e di Stato per Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco responsabile della strage di Srebrenica. Lo ha annunciato Belgrado, l'ex leader militare morto ieri all'Aia, dove era detenuto per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. A 4 giorni dalla visita si moltiplicano le ipotesi sul viaggio del capo della CIA a Mosca, dalle discussioni sull'Iran all'escalation contro l'Ucraina, ai possibili argomenti sul tavolo. Per Trump, Putin non attaccherà un territorio NATO e l'Unione Europea esclude una minaccia imminente. 2 morti sul lavoro in Italia in poche ore. Stamattina nel Padovano un operaio è rimasto incastrato in un mezzo agricolo. Ieri nel Bolognese un giardiniere ha avuto un malore, forse anche a causa del caldo. Fa discutere l'assenza di Schlein alla festa dell'Unità di Milano. La leader Dem da oggi parteciperà agli eventi del PD in molte città, ma non nel capoluogo lombardo, dove non si è ancora deciso se si faranno le primarie per il sindaco. Il tema della leadership agita il partito anche a livello nazionale, ma la segretaria punta a non farsi coinvolgere nei dissidi interni. 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque, in Nepal c'è ancora allarme per possibili nuove esondazioni dopo quella che mercoledì ha devastato l'area al confine con il Tibet. In studio Valeria Schroeter con tutti gli aggiornamenti.
1: Sì, come dicevi Mattia, l'allerta resta alta. È stato segnalato dalla polizia nepalese che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed è stato consigliato alla popolazione e ai soccorritori di allontanarsi. Si segnala anche un leggero aumento del flusso delle acque e la Cina ha sospeso un soccorso per il rischio di un'ulteriore esondazione. Intanto il numero delle vittime è salito a 538, i dispersi sono più di 2300, tra cui 3 italiani, e con il passare delle ore le speranze di ritrovarli in vita si riducono, vista la massa di fango e detriti che ha travolto l'area. Dal lato nepalese oggi i soccorritori sono riusciti a salvare più di 350 persone che erano rimaste bloccate in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma ci sono ancora più di 100 persone bloccate all'interno. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato questa eccezionale inondazione, una valanga di acqua, ghiaccio e detriti che si è sfogata a valle e ha travolto le centrali idroelettriche e i bacini che ha trovato sulla sua strada. E proprio su questo abbiamo sentito Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto.
2: Il Nepal è in qualche modo geograficamente svantaggiato rispetto a tutti gli altri paesi dell'Asia meridionale, perché è completamente circondato, no? Da India e Cina, il che limita di moltissimo la libertà, diciamo, di diversificare a livello commerciale. Una cosa che però il Nepal ha e ne ha in abbondanza ed è una cosa che serve molto a tutti i vicini è il fatto di poter diventare una potenza idroelettrica, cioè di mettere a frutto, di mettere a moneta chezza idrogeologica che ha tutto il paese, e quindi questo è uno dei settori economici su cui sta spingendo di più, non da ieri ovviamente, sarà una 30 anni. Per fare tutte queste centrali elettriche serve snaturare, distruggere un ecosistema estremamente fragile, soprattutto in questo momento di cambiamento climatico, e gli effetti li abbiamo visti. Se questa valanga ha potuto in qualche modo arrivare a 1000 chilometri di distanza, quindi scendere a valle per 1000 chilometri, perché significa che tra il punto della valanga e la fine non ha trovato niente, anzi ha trovato un territorio completamente snaturato.
0: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato oggi il ministro della giustizia serbo. Mladic è morto ieri in un ospedale psichiatrico dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, come stabilito dalla Corte Penale Internazionale. Durante la guerra civile nell'ex Jugoslavia, le truppe di Mladic furono responsabili di numerosi massacri contro i civili, culminati nella strage di Srebrenica. Sentiamo Ado Asanovic, regista bosniaco, autore de I diari di mio padre, film proprio sui fatti di Srebrenica.
3: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vučić. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
4: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
3: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
0: Il 18 agosto la NATO ha condotto una massiccia esercitazione nel Baltico che puntava all'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia. L'esercitazione ha messo all'opera gli strumenti che accecano radar e comunicazioni militari. Lo scrive questa mattina Repubblica, secondo cui per la prima volta il Pentagono ha schierato il jet capace di neutralizzare radar e comunicazioni russe. La dimostrazione di forza è durata 3 giorni e anche alla luce di questo si può leggere il viaggio del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca per un colloquio con le sue controparti russe che è arrivato nei giorni seguenti. Le ragioni della visita restano però un mistero. Donald Trump ieri ha minimizzato i timori che Putin potesse ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non attaccherà un territorio della NATO, ha detto. L'Unione Europea, da parte sua, ha escluso una minaccia imminente. Non è arrivato invece nessun commento ufficiale dalla Casa Bianca e dal Cremlino sui contenuti della missione. Continuano invece ad arrivare indiscrezioni di stampa. Secondo il Washington Post, la Russia considera Washington indebolita dalla guerra con l'Iran e ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli alleati americani in Europa, mentre per il New York Times Ratcliffe è volato a Mosca per esortare i russi a raggiungere un accordo prima che la loro situazione militare ed economica peggiori. Adesso in Italia, dove ci sono stati nel giro di poche ore 2 morti sul lavoro, il primo a Tribano, in provincia di Padova. La vittima, un uomo di 59 anni, rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. L'altro morto sul lavoro, in provincia di Bologna, a Pianoro, dove un giardiniere di 46 anni ha avuto un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata. L'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione dell'area verde quando si è sentito male. Anche nel suo caso, inutili i tentativi di rianimare. La politica adesso a Milano fa discutere l'assenza di Elly Schlein alla festa dell'Unità cittadina. Stamattina è stato presentato il programma dell'evento che non vedrà la partecipazione della segretaria del PD. La leader Dem da oggi torna in campo dopo la pausa estiva con un tour delle feste dell'Unità, ma appunto non sarà presente a quella di Milano dove si vota l'anno prossimo e la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie tra i diversi candidati sindaci che già si sono fatti avanti. Il tema primarie agita il PD soprattutto a livello nazionale in vista delle politiche. Schlein al momento ha preferito non entrare nel merito del dibattito estivo per non farsi coinvolgere nei dissidi interni. La priorità del Nazareno è incalzare il governo sui problemi reali del paese, mentre sulle primarie la linea è attendere le mosse degli alleati del Campolargo e decidere anche in base a quella che sarà la nuova legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Prima la proposta di tassare gli extraprofitti delle società energetiche su subito dopo una nota per segnalare il dimezzamento dei fondi per gli asili nido. Questioni di interesse reale per i cittadini, temi concreti che il governo naturalmente mette in sordina. Per Elly Schlein invece sono i punti fondamentali su cui impostare ora la campagna di ripresa dopo l'estate e anche la risposta a chi nei partiti del campo largo, ma anche nel PD, vorrebbe costringerla ad entrare nel merito delle primarie, soprattutto per rispondere a chi, proponendo i nomi di partigiani o altri esponenti, implicitamente le manda un messaggio: sei troppo debole per correre e vincere la sfida più importante. La strategia quindi di Elly Schlein è di continuare a parlare dei problemi irrisolti del governo, soprattutto nei giorni in cui Meloni andrà ad autocelebrarsi a Bari, e lo fa anche per stabilire una sorta di agenda. Ora c'è il programma da definire e poi le regole per scegliere il candidato. Questo sembra il suo obiettivo: aspettare che i 5 Stelle concludano il loro percorso di ascolto e poi dopo il 20 settembre sedersi ad un tavolo e definire le priorità di un programma condiviso, come lo stesso Conte aveva stabilito prima ancora di iniziare lui ad alimentare un dibattito sui punti più controversi. Da quello che si è capito, sarà questa la linea che Schlein seguirà nei suoi interventi, a cominciare dai prossimi giorni, in particolare alle feste dell'Unità. Sarà a Genova il 1 settembre e il giorno dopo sul palco a Genova salirà anche la sindaca, che qualcuno vorrebbe come sua rivale alle primarie. Schlein però non sarà alla festa di Milano, dove la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie per il sindaco, tantomeno chi candidare. A Milano la festa si conclude il 13, proprio quando a Reggio Emilia, alla festa nazionale, è previsto il comizio conclusivo di Elly Schlein, e lì forse Elly Schlein annuncerà le sue proposte su cui il partito e la coalizione dovranno discutere. Linea allo studio.
0: La comunità bengalese di Venezia ha detto che nei prossimi giorni verrà organizzato uno sciopero se il comune continuerà a negare il permesso di costruire una moschea a Mestre. La passata amministrazione di Luigi Brugnaro, di centrodestra, aveva avviato una trattativa, ma il nuovo sindaco Simone Venturini, sempre di centrodestra, ha escluso che il progetto proseguirà. A Venezia abitano circa 20.000 lavoratori bengalesi, una parte consistente della manodopera del cantiere navale di Fincantieri a Marghera e dei bar e dei ristoranti della città. Sentiamo Nicola Quonda Matteo, ricercatore in sociologia del lavoro all'Università di Trento.
6: E queste parole colgono una realtà che si vuole spesso negare in questo paese, che spesso le retoriche fanno cortocircuito, nel senso che senza il lavoro degli immigrati e in contesti come quello di Venezia Mestre, ma come può essere quello di Monfalcone, senza il lavoro dei bengalesi l'attività produttiva potrebbe rallentare significativamente. Parliamo in cantiere navale di una serie di lavorazioni molto importanti che vanno dalle pulizie industriali ad operazioni di molatura, di altre mansioni che sono molto importanti per la produzione cantieristica, di tubisteria, e parliamo una serie di mansioni che comunque sono fondamentali per alberghi e per ristoranti. Quindi secondo me questa minaccia, questa evocazione di sciopero ci ricorda il potere strutturale che, pur in condizioni di ricattabilità, subalternità e discriminazione istituzionale, possono avere le persone con background migratorio, e penso che sia indicativo di alcune contraddizioni della nostra società.
0: È morto stamattina Re Harald V di Norvegia, lo ha reso noto la Casa Reale norvegese. Aveva 89 anni, era il monarca più anziano in Europa, era ricoverato da circa 10 giorni. Il principe Haakon e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia. Negli Stati Uniti c'è stato un forte aumento degli arresti eseguiti dagli agenti anti-immigrazione dell'ICE. Quest'estate si è registrato un balzo anche superiore rispetto al periodo in cui gli agenti imperversavano a Minneapolis, nel mirino anche persone senza precedenti penali. Il servizio da New York.
7: Le città americane non sono più militarizzate dopo il disastro Minneapolis che portò all'uccisione di Alex Pretty, ma ICE sta arrestando e detenendo immigrati a una velocità e intensità mai vista. I nuovi dati ottenuti dal Deportation Data Project, analizzati dal New York Times, raccontano un'accelerazione impressionante: 43.000 arresti ICE a giugno, quasi 49.000 a luglio, livelli record. Ma soprattutto è cambiato il bersaglio. Lo scorso mese la maggior maggioranza degli arrestati non aveva alcun precedente penale, meno del 4% aveva una condanna per reati violenti. L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione è arrivare a 2000 arresti al giorno e per farlo ICE ha assunto migliaia di agenti, arrivando a circa 29.000 dipendenti, e sta usando sempre di più le polizie locali attraverso il programma 287G. L'aumento non riguarda solo gli stati repubblicani, in New Jersey e New Mexico, entrambi democratici, gli arresti sono raddoppiati nonostante leggi statali che limitino la collaborazione con ICE. Intanto cresce anche la macchina della detenzione, nuove strutture stanno aprendo e a luglio ci sono stati almeno 329 voli di espulsione, un record. Insomma, meno spettacoli cinici nelle strade, ma una macchina della deportazione molto più grande e organizzata. Il fallimento del sistema Stephen Miller e Greg Bovino, che ha aperto la strada al metodo Tom Homan, e i risultati sono senza precedenti. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Infine in Francia, dove sono stati i temi economici a dominare il primo dibattito tra i 7 candidati alle elezioni presidenziali. Il servizio da Parigi.
8: Giovedì sera si è aperta ufficialmente la corsa alle elezioni presidenziali francesi, che si terranno il prossimo 18 aprile e 2 maggio. Sul terreno sacro del Roland Garros, i 7 candidati principali, quelli preferiti dai sondaggi, si sono infatti sfidati nel loro primo dibattito pubblico. Presente Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, il partito di estrema destra francese, che ha deciso di correre per le presidenziali nonostante la sua doppia condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e il rischio di dover portare il braccialetto elettronico per un anno. Con lei presenti anche i suoi rivali diretti: Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, il partito di sinistra radicale, il centrista Édouard Philippe e il socialdemocratico Raphaël Glucksmann. Insieme a loro altri 3 candidati, un po' più bassi negli score. Davanti agli imprenditori francesi che ospitavano il dibattito, i candidati hanno parlato soprattutto di economia, ma l'Europa e l'immigrazione, 2 temi che condurranno i dibattiti primaverili, si sono comunque invitati nella discussione. Ad 8 mesi dalle votazioni, con un'estrema destra che conquista i sondaggi e una sinistra più che mai frammentata, la partita è quindi ufficialmente aperta. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. In studio Mattia Guastafierro, in redazione Valeria Schroeder. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
3: Inizio concerto ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si è tenuto ieri l'incontro tra il prefetto di Torino, i sindaci della Valsusa e i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulx. In questa occasione è stato stabilito un accordo che prevede la sospensione temporanea delle attività al rifugio, che dal 1 settembre chiuderà per affrontare mesi di riqualificazione, ma una volta terminati i lavori potrà rientrare in progetti di accoglienza finanziati dalle istituzioni. Nel periodo di chiusura l'assistenza ai migranti verrà comunque garantita e la prefettura ha annunciato che verranno allestiti tende e container in via temporanea. Il Consiglio di Stato ha autorizzato la Regione Piemonte a procedere con l'aggiudicazione della gara per la realizzazione del software di gestione del Centro Unico per le Prenotazioni, annullata in seguito al ricorso al TAR da parte del secondo classificato al precedente bando, soggetto che ha oggi in gestione il CUP. I giudici del Consiglio di Stato, preso atto della documentazione presentata dall'Avvocatura regionale, hanno fissato la discussione di merito il prossimo 18 febbraio. Dopo che sarà aggiudicato nuovamente l'appalto, firmato il contratto nei 32 giorni successivi all'aggiudicazione e ridefinito il cronoprogramma, si potrà definire una tempistica realistica per l'effettiva entrata in vigore del servizio. Resta invece da bandire la terza gara delle tre relative al nuovo CUP, che è quella per l'infrastruttura di rete. Dopo l'annuncio della cessata emergenza per incendi boschivi annunciato alla fine della scorsa settimana, i territori maggiormente colpiti dagli incendi a partire dalla Valsesia si stanno attivando per la conta dei danni e l'avvio dell'iter burocratico finalizzato alla richiesta di ristori e hanno avviato, in sinergia con l'Unione Montana del Biellese Orientale, una strategia congiunta di interventi preventivi contro i rischi legati ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la Valsesia, sono stati bruciati circa 600 ettari di territorio montano e boschivo in circa 60 giorni di emergenza. Tra i comuni più colpiti, Cravagliana nella zona Sassello, Varallo sul Monte Res, Rimella al Monte Caval, l'ultimo fronte attivo, Cervatto, Boccioleto, Monte Barone, Alpe Cevia. Ai nostri microfoni Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione dei Comuni della Valsesia.
1: È stata una battaglia epocale, non era mai successo a memoria di persone del territorio una situazione del genere. Ovviamente degli incendi c'erano stati, però di queste proporzioni su più fronti non era mai successo, quindi tutte le forze in campo si sono trovate una situazione complicata da gestire, diventata ancora più complicata dai tanti incendi che c'erano in Piemonte e in Italia. Quindi veramente è stato uno sforzo enorme da parte di tutti, i vigili del fuoco, i BIM, di tutti coloro che sono scesi in campo, anche delle amministrazioni comunali che ovviamente hanno dovuto gestire enormi disagi della popolazione. Ma a parte questo, devo fare complimenti a tutti perché in Valsesia c'è stato un record di turismo che, nonostante gli incendi, ci ha permesso di far lavorare il territorio. Adesso siamo al lavoro proprio per fare la conta dei danni su tutti i fronti, quindi sono stati contattati tutti i comuni e associazioni per definire quelli che sono i danni. Abbiamo già contattato i vari assessori della regione, è sceso in campo anche il ministro Picchetto, il ministro dell'ambiente, per cui si farà un gioco di squadra questa volta con il Biellese, quindi l'Unione del Biellese Orientale, dove c'era l'incendio del Monbarone, un gioco di squadra per portare avanti quelle che sono le richieste di rimborso, di aiuto, di ristorno, ma soprattutto investimenti per quello che è il futuro, quindi per andare a far prevenzione e cercare di portare un sistema a difendersi in maniera più efficiente. Settimana prossima ci troveremo con la giunta dell'Unione Montana per definire la nostra parte e poi nel prossimo apriremo questo tavolo con l'Unione del Biellese e supporto della politica provinciale, regionale e statale, quindi un tavolo seppur informale, però una regia che ci permetta di portare nelle dovute sedi quello che serve. E poi abbiamo già fissato degli incontri per gestire quelli che sono i sopralluoghi anche con droni specializzati per andare a vedere la situazione come sta, anche per i comuni, per i forestali, per i pompieri, e per cercare appunto di fare un quadro veramente generale di quelli che era il prima, di quelli che sono stati i danni e soprattutto quello che bisogna fare per il futuro.
0: Nel torinese è iniziata la vendemmia 2026, si parte dalle uve bianche destinate alla produzione di spumante, per le uve rosse bisognerà invece attendere la metà di settembre. Come ha rilevato Coldiretti Torino, sarà una vendemmia caratterizzata da una pronunciata contrazione dei volumi prodotti, con un calo medio del 20% e punte del 50% in alcune zone del Canavese, causata dalla presenza della famigerata Popillia japonica, un coleottero che ha contribuito a indebolire sensibilmente le viti. A fronte di un quantitativo ridotto, la qualità delle uve promette risultati soddisfacenti. Nonostante le difficoltà affrontate durante la stagione vegetativa, le prime indicazioni fanno infatti prevedere una possibile annata particolarmente interessante dal punto di vista enologico. Sabato 29 e domenica 30 agosto si svolge a Via Rigi, in provincia di Asti, la 36esima edizione di Salti in Piazza, rassegna dedicata al teatro di strada, la più antica del Piemonte nel suo genere. Il programma prevede un ricco cartellone di appuntamenti tra teatro, danza, musica e performance partecipative che andranno ad articolare il tema scelto per questa edizione, che è Equilibri invisibili, l'arte della fragilità. Per due giorni il festival inviterà il pubblico a vivere Via Rigi nella sua interezza, trasformando piazze, vicoli e luoghi simbolo del paese in scenari di incontro tra arte, comunità e territorio, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico. Sentiamo il servizio di Nicolò Sezzu.
2: A Via Rigi va in scena la 36esima edizione di Salti in Piazza. Il festival di teatro in strada è il più longevo in Piemonte e uno dei più longevi a livello nazionale. Il tema scelto per questa edizione è la fragilità. Ai nostri microfoni Milo Scotton, direttore artistico del festival dal 2016.
3: Il festival di quest'anno ha un tema che si chiama L'arte della fragilità, equilibri incerti. Perché l'idea, da quando siamo diventati un festival di teatro di strada ministeriale, è quello di appoggiarci sempre su una grande tematica culturale. E quella di quest'anno, appunto, si rivolgeva a uno sguardo sulla fragilità come non debolezza, ma come opportunità. La fragilità come dono, per essere ricettivi, per essere sensibili a quelle che sono le esigenze non solo di noi stessi ma anche degli altri, e del modo in cui ci si può rapportare in maniera gentile, attenta, accorta agli esseri umani.
2: Salti Piazza, oltre a dare spazio a svariate realtà del circo contemporaneo e del teatro di strada italiano, vede anche la partecipazione di compagnie straniere come Black Blues Brothers, presenti nell'edizione di quest'anno.
3: Black Blues Brothers, che sono un gruppo di saltatori kenioti che vengono a raccontarsi e raccontare le tradizioni delle loro arti acrobatiche rurali, però abbinate ha una visione musicale occidentale, quindi Blues Brothers con un sacco di energia, proprio per mostrare come, pur lontani, l'energia è la stessa. E questo è quello che fa il festival negli ultimi 10 anni, raccontare tante persone, far viaggiare il popolo virgino e tutti quelli che accorrono, che sono tantissimi. Siamo arrivati a 10.000 persone come presenza l'altro anno, quindi tantissimo pubblico. Diciamo, diventa un luogo di scambio dove tu vedi persone che vengono dall'Argentina, dal Portogallo, dal Brasile, dalla Cina, insomma si viaggia restando fermi e tanto con la fantasia, con lo spirito.
2: Il festival vede il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT e CR Asti, oltre che del Comune di Via Rigi. Milo Scotton ci spiega meglio l'importante legame con le istituzioni.
3: Al di là di quello che sono i flussi momentanei economici, in cui la cultura riceve più o meno attenzione a livello nazionale, però comunque stiamo parlando di un festival che esiste da 36 anni e quindi siamo molto grati alle istituzioni che ci sostengono, perché di fatto hanno creduto in un progetto con grande lungimiranza. Io penso che l'attenzione culturale ci sia delle istituzioni, perché ormai si è capito che la nostra cultura è fatta tanto dei momenti di lavoro e di profondità quanto di momenti di condivisione che aiutano a sopportare la difficoltà del mondo reale. Quindi questo Le istituzioni l'hanno capito e ne siamo grati perché ci permettono dal loro canto di continuare a costruire queste occasioni comunitarie. Dall'altro, noi cerchiamo sempre di rendere la festa il momento più aggregativo possibile, con tanta fantasia, creatività e ricca soprattutto di emozioni che si raccontano. Il programma ufficiale inizia sabato, ma da domani c'è l'anteprima con Kunter Mumfratti, che ci porta un bello spettacolo di clown, quindi vi aspettiamo numerosi da domani fino al 28, anzi fino al 30.
0: Chiudiamo con il meteo in Piemonte. Nel pomeriggio piogge in cessazione sul Cuneese e Torinese, a parte residui rovesci sui rilievi. Piogge e rovesci più estesi tra Val d'Aosta e Nord Piemonte e temporanei piovaschi fino al Vercellese, alle colline del Po. In serata piogge e rovesci tendenti a localizzarsi sul Verbano e in cessazione altrove. In Liguria nel pomeriggio cielo soleggiato ovunque, a parte qualche nube sul settore centro-orientale interno, ma senza precipitazioni associate. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 28 di agosto la meditazione è curata da Davide Ollearo, pastore delle chiese metodiste di Bassano del Grappa e Vicenza. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 15, «Perché, Signor, il popol tuo dovrà». La lettura dei versetti per questo mese dal lezionario Un giorno una parola è realizzata da Silvia Gemè della chiesa valdese di Villar Pellice.
2: Dal Salmo 119 leggiamo il versetto 154. «Difendi tu la mia causa e riscattami, dammi la vita secondo la tua parola». E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 9, leggiamo il versetto 22. Gesù disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita.
3: Se siamo all'ascolto di queste parole, fratelli e sorelle, è perché crediamo che la parola di Dio che ci viene offerta abbia qualcosa di unico, di diverso da qualunque altro messaggio che possiamo ricevere nelle nostre giornate. Dire che per la fede cristiana la Bibbia è l'unico testo sacro non significa porlo su un piedestallo irraggiungibile ed intoccabile, ma vuol dire confessare che solo attraverso la Bibbia ci può raggiungere una parola diversa, unica, differente da qualunque altra. E questo perché Dio, per sua grazia, ha scelto di offrire la sua parola attraverso questo strumento e ci guida col suo Spirito Santo a comprendere il messaggio che giorno per giorno ci raggiunge. Se siamo all'ascolto di queste parole, fratelli e sorelle, è perché crediamo che ciò che ascoltiamo sia parola viva, attiva, che cambia le cose. E i versetti biblici che stiamo condividendo oggi vogliono guidarci in questa riflessione e non provano a spiegarci che cosa la parola di Dio è, ma raccontano che cosa la parola di Dio fa concretamente nella vita e nella fede dei credenti. E sostanzialmente la parola di Dio è annunciata come parola che cura. Il racconto del salmista parte da una situazione difficile. Se il salmista chiede al Signore di difendere la sua causa, di proteggerlo, è perché sta attraversando un periodo drammatico, sente attacchi contro di sé. E allora si rivolge a Dio e già con questa sua invocazione confessa la propria fiducia in un Dio che può cambiare la sua esistenza, un Dio che non ha paura a farsi vicino nelle difficoltà per amore della persona che lo sta chiamando, che si sta affidando a lui. Il salmista non è un illuso, non si affida a un sentito dire e non si intestardisce con una pia e vuota speranza. Il salmista cerca il suo Dio perché sa che è un Dio che parla, ha già sentito la sua parola e sa che è parola a cui si può prestare fede perché il Dio che parla mostra la propria potenza nel fare ciò che dice e se pronuncia una parola di vita essa diventa dono reale e attivo per coloro che la ricevono. Nel racconto di Matteo ci viene narrata un'esperienza potente che nasce dall'incontro con Gesù, colui che non solo annuncia la parola di Dio, ma letteralmente la incarna, e con la sua presenza afferma che questa parola è indissolubilmente dentro la realtà del mondo. Gesù non tocca la donna, le parla solamente, ma attraverso la sua parola interviene in maniera estremamente concreta. Gesù parla e la parola pronunciata trasforma la vita della donna, da vita segnata dalla malattia a vita guarita, vita ristabilita nella sua dignità, senza i limiti e lo stigma del male vissuto nel proprio corpo. Gesù si rivela come la parola di Dio fatta carne e dunque come parola che tocca la carne degli esseri umani, che raddrizza vite, che suscita la fede. Come il salmista, come la donna, anche noi abbiamo vita da questo incontro quotidiano con la parola di Dio che ci viene offerta nella sua grazia. Come il salmista, come la donna, anche noi siamo sostenuti nelle difficoltà, guariti, raddrizzati, resi esseri umani liberati e capaci di testimoniare che la parola è realmente giunta fino a noi e grazie a lei noi viviamo. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
20: Quest'estate.
21: È un dinosauro quello.
22: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
33: Siete le sorelle Owens?
34: Sì, se amiamo qualcuno muore.
33: Ma dai,
16: a settembre
34: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
34: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
35: Aspetto questo momento da un'eternità.
36: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
37: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
38: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
39: Odio questa notte.
40: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
41: Anni.
40: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
42: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
43: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
44: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
45: A me importa.
46: Coyote versus Acme.
47: Idiota!
46: Al cinema dal 2 settembre.
48: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo del Freius. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 nei comuni di Masserano e Brusnengo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti. Un saluto a chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, sono le 14.03 minuti di questo venerdì 28 agosto, e un saluto anche sempre rinnovato a chi ci segue con la replica. Saranno le 6.30 del mattino circa, le 6 anzi del mattino, perché la replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, e quindi un buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, un buon inizio anche di weekend, visto che ormai sarà appunto già sabato 29 di agosto, ci avviamo anche verso la chiusura di questo mese di agosto, insomma tra qualche giorno passiamo al mese che fa rima con ripartenza, scuole, fine delle vacanze e via dicendo. Ma noi torniamo al nostro quotidiano, al nostro oggi, al nostro qui ed ora, e io lascio subito spazio ad un breve brano musicale, perché con noi in studio c'è già il nostro ospite, e oggi ci vogliamo dedicare a un progetto che stiamo seguendo da vicino in questi giorni, la realtà del rifugio Massi di Ulz, che ha vissuto, se avete letto i quotidiani, i giornali, dei momenti anche di grande preoccupazione. Ieri c'è stato un importante incontro, non che le preoccupazioni siano terminate, ma si intravede qualche spiraglio per portare avanti questo esempio di aiuto, di solidarietà sul territorio della Val di Susa e non solo, peraltro un aiuto che raccoglie una rete amplissima di collaborazioni che sono maturate nell'arco di questi anni in cui il rifugio Massi di Ulz ha lavorato. Ne parliamo tra poco insieme a Marco Terragno dell'associazione Sentieri Solidali. Nel frattempo, Connie Francis con Who's Sorry Now?

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E a mettersi in gioco in questo caso sono davvero tante persone, io direi centinaia nell'arco di questi anni, che hanno collaborato con il rifugio Massi di Ulz, una realtà importante, fondamentale anzi direi, per quanto riguarda il passaggio dei flussi migratori della Val di Susa, e in questo caso appunto Ulz, una realtà che ha dato aiuto, ma veramente anche in modo molto pratico, a ragazze, persone che appunto attraversano il confine tra l'Italia e la Francia, sovente lo fanno anche in condizioni non proprio ottimali, e quindi incorrono anche in problematiche, piuttosto che persone che magari rimangono in zona per qualche giorno. Il rifugio Massi di Ulz, come accennavo poco fa, in questi ultimi mesi, no, in realtà settimane, si tratta veramente di un ultimissimo periodo, ha vissuto un periodo concitato, c'è stata una forte preoccupazione anche per la mancanza di supporto, di fondi, di organizzazione. Ieri c'è stato un importante incontro che forse apre qualche spiraglio. Noi ne parliamo insieme a Marco Terragno, membro del consiglio dell'associazione Sentieri Solidari, che si è costituita proprio in queste ultime settimane. Buongiorno Mauro, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Cosa vuole essere Sentieri Solidari intanto? Che ha 45 soci fondatori, quindi ha avuto un riscontro notevole.
1: 45 soci fondatori, come anticipavi, centinaia di potenziali soci. Ancora non abbiamo intrapreso la campagna associativa, quindi non sappiamo esprimere un numero preciso, però queste sono le nostre stime al momento. Sentieri Solidali cosa vuole essere? Vuole essere un'entità che raccoglie cittadini, che rappresenta la società civile, che non si volta dall'altra parte e che rimane presente rispetto ad un bisogno che il territorio esprime. E queste persone, i volontari, operano sul confine franco-italiano da tantissimo tempo, ancor prima della fondazione del rifugio Massi. Alcuni di noi erano già presenti nel momento in cui i flussi migratori hanno scoperto la Val di Susa come corridoio di transito. Erano presenti magari con modalità così un po' artigianali, no? Portando aiuti, portando coperte, portando cibo, portando bevande calde alle persone che tentavano la traversata in quei momenti, in quel periodo. Poi è arrivato il rifugio Massi, grazie a questa grande intuizione di Don Luigi Chiampo, che è riuscito a, in questa specie di miracolo, di mettere insieme le istituzioni, le persone, le associazioni attorno a un concetto, attorno a una finalità, attorno a un obiettivo. Il rifugio Massi ha svolto un compito importantissimo, a mio parere, nel corso di questi 8 anni. Solo per dare qualche elemento quantitativo, sono più di 150.000 le persone che sono passate dal rifugio.
0: Tantissime, sì.
1: Sì, in questo periodo il rifugio è strutturato, attualmente ancora aperto, per permanenze brevi. I suoi servizi sono indirizzati alle persone in transito, quindi le persone stanno tipicamente 24 ore al rifugio. Durante queste 24 ore ricevono una serie di servizi vari, no? Che vanno dall'assistenza medica al supporto legale, all'assistenza di natura logistica, all'informativa salvavita. Teniamo conto che molte delle persone che passano dal rifugio e che hanno l'attraversamento delle Alpi come prossimo passo nel loro piano di vita, non sanno che cos'è la montagna, non conoscono la quota, non sanno cos'è la neve, non hanno mai visto una valanga. Quindi è importante trasferire a queste persone anche le informazioni di base. E questo compito è da sempre appannaggio dei volontari.
0: Mi ha colpito però una frase che avete scritto nel comunicato stampa in cui avete lanciato la presenza appunto di questa associazione Sentieri Solidali, una frase che dice così: l'accoglienza e la tutela dei diritti fondamentali non possono dipendere soltanto dalla buona volontà di cittadini e volontari. È vero, ci sono 45 soci fondatori, centinaia di volontari, una grande attenzione, una grande sensibilità, ma ci vuole anche una presa di responsabilità a livello istituzionale.
1: Assolutamente sì. Le istituzioni, a onor del vero, sono state presenti già in fase di fondazione del rifugio. Stiamo parlando di 2018. Il rifugio ha funzionato per vari anni grazie alla costituzione di un progetto che si chiamava Migralp, a guida prefettura già allora, con il coinvolgimento delle realtà locali, dei comuni, dell'Unione Montana. Grazie a questo progetto i flussi economici pubblici che partivano dal ministero transitavano sulle entità locali e arrivavano al rifugio, e questi flussi hanno consentito al rifugio di vivere e anche di crescere, perché comunque il rifugio era nato come bivacco notturno, con la presenza di un unico operatore, quindi con una operatività molto circoscritta. Poi, su richiesta del territorio e grazie alla presenza di quei flussi, ha ampliato via via il suo servizio fino ad una presenza H24 365 giorni l'anno. Poi a un certo punto questi flussi finanziari sono venuti meno di colpo e da lì è partito, diciamo, il problema,
0: certo,
1: strutturale.
0: Momento, ecco, di crisi. Ieri c'è stato, non so se il pomeriggio, la sera
1: pomeriggio,
0: c'è stato un incontro importante, avete partecipato voi, hanno partecipato appunto moltissime persone che conoscono da vicino e collaborano con Rifugio Massi di Ulza, hanno partecipato le istituzioni. Cosa è emerso, Marco, da questo incontro?
1: Ma è emerso un fattore molto importante, che è sostanzialmente la volontà delle istituzioni in genere, direi della prefettura in primis come capofila, di riarticolare una presenza importante sul territorio. Chiaramente il contesto è estremamente complesso, quindi nell'incontro di ieri non sono state individuate soluzioni definitive né soluzioni di lungo termine, ma quantomeno nel breve periodo.
0: Anche perché l'inverno è imminente alle porte.
1: Il primo settembre, data di chiusura del rifugio, è fra pochissimi giorni. L'inverno è alle porte, Ulx si trova a una quota considerevole, quindi quando fa freddo, quando nevica, nevica, quando tira il vento, tira forte, e quindi l'impegno a garantire alle persone in transito una sistemazione dignitosa è importante. E da questo punto di vista, quantomeno nel breve periodo, ieri sono state ipotizzate delle soluzioni che prevedono il coinvolgimento della Croce Rossa, l'impianto di strutture emergenziali che consentiranno, quantomeno per appunto qualche mese immaginiamo, comunque di garantire un alloggiamento notturno per queste persone. Per quanto riguarda invece il giorno, saremo noi di Sentieri Solidari, con la collaborazione ormai solita e consueta di Rainbow for Africa, della Diaconia Valdese, a garantire l'ospitalità in un presidio che è stato impiantato nei pressi della stazione ferroviaria di Ulx, in cui vengono svolte sostanzialmente tutte quelle attività di accoglienza e di servizio alle persone in movimento che precedentemente si svolgevano all'interno delle mura del rifugio.
0: E poi si vedrà. Insomma, le prospettive
1: sono
0: tutte da costruire.
1: Assolutamente.
0: Sentieri Solidali, questa associazione appunto che viene oggi rappresentata da Marco Terragno, è un'associazione che mi sembra voglia continuare un percorso, quindi vuole anche diventare un punto di riferimento importante, necessario, ma non vuole rimanere da sola. Quindi il lavoro non viene fatto solo da pochi, la presenza sul territorio non è appunto una presenza che giustifica l'assenza di altre controparti, mentre è importantissimo quello che appunto Rifugio Massi ha rappresentato in questi anni, in questi non dico decenni, ma quasi, ecco,
1: otto anni,
0: e quindi che può continuare a fare. Se c'è un augurio che puoi fare, puoi farti anche alla vostra associazione, su cui vuoi sbilanciarti, Marco, quale potrebbe essere?
1: quello che non ci sia più bisogno di noi, forse.
0: Certo. Allora, grazie, buon lavoro. Ci risentiremo, perché poi rimarremo in contatto mano a mano, insomma, che andranno avanti anche le idee, le ipotesi di come ripristinare appunto questa accoglienza sul territorio della Val di Susa, dell'Alta Val di Susa. Quindi ci risentiremo insieme a te, Marco, insieme ad altre persone dell'Associazione Sentieri Solidali. E se qualcuno avesse necessità di informazioni, c'è un luogo, un punto, state creando un sito?
1: Ci sono i nostri canali social. Perfetto. Che sono aperti, quindi i soliti: Instagram, Telegram, Facebook. Ci trovate come Sentieri Solidali ODV. E per quanto riguarda il sito, ci stiamo lavorando, dateci un po' di tempo, noi esistiamo da 14-15 giorni, qualcosa
0: certo,
1: del genere,
0: certo.
1: E quindi in questo momento siamo impegnati su più fronti: quello amministrativo ci assorbe parecchio, quello burocratico anche, quello operativo pure, perché noi comunque certo. continuiamo a esserci di giorno, se c'è bisogno ci saremo anche di notte, e continuiamo a stare a fianco delle persone. La comunicazione è importantissima, ci stiamo lavorando.
0: Grazie ancora, quindi Sentieri Solidali, con riferimento appunto anche al futuro della gestione Rifugio Massi di ULS. Grazie Marco Terragno.
1: Grazie a voi.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

in my, when my way.

il futuro, insomma, del rifugio scusate, Massi di Ulz, un futuro che è vero rimane ancora incerto, se non altro dopo l'incontro che c'è stato ieri pomeriggio. L'idea è quella di continuare a essere presenti sul territorio della Val di Susa, essere presenti anche per portare avanti un progetto di solidarietà e di aiuto verso il prossimo. Max Gazzè, considerando, e poi un po' di appuntamenti.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ricordo anche i contatti, se volete mandarci una mail, un messaggio potete farlo, il numero per gli sms e whatsapp è il 328-875-7845, mentre per quanto riguarda la mail l'indirizzo è diretta@rbe.it. Un saluto rinnovato a chi tra di voi ci sta seguendo, magari si è collegato solo in questi ultimi secondi, in questi ultimi istanti. Sono le 14:26 minuti di questo venerdì 28 agosto. Saranno invece le 6:30 circa di sabato mattina per chi appunto ascolta questa prima parte di Voci Protestanti, che viene anche replicata al mattino successivo. Un appuntamento importante su cui volevo

soffermarmi un attimo e che riguarda in modo particolare proprio la giornata di sabato 29 e la terza tappa della carovana dell'ecosostenibilità organizzata anche quest'anno dalla Commissione GLAM, la Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Tra l'altro la tappa arriverà nei territori piemontesi, perché questa terza tappa diciamo che si snoderà tra Revello e Saluzzo, perché sono stati scelti questi territori del Cuneese, diciamo della provincia di Cuneo in Piemonte? Beh, perché ormai da un anno circa è presente un ostello, l'ostello D'Ambesò, che riprende un progetto già esistente in Calabria, in questo caso è l'ostello D'Ambesò di Revello, e quindi si è pensato di unire il concetto appunto dell'ecosostenibilità, del tema lavoro e del cambiamento climatico anche alla sostenibilità appunto lavorativa. Sarà una giornata interessante quella che si proporrà per domani, ve la faccio anche vedere se qualcuno ci stesse guardando in video. Poi ve la possiamo proporre, ve la possiamo anche illustrare, ed è una giornata che prevede l'incontro e la partenza alle 9:30 del mattino. Si partirà appunto dall'ostello di Revello, l'ostello sociale D'Ambesò in via Sant'Ilario, e ci si sposterà nei campi dove i braccianti appunto lavorano e nei luoghi in cui vivono fino a Saluzzo. Questa camminata si concluderà all'ostello di Saluzzo. Sarà anche un modo proprio per vedere quanto sovente purtroppo diritti e dignità delle persone non vengono garantiti mentre svolgono il loro lavoro. Braccianti, lavoratori agricoli che magari vivono in luoghi fatiscenti, che non rispettano alcune condizioni diciamo igieniche, sanitarie, ma anche di appunto diritto al riposo dopo una giornata di lavoro. Di queste cose ce ne hanno parlato proprio in un'intervista che abbiamo realizzato, che ha realizzato il collega Francesco Piperis durante il sinodo delle chiese metodiste valdesi, Giovanni D'Ambrosio e Dia Caridia. Giovanni D'Ambrosio è operatore di MH Mediterranean Hope e lavora proprio all'ostello D'Ambesò di Revello, mentre Giacaridia è un lavoratore, un bracciante che ha raccontato la sua esperienza, ha raccontato anche insomma vicissitudini molto difficili, molto complicate che ha vissuto nell'arco del suo percorso lavorativo. Quindi sarà un modo anche appunto per dar voce a loro, ai lavoratori e braccianti, che potranno anche raccontare con la loro viva voce quello che hanno visto e vissuto e quello che molte altre persone come loro vivono e che bisognerebbe appunto cercare di conoscere il meglio possibile. Quindi se qualcuno fosse interessato, intanto vi lascio una mail: commissioneglam@gmail.com, potete scrivere, potete richiedere maggiori dettagli e informazioni. Sappiate che questo appuntamento prende il via alle 9:30 a Revello, in via Sant'Ilario 11, dove c'è appunto l'ostello sociale D'Ambesò. La camminata ovviamente sarà accompagnata dai responsabili proprio dell'ostello e di MH Mediterranean Hope, questo progetto della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e poi si concluderà all'ostello di Saluzzo. Maggiori dettagli, maggiori informazioni, se volete, li ritrovate anche in un articolo pubblicato sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle Chiese Evangeliche. C'è un articolo pubblicato proprio oggi che parla di questo incontro e appuntamento.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo in onda, come ormai saprete se ci seguite insomma in modo piuttosto continuativo, riforma.it e la versione online appunto del settimanale cartaceo dedicato alle chiese battiste, metodiste, valdesi in Italia, e porta avanti settimanalmente alcune rubriche. Tra queste c'è una rubrica che si intitola La Buona Novella, e volevo darvi proprio il riferimento della rubrica di oggi della Buona Novella. Curata da Marta Dauria, la rubrica appunto della Buona Novella di Riforma.it, uscita qualche giorno fa, parla di una notizia che arriva dal Libano, una notizia molto bella, ovvero il Libano che ferma la pena di morte. La legge che abolisce la pena di morte è stata approvata l'11 agosto 2026 dal Parlamento libanese, è stata sostituita con l'ergastolo con la lavori forzati, e in questo modo con questa decisione, insomma con questa legislazione, il piccolo paese del Libano, sovente appunto un paese decisamente martoriato anche a livello geopolitico, diventa però il primo paese del Medio Oriente, il primo del mondo arabo a eliminare formalmente la pena capitale dal proprio ordinamento. Come scrive Marta Dauria nel suo articolo appunto su riforma.it, l'approvazione è stata accolta come un passo storico per i diritti umani. La legge era stata proposta già nell'ottobre 2025, poi sono continuate le discussioni anche rispetto alla sua approvazione. Una volta che poi il testo sarà stato firmato dal Presidente della Repubblica Libanese, il Libano sarà a questo punto il 114esimo Stato al mondo ad aver abolito appunto la pena di morte per tutti i reati. Ed è ancora più particolare questa decisione perché in effetti in una regione del mondo, in un luogo del mondo dove purtroppo le esecuzioni capitali sono ancora praticate, dove sovente l'utilizzo della violenza sembra essere l'unico strumento per garantire pace e giustizia, e sappiamo bene che poi così non è, Beirut e il Libano vogliono mandare un segnale controcorrente. Anche in questi tempi di conflitto, di difficoltà, di paura, di guerra, è possibile, se si vuole, scegliere una strada diversa. È possibile affermare che la giustizia non può fondarsi solo sulla vendetta, sull'ulteriore violenza, in una spirale che porta sempre più in basso, ma può anche farlo sulla dignità della persona e sul diritto alla vita. Lascio a voi l'approfondimento. Il Libano ferma la pena di morte, questo è il titolo della rubrica La Buona Novella, la rubrica appunto della redazione di Riforma dedicata alle buone notizie.

0: RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E a proposito di sito di RBE, rbe.it, se vi interessa andare a riprendere qualche argomento o qualche intervista che abbiamo realizzato nell'arco di queste giornate in cui abbiamo seguito da vicino il sinodo delle chiese metodiste valdesi, tenete sott'occhio il nostro sito rbe.it, perché appunto stiamo quotidianamente aggiungendo interviste, podcast che appunto abbiamo estrapolato e abbiamo ripreso in questi giorni. E quindi li potrete trovare tutti agevolmente sul nostro sito, nella sezione Voci Protestanti. Potete andare a sfogliare appunto i vari momenti di diretta che abbiamo proposto, oppure le interviste che abbiamo raccolto con vari rappresentanti del mondo metodista e valdese, e solitamente appunto persone che portano avanti iniziative, progetti, percorsi o anche degli appuntamenti rispetto alle attività che sono particolarmente vicine al mondo delle chiese. Tra poco torneremo proprio al sinodo e vi faremo ascoltare un'intervista dedicata ai temi di fede, genere e sessualità. Sono stati approvati due atti proprio su queste tematiche al sinodo delle chiese metodiste valdesi e tra poco appunto torneremo su questo punto, grazie anche all'intervista che abbiamo raccolto insieme ad Emma Amarilli Ascoli della Refo Plus e alla pastora Daniela Di Carlo della Commissione Fede, Genere e Sessualità delle nostre chiese. Però intanto volevo, visto che oggi è venerdì, volevo ricordarvi quelli che sono gli appuntamenti cultuali del fine settimana. Lo facciamo sempre ogni venerdì, e quindi vi ricordo il culto su RBE, su Radio Bequit, la domenica mattina alle ore 10, poi in replica alla sera alle 19, il culto che di settimana in settimana viene curato da pastori e pastore delle nostre comunità, delle nostre chiese valdesi e metodiste. Questa domenica 30 di agosto sarà il penultimo giorno del mese di agosto, sarà curato come culto dal pastore Winfried van Hooke, attualmente in servizio nella chiesa valdese di San Germano Chisone. Lo potrete seguire in diretta oppure lo potete andare a riprendere poi sul nostro canale YouTube o sul nostro sito in un secondo momento. Ricordo anche il culto evangelico sulla Rai Nazionale. Rai Radio 1 propone ogni domenica mattina, per un pubblico decisamente mattiniero, alle 6:35 del mattino, il culto evangelico. Anche in questo caso però il culto si può sempre riascoltare su Rai Play Radio, nell'archivio appunto della Rai. E Protestantesimo, la rubrica televisiva che va in onda su Rai 3 a settimane alterne, ritorna questa domenica 30 di agosto con la puntata alle ore 8 del mattino, una puntata dedicata al pastore Lucio Schirò Dagati. E quindi sarà lui appunto il protagonista dell'approfondimento proposto su Protestantesimo. Ripeto, domenica 30 agosto alle 8 del mattino su Rai 3. Anche in questo caso, se vi perdete la puntata di Protestantesimo, la potete ritrovare su Rai Play. Anche in questo caso c'è l'archivio di tutte le puntate di Protestantesimo. Quindi culto su RBE alle 10, culto evangelico su Rai Radio 1 alle 6:35 e Protestantesimo su Rai 3 alle 8 del mattino.
2: Bell'amore, bell'amore,

Francesco De Gregori con Bell'amore, e noi ci dedichiamo ancora un po' agli appuntamenti, perché in effetti ce ne sono ancora alcuni da ricordare, soprattutto per le giornate di la giornata di domenica. Volevo ricordarvi le due feste: la prima all'asilo Valdese di Luserna San Giovanni, l'asilo per persone anziane, il culto all'aperto alle ore 10 e poi un aperitivo per la comunità, mentre la seconda è all'asilo per anziani di San Germano Chisone, sempre il 30 di agosto, anche in questo caso alle 10:30 al culto nel cortile, a cui seguirà poi un momento di rinfresco e di aperitivo, e nel pomeriggio musica occitana e balli con merenda comunitaria dalle 15:30 in avanti. Invece ricordo anche il concerto a Pinerolo domenica pomeriggio, il concerto di questo coro che arriva dalla Germania, il Collegium Vocale Herrenberg dalla Germania, un coro di voci bianche, di bambini e di bambine, che si esibiranno appunto alle 17:30 nel Tempio Valdese di Pinerolo, e poi replicheranno questo concerto martedì 1 settembre alla sera nel Tempio Valdese di Torre Pellice. Domenica 30 di agosto è anche la giornata del Centro Culturale Martin Luther King, la consueta giornata gobettiana nel centenario della morte di Piero Gobetti. Ci si ritrova al Tempio Battista di Meana di Susa, in provincia di Torino, alle 15:30, ci sarà un culto, seguirà poi un momento culturale con la presentazione del libro Gobetti e l'economia, e infine alle 18 un momento di merenda sinoera, tutto accompagnato da intermezzi musicali. L'ingresso è libero appunto a Meana di Susa, nei locali del Tempio Battista di Meana di Susa, questa domenica 30 di agosto. Ci sono poi degli appuntamenti anche per la prossima settimana, magari ci diamo uno sguardo. Ci ascoltiamo però ancora prima Gaia con Salina.

0: Ricordo che si apre la prossima settimana, venerdì prossimo, in modo particolare il 4 di settembre, il convegno della Società di Studi Valdesi. Ci sarà anche un appuntamento particolare alle 21 di venerdì 4, in una sorta di torre di libri off, perché in effetti parla di libri ed è un incontro che ancora si lega in qualche modo al percorso e all'offerta culturale di una torre di libri, ma sarà inserito appunto all'interno delle attività del convegno della Società di Studi Valdesi la presentazione del libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America, che sarà realizzata insieme al giornalista e saggista Gad Lerner. Volevo anche ricordarvi un appuntamento invece sabato 5 di settembre, una camminata storica organizzata dal Museo dei Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese a Perrero, camminata Balbencio e San Martino. Tutte le passeggiate sono sempre gratuite, lo ricordiamo, è necessario però prenotarsi per permettere l'organizzazione anche nel miglior modo possibile del gruppo. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org i dettagli, quindi l'orario di partenza, la durata, il dislivello e via dicendo, lo trovate pubblicato sul sito museovaldese.org. Quindi la prossima passeggiata sarà sabato 5 di settembre. E infine, velocissimamente, ancora un ricordo, facciamo un salto indietro, veniamo più vicino a noi. Sabato 29, quindi domani sera, per chi appunto sta ascoltando la diretta, questa sera per chi ascolta la replica, a Moretta alle ore 21 nel giardino comunale, con ingresso libero, il gruppo Teatro Angrogna propone lo spettacolo Racconti dell'altra metà del cielo. Quindi è un'opportunità per chi appunto ancora non ha visto questo spettacolo, recarsi a Moretta sabato 29 agosto alle ore 21 nel giardino comunale. Voci protestanti, la prima parte termina qui, quella che appunto viene riproposta per una seconda messa in onda. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, per chi invece può continuare a seguirci in diretta, ci risentiamo tra pochi minuti dopo la musica. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: la domenica.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E lo sguardo di questa seconda parte di Voci Protestanti si sposta, appunto, come ricorda anche la nostra sigla, sui territori del Piemonte, della Valle d'Aosta, del Pinerolese. Una seconda parte in cui passiamo, diciamo, anche a ricordare iniziative, appuntamenti un po' più locali, senza perdere però sempre di vista quelli che sono i grandi temi che ci accompagnano e che sovente sono anche tematiche particolarmente vicine al mondo chiese. Rinnovo l'invito a scriverci 328-875-7845 oppure via mail diretta @rbe.it e iniziamo con questo brano di Michael Franti, Hey Hey Hey.

0: Abbiamo inaugurato questa nuova stagione, diciamo 2026-2027, di Voci Protestanti, una rubrica che solitamente trova spazio proprio all'inizio della nostra puntata, di questa seconda parte del programma, ovvero una rubrica che ricorda cosa avvenne in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, insomma nella zona del nord-ovest del Piemonte, nella giornata di oggi, quindi 28 agosto, ma di qualche secolo, anno, decennio fa. In questo caso facciamo un salto al 28 agosto del 1867, in cui compare un documento ufficiale del sindaco di Donà, che è un sindaco del comune, di un comune valdostano, che appunto diciamo presta il suo nome, a nome anche di tutti i suoi concittadini, in un ringraziamento, niente proprio di meno che alla ditta Martini Ensola, che produceva allora il famoso liquore Fernet. Perché? Perché in una situazione davvero drammatica, erano gli anni, erano i periodi in cui purtroppo imperversava in Piemonte, in Valle d'Aosta, imperversava il colera, la malattia del colera, e a Torino si contavano 50 casi ogni giorno di questa malattia tremenda. A quanto pare il Fernet, il liquore Fernet, serviva come preservativo e anticolerico, quindi è stato individuato come un elemento efficace nella lotta al colera, non solo ovviamente il Fernet, ma anche come disinfettante, ad esempio fu utilizzato moltissimo, e quindi furono incrementate le produzioni del liquore Fernet e fu utilizzato appunto anche per debellare questa epidemia di colera. Quindi nella drammaticità del caso, non vogliamo togliere nulla ovviamente alla drammaticità di questa epidemia di colera, però c'è questo fatto curioso in cui il sindaco del comune di Donà e anche altri sindaci poi nei giorni successivi ripresero queste parole del comune, del sindaco del comune di Donà, e le fecero proprie, quindi si unirono in questo ringraziamento, ringraziarono appunto la ditta Martini Ensola, perché il Fernet era efficacissimo appunto come elemento e come diciamo di utilità anticolerica. Una notizia che risale appunto al 28 agosto del 1867. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Due atti quest'anno approvati al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi e che riguardano, potremmo dire in qualche modo...

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Come annunciato precedentemente, poco fa, se ci state seguendo, insomma, dall'inizio della diretta di Voci Protestanti, avevo segnalato, insomma, che saremmo tornati a parlare ancora di Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, e lo facciamo grazie anche ad un'intervista che abbiamo raccolto insieme ad Emma Amarilli Ascoli, co-presidente della Refo Plus, e alla pastora Daniela Di Carlo, della coordinatrice della commissione Fede, Genere e Sessualità. Abbiamo raccolto insieme a loro un'intervista perché il Sinodo ha approvato un paio di atti dedicati, insomma, all'accoglienza incondizionata all'interno delle chiese e anche fuori dalle chiese, e quindi non mi sbilancio ulteriormente, ma vi lascio ascoltare l'intervista insieme ad Emma e a Daniela Di Carlo per raccontare cosa avverrà anche nei prossimi mesi. C'è anche un appuntamento importante di cui parliamo tra poco. Due atti quest'anno approvati al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi e che riguardano, potremmo dire in qualche modo, tenendo ovviamente un concetto, un ombrello molto largo, il mondo queer, e quindi una chiesa che ancora una volta fa dei passi in avanti per cercare di essere inclusiva, accogliente, aperta, prospettica anche in vista di alcuni appuntamenti che tra poco vi riveleremo. Non so da quale atto partire, ma parto invece dalle nostre ospiti, la pastora Daniela Di Carlo, pastore attualmente in servizio a Milano, ed Emma Amarilli Ascoli, presidente, co-presidente della Refo, la rete, non mi ricordo come...
1: Rete Evangelica Fede, Orientamenti e Generi,
0: che ha cambiato appunto giustamente, sì, anche siamo... in questo caso adattandosi alle esigenze anche della comunicazione. Ah, partiamo proprio dalla comunicazione, perché uno degli atti, Daniela, riguarda il modo con cui noi comunichiamo e con cui dobbiamo abituarci a inserire termini, concetti che stanno entrando, forse devono ancora prendere un po' di spinta, però questo riguarda anche un atto che hai proposto, giusto?
2: Sì, giusto. Infatti l'atto di cui si parla è quello che riguarda le persone transgender, che oramai cominciano ad essere numerose all'interno delle nostre chiese e che ci chiedono di riflettere su alcune questioni anche di linguaggio. Per esempio, possono essere chiamate con il nome d'elezione, cioè quello che al termine della transizione comunque dichiarano proprio, come bisogna, diciamo, agire nei confronti dei registri ecclesiastici, ma anche e soprattutto come accompagnare le chiese, le persone della comunità stessa a fare questo passo, riconoscendo anche il diritto al cambiamento della propria esistenza, seguendo appunto una volontà che diventa veramente importante. Quindi mi sembra che sia un atto importante, sì, molto.
0: Anche all'interno delle liturgie un'attenzione
2: certamente,
0: particolare.
2: Anche all'interno delle liturgie, perché il problema sussiste nel momento in cui ci è stato chiesto di fare una liturgia pubblica affinché vi sia il riconoscimento della trasformazione di una persona. E quindi questo riguarda in realtà tutta la Chiesa che si riunisce per benedire questa sorella o questo fratello, e che quindi di conseguenza è consapevole del transito di genere che è stato appunto fatto.
0: Certo, è in un'ottica di rispetto
2: soprattutto
0: persone.
2: Sì, io credo che sia veramente importante che venga chiesto alle persone interessate come vogliono, esatto, essere chiamate, con quali pronomi vogliono essere interpellate, in modo tale anche da imparare a diciamo rispettare una volontà che appunto magari a noi non sembra essere quella che invece deve essere rispettata.
0: Certo, e soprattutto non dare per scontato che ci sia un'unica linea, un'unica,
2: esatto,
0: direzione, ma davvero ascoltare chi appunto personalmente può scegliere in un modo o nell'altro. Il secondo atto invece approvato, e passiamo a questo punto ad Emma, riguarda un coinvolgimento, una presa, diciamo, diciamo, di posizione, un coinvolgimento per un evento importante che si terrà a Torino il prossimo anno 2027, l'Euro Pride. Noi come Radio Vecchia ci seguiamo ormai da anni il Pride di Torino, siamo presenti sul pullman che accompagna insomma il corteo e sappiamo di questo evento che ormai si sta avvicinando, in cui c'è già una fervida preparazione. Cosa hai proposto, Emma?
1: Allora, in realtà la proposta viene ancora prima dal primo distretto, che hanno riflettuto e riflettono da anni insieme a tutte le nostre chiese su appunto il tema, sulla testimonianza, nel testimoniare una chiesa che riconosce la sua diversità come dono. Quindi questo atto, visto che Torino è coinvolta comunque sul territorio del vicinanza del primo distretto e comunque sul secondo distretto, si rifletteva di provare a organizzare un gruppo di lavoro per andare e portare la testimonianza del territorio. Io mi sono lanciata nel chiedere che tutto il sinodo e quindi tutta Italia potesse partecipare alla realizzazione di questo progetto, quindi coinvolgendo persone che volessero dare un contributo e dare proprio una testimonianza, quindi chiedere di partecipare, organizzare insieme talk e raccontare la nostra esperienza di fede, sia come persone appunto LGBT credenti, ma proprio e soprattutto della comunità, persone cosiddette alleate, insomma, e di come l'Evangelo ci tocca e ci stimola a dare la testimonianza. Tra l'altro, durante il sinodo è emerso molto che in questi anni le esperienze di ecumeniche e giovanili hanno dato proprio visibilità alla nostra Chiesa, e abbiamo anche riflettuto molto su quanto per il nostro essere credenti valdesi e metodiste diaconia e predicazione non sono due binari separati, e quindi vogliamo anche appunto ribadire questo e come noi viviamo la nostra fede e la nostra presenza sul territorio come testimonianza e diaconia, aspetti della stessa predicazione.
0: Si è riflettuto tanto, e so che molti gruppi giovanili in effetti hanno portato come momenti di riflessione il tema dell'identità, quindi insomma va anche un po' in prosecuzione di questo percorso.
1: Esatto, infatti siamo ben felici che nell'atto continuiamo, anche se non c'era bisogno, a invitare la Commissione Fede, Genere e Sessualità a inviarci documenti che abbiamo anche avuto modo di vedere nell'aggiornamento delle scritte e gli iscritti al ruolo sul tema, su questa liturgia, proprio per partire da coinvolgere tutta la comunità, perché il percorso non è di accoglienza della persona con un'identità diversa da quella che siamo abituate a vedere, è un percorso che si fa insieme alla comunità tutta, di riscoprire la nostra identità, le nostre identità, tutte le varie. Quindi è importante che si discuta insieme, ovviamente discutere nel senso di dialogare insieme per arrivare proprio al riconoscimento e alla valorizzazione di queste persone e mostrare che tutte e tutti siamo figlie e figli di Dio, siamo a sua immagine, come Genesi ci ricorda, e vogliamo cantarlo, cioè abbracciare questa varietà e celebrare.

0: Lucenza, molto carino, perché appunto sono storie di persone delle nostre chiese che poi raccontano, no, un po' come sono state anche accolte. E poi invece quest'anno è una pubblicazione, in realtà sono due le pubblicazioni, una fatta di interviste che comunque parlano di cristianità e come le diverse identità possono essere messe insieme anche come movimento ecumenico, diciamo, di base, e l'altra invece più su un taglio psicologico, teologico, sempre appunto riguardo le questioni transgender, non solo transgender ma anche identitarie.
1: Certo, quindi anche in questo caso appuntamento al 17 maggio del 2027 per le veglie di preghiera.
2: Che tra l'altro ci offre una grandissima occasione, perché il 17 maggio prossimo sarà Pentecoste.
0: È vero.
2: E io ricordo che due anni fa il testo proposto per il 17 maggio, scelto in maniera appunto democratica sul sito della Tenda di Giota, era tratto dagli Atti, ed era appunto Atti 20, la conversione di Cornelio, in cui si ricorda la Pentecoste e si ricorda anche questo, in tema, nella mia predicazione lo dissi, in tema transgender viene ricordato che non ci viene chiesto di cambiare per essere pienamente riconosciute. E quindi, ecco, peccato che ce lo siamo giocato due anni fa, perché quest'anno a Pentecoste un richiamo su come appunto la nostra identità è ancor prima che dalla nostra coscienza chiamata da Dio, e il ricordo della Pentecoste che ci richiama, ma potremmo anche riutilizzare.
1: Anche perché la scelta del versetto per le veglie di preghiera è assolutamente democratica, esatto. C'è si possono proporre i versetti, si possono votare online, quindi ognuno è libero, insomma, di fare la propria scelta. Tu metti il versetto che ti piace nella lista.
2: Esattamente, votiamo un versetto che abbia a che fare con la Pentecoste, anche perché è importante ricordare che le veglie, i momenti di culto, soprattutto per le nostre chiese, dove c'è abitudine appunto a fare il culto mattutino, non soltanto una veglia in un altro momento, è importante ricordare che questi temi non sono slegati,
1: certo,
2: non è una parte alta della nostra teologia. La teologia queer non è altro, è semplicemente un diverso modo di fare esegesi biblica, ma è la stessa teologia.
1: Grazie a Daniela, grazie ad Emma.
2: Grazie a te.
0: Grazie a te.
3: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Ritorniamo giusto pochi minuti prima di lasciare poi nuovamente la linea, in questo caso all'informazione, al GR di Popolare Network. Volevo però ancora ringraziare le nostre ospiti che appunto ci hanno riportato al periodo sinodale, all'assemblea delle chiese metodiste valdesi. E scusate, ci hanno ricordato appunto questa presa di posizione del sinodo. Tra l'altro volevo ricordarvi, sul sito nev.it trovate un articolo dettagliato se volete andare a riprendere alcuni concetti, alcune tematiche, oppure andate sul sito rbe.it e potete riascoltarvi, rivedere, condividere, scaricare l'intervista che appunto è andata in onda pochi minuti fa insieme ad Emma Amarilli Ascoli e alla pastora Daniela Di Carlo, e in cui ci hanno ricordato appunto questa ulteriore volontà di diciamo accoglienza incondizionata, come l'abbiamo chiamata prima giustamente. Vocazione evangelica vuol dire, come ricordava Emma, accoglienza incondizionata. Ogni essere umano è creato ad immagine di Dio e amato in modo unico e irripetibile, e quindi insomma questa prospettiva anche del coinvolgimento in vista dell'Euro Pride 2027, che possa in qualche modo essere un'iniziativa solidale. Adesso verrà creato un gruppo, una commissione, un gruppo di lavoro, più che una commissione, un gruppo di lavoro che appunto organizzerà questa partecipazione. Sicuramente avremo modo ancora di parlarne non solo all'interno di RBE, Radio Bequet, di Voci Protestanti e di Pride on Air, la trasmissione che ricordo va in onda ogni giovedì sera sulle frequenze di RBE e che viene proprio realizzata dal coordinamento Torino Pride, e poi si vedrà insomma come si concretizzerà questa occasione, che è anche un'occasione di portare una testimonianza visibile del percorso di solidarietà, di riflessione etica e teologica promosso appunto da realtà che da tempo operano sul tema della fede, del genere e della sessualità. Quindi appuntamento sicuramente con l'Euro Pride a Torino il prossimo anno, nel giugno del 2027. Ora ci fermiamo davvero per lasciare spazio all'informazione. Arriva il notiziario curato dalla redazione di Popolare Network e noi con Voci Protestanti torniamo subito dopo. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: and lay you on the cot and get.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15:30. Il governo serbo ha confermato che Ratko Mladic avrà un funerale con gli onori di statue militari. Mladic è morto ieri a Laia, dove sta scontando una condanna all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante la guerra nella ex Jugoslavia.
2: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civil in Spagna, Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. Lo si apprende dalle stesse forze di sicurezza spagnole. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia.
1: Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto una riunione d'emergenza sulla situazione in Nepal dopo la frana devastante di mercoledì scorso. Dopo la frana devastante di mercoledì scorso nel paese vicino, proprio lungo il confine tra i due paesi. Al momento ci sono oltre 500 morti, almeno 1000 dispersi, la metà sarebbero stranieri. Oggi i soccorsi sono stati anche interrotti per il rischio di frane e smottamenti.
2: Il caldo fa registrare un altro picco nella giornata di oggi, 9 i bollini rossi prevalentemente al sud, con la provincia di Cosenza a registrare temperature fino a 42 gradi, nel capoluogo e 44.7 gradi a Torano Scalo, un record. Vento forte, caldo segnalati anche tra Sardegna e Sicilia. Al nord si segnala umidità al 99% in Liguria, in diverse località dell'entroterra, 95% a Imperia. E le allerte per il maltempo in Veneto e Lombardia, con grandinate che hanno colpito il Bresciano e la Brianza, per l'allerta colpi di vento e temporali, chiusi parchi e piscine nel milanese. Domani si registra un allentamento della morsa del caldo al sud e per il fine settimana poi la fine di questa quinta ondata di calore.
1: Un giardiniere di 46 anni è morto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna. In pieno pomeriggio, sotto le temperature torride, inutili tentativi di rianimarlo. A Tribano, in provincia di Padova, stamattina è morto un operaio agricolo di 59 anni, rimasto incastrato in un mezzo usato per la raccolta di barbabietole.
2: A giugno 2026 il fatturato dell'industria in Italia ha visto un calo dell'1% in valore, dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno sia su quello estero, lo rileva l'Istat.
1: L'Iran ha fatto sapere che sta preparando una lista di condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, condizioni che sarebbero sostanzialmente rivolte agli Stati Uniti. A Teheran c'è stata una visita dei mediatori del Qatar, ancora un mistero però la ripresa dei colloqui tra iraniani e americani. Oggi sono 6 mesi dall'inizio della guerra.
2: Il governo sudanese ha annunciato di avere tolto il coprifuoco e rimosso lo stato d'emergenza nella capitale Khartoum. L'esercito regolare ha ripreso ormai il controllo della città, che però in buona parte è distrutta. La guerra civile contro i paramilitari delle forze di supporto rapido continua comunque in diverse altre zone del paese.
1: 15:34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, che tornano alle 17:30. Buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network. RBE. Vicina a te.
4: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14:00.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci, aggiornateci rispetto ad appuntamenti, incontri, progetti, iniziative che si stanno delineando all'orizzonte. Intanto apriamo anche noi, insomma, nella scaletta dei vari punti da toccare, un'iniziativa prevista per questa domenica 30 agosto alla Palazzina di Caccia Stupinigi. Allora, è un'iniziativa un po' particolare, in modo speciale pensata proprio per famiglie, quindi è pensata per, diciamo, a misura di bambino, ecco, potremmo dire così, a misura di ragazzo, di bambino, perché fa riferimento ai miti degli dei, le leggende, in particolare il mito che sarà proposto questa domenica 30 agosto è il mito di Diana. Il mito di Diana, che peraltro è proprio un dipinto presente all'interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi, nell'anticamera del re, si chiama Il Trionfo di Diana, ed ce n'è un altro anche nel Salone d'Onore. Quindi Diana direi che è abbastanza una frequentatrice abituale degli appartamenti reali, appunto, di Stupinigi. Diana, dea della luna e della caccia, è sicuramente una delle dei personaggi, ecco, mitologici più scelti all'interno anche delle raffigurazioni pittoriche nei saloni reali, ma in questo caso la visita che viene proposta, appunto, questa domenica 30 di agosto, come vi dicevo, è inserita proprio nel percorso FAMU, ovvero è l'acronimo di Famiglie al Museo, e sono proprio delle iniziative pensate per coinvolgere in un percorso museale in maniera, appunto, particolarmente attrattiva anche i bambini e le bambine più piccole. Quindi gli affreschi, le sculture, le opere d'arte diventano anche delle opportunità, così, degli spunti per raccontare miti e leggende, ma la visita poi viene adattata anche alle esigenze proprio del pubblico partecipante. Allora, l'orario è alle 15:45, questa attività, appunto, Diana & Co alla Palazzina di Caccia di Stupinigi di Nichelino, questa domenica 30 di agosto. Se avete l'abbonamento Torino Musei è fortemente scontata, quindi potrebbe essere un incentivo a partecipare. Maggiori informazioni sul sito, appunto, della Palazzina di Caccia di Stupinigi, che fa riferimento al sito dell'Ordine Mauriziano, quindi ordinemauriziano.it.

Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Come vi consigliavamo poco fa, andate a visitare il nostro sito rbe.it, perché appunto stiamo caricando un po' per giorno le varie interviste, i vari approfondimenti che abbiamo raccolto durante le giornate del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Se vi fosse sfuggito qualcosa o semplicemente volete andare a riprendere qualche argomento, beh, potete appunto fare riferimento alla sezione Voci Protestanti sul sito rbe.it. Anche riforma.it e l'agenzia Stampa Neve in questi giorni stanno proponendo molti aggiornamenti e molti approfondimenti. Ora invece ci spostiamo a Pinerolo. Pinerolo in questi giorni particolarmente ricca di iniziative, di appuntamenti. Beh, in questi giorni fino a domani c'è questo incontro dedicato alla sciabola, il camp internazionale Sabre and Friends. Questa sera in particolare ci sarà lo scherma in piazza e quindi sarà possibile, insomma, per tutti gli amatori, gli amanti di questa disciplina sportiva poter diciamo vedere proprio dal vivo, perché Piazza San Donato si trasforma in una vera e propria pedana di scherma. Ci sarà appunto scherma in piazza dalle 17:30 in avanti, un'iniziativa completamente gratuita, aperta alla cittadinanza, e ci saranno atleti di alto livello, insomma esibizioni di sciabola con atleti della nazionale italiana di sciabola che partecipano appunto a questo camp internazionale, e poi anche gli istruttori dell'Accademia Scherma Pinerolo saranno a disposizione se qualcuno volesse avere qualche informazione, qualche dettaglio. Ed è un'iniziativa appunto che va a sostenere anche proprio a promuovere la disciplina, la pratica sportiva della scherma nel pinerolese. Poi invece arriva la fiera di San Donato questa domenica 30 di agosto, la fiera patronale con appunto tornei sportivi, giornate cinofile, appuntamenti per grandi e piccoli, proiezioni di film, raduni. I viali di buona parte del centro di Pinerolo saranno appunto diciamo occupati da queste attività, a questi appuntamenti della fiera di San Donato. E tra qualche giorno invece, tra una decina di giorni, arriva la 42esima mostra dell'artigianato e quindi un altro appuntamento importante per la città di Pinerolo. Quindi Pinerolo particolarmente attiva, presente e propositiva in queste giornate tra fine agosto e inizio settembre. Sulla fiera dell'artigianato torneremo ancora a parlarvene, anche perché ci sono alcuni appuntamenti particolari che ci teniamo a sottolineare, e ovviamente ci troverete come RBE Radio e TV.

Sono le 15:53 minuti, siamo quasi in chiusura delle nostre due ore pomeridiane di diretta con Voci Protestanti. Prima di chiudere però ci tengo a tornare su un argomento importante che sovente è presente non solo nelle nostre trasmissioni, nei nostri approfondimenti, ma anche come notizia o intervista all'interno dei notiziari, degli aggiornamenti con l'informazione. Sto parlando del tema cambiamento climatico, in questo caso in particolare la carovana dei ghiacci, questo percorso che la Legambiente sta portando avanti e si sta spostando appunto di luogo in luogo, di monte in monte, e la carovana dei ghiacciai fa tappa adesso anche intorno al Monviso. È attesa infatti ad Ostana la prossima settimana, mercoledì 2 di settembre ci sarà un convegno al centro Lupurtun di Ostana, un convegno di proprio al futuro dell'acqua nella zona delle nostre Alpi, e fa parte appunto della quinta tappa della carovana dei ghiacciai, questa campagna internazionale promossa da Legambiente e che anche in collaborazione con la Fondazione Glaciologica Italiana si dedica in particolare proprio al monitoraggio dello stato di salute dei ghiacciai e anche ovviamente a sensibilizzare sugli effetti del cambiamento climatico nelle aree alpine. Questo convegno è aperto insomma a chiunque voglia partecipare, sarà al pomeriggio dalle 16 alle 18:30 appunto negli spazi del centro Lupurtun di Ostana. Il titolo è Ghiaccio che scompare, fiumi che cambiano, nuove sfide per la governance dell'acqua nelle Alpi. Per chi volesse, al mattino ci si ritrova alle 9:30 e ci sarà un'escursione tra le borgate di Ostana alla ricerca del paesaggio dei ghiacciai. Quindi al mattino passeggiata e al pomeriggio alle 16 questo approfondimento, questo convegno dedicato al ghiaccio che scompare e ai fiumi che cambiano. Mercoledì 2 settembre ad Ostana, sotto il Monviso, praticamente nel Cuneese, tantissime le persone che parteciperanno, tantissimi relatori e relatrici che interverranno e si alterneranno appunto in questo percorso di approfondimento. Se qualcuno fosse interessato, vi rimando anche al sito, oltre che di Legambiente, in cui sono presenti le varie tappe di questa carovana dei ghiacciai, anche sul sito parcomonviso.eu, che è il parco che appunto accoglie ad Ostana questo importante convegno, mercoledì prossimo, il 2 di settembre. Continuiamo con la musica, ci ascoltiamo ancora i Rolling Stones con Jealous Lover.

E sulle note di Jealous Lover, amante geloso dei Rolling Stones, noi chiudiamo la puntata di oggi di Voci Protestanti. Ci risentiamo non domani che sabato, non dopodomani che domenica, ma tra due giorni, appunto lunedì prossimo, il 31 di agosto. Chiudiamo l'ultimo giorno con l'ultimo giorno del mese di agosto e poi proseguiremo ovviamente tutta la settimana. Continuate a seguirci, a scriverci 328-87-578-45, oppure se preferite diretta @rbe.it. Vi lascio tra pochi istanti all'approfondimento con l'informazione locale curata dalla nostra redazione di RBE Radio e TV. Ciao, buon fine settimana a tutte e tutti voi.

0: anche con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzu. Scontro stradale mortale questa mattina poco dopo le 6 nella galleria Giaglione sull'autostrada A32 in direzione Bardonecchi in Alta Valle di Susa nel Torinese. Due persone sono morte, a perdere la vita il conducente, un ragazzo del 2003, e il passeggero al suo fianco, un ragazzo 22enne residente a Genova. A bordo del veicolo era presente anche una terza persona, un ragazzo del 2005, che è riuscito a uscire dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. È stato trasportato all'ospedale di Rivoli. A causa dello schianto, la Jeep è rimasta completamente distrutta, spargendo i detriti e olio sul manto stradale. Il personale dell'autostrada e le squadre di soccorso, anche loro presenti sul posto, sono adesso al lavoro per la pulizia della carreggiata, ragione per cui l'arteria autostradale dovrebbe riaprire a breve. Sul posto è intervenuto il 118 di azienda Zero Piemonte e le forze dell'ordine, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si è tenuto ieri l'incontro tra il prefetto di Torino, i sindaci della Val Susa e i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulx. In questa occasione è stato stabilito un accordo che prevede la sospensione temporanea delle attività al rifugio, che dal 1 settembre chiuderà per affrontare mesi di riqualificazione, ma una volta terminati i lavori potrà rientrare in progetti di accoglienza finanziati dalle istituzioni. Nel periodo di chiusura l'assistenza ai migranti verrà comunque garantita. La prefettura ha annunciato che verranno allestiti tende e container in via temporanea. Dopo l'annuncio della cessata emergenza per incendi boschivi annunciato alla fine della scorsa settimana, i territori maggiormente colpiti, a partire dalla Valsesia, si stanno attivando per la conta dei danni e l'avvio dell'iter burocratico finalizzato alla richiesta dei ristori. Hanno avviato, in sinergia con l'Unione Montana del Biellese Orientale, una strategia congiunta di interventi preventivi contro i rischi legati ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la Valsesia, sono stati bruciati circa 600 ettari di territorio montano e boschivo in circa 60 giorni di emergenza. Tra i comuni più colpiti, Cravagliana, zona Sessello, Varallo, Monteresse, Rimella, Montecaval, Cervetto, Boccioleto, Alpe Seccio, Monte Barone e Alpe Cevia. Ai nostri microfoni Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione dei Comuni della Valsesia.
1: È stata una battaglia epocale, non era mai successo a memoria di persone del territorio una situazione del genere. Ovviamente degli incendi c'erano stati, però di queste proporzioni su più fronti non era mai successo. Quindi tutte le forze in campo si sono trovate in una situazione complicata da gestire, diventata ancora più complicata dai tanti incendi che c'erano in Piemonte e in Italia. Quindi veramente è stato uno sforzo enorme da parte di tutti, i vigili del fuoco, i BIM, di tutti coloro che sono scesi in campo, anche dell'amministrazione comunale, che ovviamente hanno dovuto gestire enormi disagi della popolazione. Ma a parte questo, devo fare complimenti a tutti, perché in Valsesia c'è stato un record di turismo che, nonostante gli incendi, ci ha permesso di far lavorare il territorio. Adesso siamo al lavoro proprio per fare la conta dei danni su tutti i fronti, quindi sono stati contattati tutti i comuni e associazioni per definire quelli che sono i danni. Abbiamo già contattato i vari assessori della regione, è sceso in campo anche il ministro Picchetto, il ministro dell'ambiente, per cui si farà un gioco di squadra questa volta con il Biellese, quindi l'Unione del Biellese Orientale, dove c'era l'incendio del Monbarone, un gioco di squadra per portare avanti quelle che sono le richieste di rimborso, di aiuto, di ristorno, ma soprattutto investimenti per quello che è il futuro, quindi per andare a far prevenzione e cercare di portare un sistema a difendersi in maniera più efficiente. Settimana prossima ci troveremo con la giunta dell'Unione Montana per definire la nostra parte, e poi nel prossimo apriremo questo tavolo con l'Unione del Biellese e supporto della politica provinciale, regionale e statale. Quindi un tavolo, seppur informale, però una regia che ci permetta di portare nelle dovute sedi quello che serve. E poi abbiamo già fissato degli incontri per gestire quelli che sono i sopralluoghi, anche con droni specializzati, per andare a vedere la situazione come sta, anche per i comuni, per i forestali, per i pompieri, e per cercare appunto di fare un quadro veramente generale di quelli che era il prima, di quelli che sono stati i danni, e soprattutto quello che bisogna fare per il futuro.
0: Nel torinese è iniziata la vendemmia 2026, si parte dalle uve bianche destinate alla produzione di spumante. Per le uve rosse bisognerà attendere la metà di settembre, come ha rilevato Col Diretti Torino, sarà una vendemmia caratterizzata da una pronunciata contrazione dei volumi prodotti, con un calo medio del 20% con punte del 50% in alcune zone del Canavese, causata dalla presenza della famigerata popilla japonica, un coleottero che ha contribuito a indebolire sensibilmente le viti. A fronte di un quantitativo ridotto, la qualità delle uve promette risultati soddisfacenti. Nonostante le difficoltà affrontate durante la stagione vegetativa, le prime indicazioni fanno infatti prevedere una possibile annata particolarmente interessante dal punto di vista enologico. Terminiamo infine col meteo, domani pressione in aumento sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso, su tutto il territorio piemontese. Temperature massime comprese tra i 21 e i 32 gradi, valori notturni in leggero calo. In Liguria situazione pressoché uguale, con temperature massime tra i 28 e i 29 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare generalmente poco mosso. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

e ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code alla barriera del Lago Maggiore in direzione Genova. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
7: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie?
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
30: Non so come dirlo a mia figlia.
31: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
32: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
33: Ehi, Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: Due biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: E ora, pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
36: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
35: Inizio concerto ore 21.
36: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. Adesso ufficiale, Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, che avrà due nuovi conduttori. La RAI ha annunciato che da settembre Giulia Presutti, già giornalista della testata e collaboratrice di Ranucci in questi anni, e Daniele Pervincenzi, giornalista d'inchiesta noto per aver subito un'aggressione nel 2017 a Ostia da un membro dei Clan Spada, saranno da settembre i nuovi conduttori della trasmissione. Entrambi sono giornalisti RAI. A Sigfrido Ranucci, secondo un comunicato dell'azienda, sarebbero state offerte posizioni non meglio precisate all'interno delle testate RAI News, TG3 oppure un ufficio di corrispondenza.
2: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. Bruxelles critica l'annuncio del governo serbo che Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante la guerra nell'ex Jugoslavia, avrà gli onori militari e un funerale di Stato. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo.
1: Grandinate al nord Italia, caldo torrido al sud in quella che è la giornata di picco di questa nuova ondata di calore, con temperature che nell'interno della Calabria hanno toccato punte record che hanno sfiorato i 45 gradi. I problemi continuano ad esserci in Sardegna, con vento forte e caldo che sta alimentando anche gli incendi. Le fiamme divampate nel pomeriggio in un bosco prospiciente il paese di Arzana nell'Orgiastra sono ormai arrivate in paese. Il sindaco ha dovuto far evacuare oltre un centinaio di persone, tra le quali 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici. Allontanati da casa anche i residenti delle case sparse in campagna, alcuni abitanti alla periferia della cittadina. La situazione è drammatica, ha detto concitato all'agenzia ANSA. Sul posto 3 Canadair, uno appena richiesto, e 3 elicotteri della flotta regionale.
2: L'Iran ha fatto sapere che sta preparando una lista di condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, condizioni che sarebbero sostanzialmente rivolte agli Stati Uniti. A Teheran c'è stata una visita dei mediatori, questa volta del Qatar. Ancora un mistero però la ripresa dei colloqui tra iraniani e americani. Oggi, ricordiamo, sono 6 mesi dall'inizio della guerra.
1: Il governo sudanese ha annunciato di aver tolto il coprifuoco e rimosso lo stato d'emergenza nella capitale Khartoum. L'esercito regolare ha ripreso ormai il controllo della città, che però è in buona parte distrutta. La guerra civile contro i paramilitari delle forze di supporto rapido continua comunque in diverse zone del paese.
2: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando ieri in una piscina in via Villa Grazia a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata.
1: Venice for Palestine lancia un nuovo appello alla Biennale di Venezia, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e ai lavoratori del settore per chiedere azioni concrete per la Palestina. Tra le richieste quella di esporre la bandiera palestinese durante la mostra in occasione della presenza in selezione ufficiale dei 2 film palestinesi. L'appello chiede trasparenza lungo la filiera cinematografica e di sospendere gli accordi con enti e istituzioni legate al governo israeliano. Tra i firmatari la Nobel Annie Arnault, Roger Waters e Matteo Garrone. 17:34, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale radio. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: collegato con l'informazione locale delle ore 18 in studio, Nicolo Sezzu. Si è chiusa dopo circa 3 anni l'inchiesta per la rapina a Casale Monferrato del 18 novembre 2023, dove un gruppo di rapinatori esperti, attenti ai minimi dettagli, aveva svaligiato il caveau della Banca San Paolo, rubando una refurtiva dal valore di 15 milioni di euro. Ora si va verso il processo per i 12 indagati. Primo fra tutti Marco Scutto, 46 anni, noto in Campania come il re delle rapine. Sarebbe lui, secondo gli inquirenti, la mente del colpo, insieme ai fratelli Gennaro e Giuseppe Russo. Seguono gli altri membri della banda, tra cui chi avrebbe affittato una cassetta nel caveau per avere informazioni, chi avrebbe calunniato innocenti per depistare e chi, mesi prima dell'operazione, avrebbe preso in affitto un locale vuoto nelle vicinanze e chi lì da lì avrebbe scavato il famoso tunnel. Infine la fuga e la refurtiva trasferita da qualcuno in Campania. Questa è la ricostruzione della procura di Vercelli che nell'avviso di conclusione indagini mette insieme i tasselli di un colpo sconvolgente. Si è tenuto ieri l'incontro tra il prefetto di Torino e i sindaci della Valsusa e i rappresentanti dell'associazione operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulz. In questa occasione è stato stabilito un accordo che prevede la sospensione temporanea delle attività al rifugio che dal 1 settembre chiuderà per affrontare mesi di riqualificazione, ma una volta terminati i lavori potrà rientrare in progetti di accoglienza finanziati dalle istituzioni. Nel periodo di chiusura l'assistenza ai migranti verrà comunque garantita. La prefettura ha annunciato che verranno allestiti tende e container in via temporanea. Dopo l'annuncio della cessata emergenza per incendi boschivi annunciato alla fine della scorsa settimana, i territori maggiormente colpiti a partire dalla Valsesia si stanno attivando per la conta dei danni e l'avvio dell'iter burocratico, finalizzato alla richiesta dei ristori e hanno avviato in sinergia con l'Unione Montana del Biellese Orientale una strategia congiunta di interventi preventivi contro i rischi legati ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la Valsesia, sono stati bruciati circa 600 ettari di territorio montano e boschivo in circa 60 giorni di emergenza. Tra i comuni più colpiti Cravagliana, zona Sassello, Varallo, Monteresse, Rimella, Montecavallo, Cervatto, Boccioleto, Alpe Seccio, Monte Barone e Alpe Cevia. Ai nostri microfoni Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione dei Comuni della Valsesia.
1: È stata una battaglia epocale, non era mai successo a memoria di persone del territorio una situazione del genere. Ovviamente degli incendi c'erano stati, però di queste proporzioni su più fronti non era mai successo. Quindi tutte le forze in campo si sono trovate in una situazione complicata da gestire, diventata ancora più complicata dai tanti incendi che c'erano in Piemonte e in Italia. Quindi veramente è stato uno sforzo enorme da parte di tutti, i vigili del fuoco, i BIM, di tutti coloro che sono scesi in campo, anche delle amministrazioni comunali che ovviamente hanno dovuto gestire enormi disagi della popolazione. Ma a parte questo devo fare complimenti a tutti perché in Valsesia c'è stato un record di turismo che nonostante gli incendi ci ha permesso di far lavorare il territorio. Adesso siamo al lavoro proprio per fare la conta dei danni su tutti i fronti, quindi sono stati contattati tutti i comuni e associazioni per definire quelli che sono i danni. Abbiamo già contattato i vari assessori della regione, è sceso in campo anche il ministro Picchetto, il ministro dell'ambiente, per cui si farà un gioco di squadra questa volta con il Biellese, quindi l'Unione del Biellese Orientale dove c'era l'incendio del Monbarone, un gioco di squadra per portare avanti quelle che sono le richieste di rimborso, di aiuto, di ristorno, ma soprattutto investimenti per quello che è il futuro, quindi per andare a far prevenzione e cercare di portare un sistema a difendersi in maniera più efficiente. Settimana prossima ci troveremo con la giunta dell'Unione Montana per definire la nostra parte e poi nel prossimo apriremo questo tavolo con l'Unione del Biellese e supporto della politica provinciale, regionale e statale, quindi un tavolo seppur informale però una regia che ci permetta di portare nel dovute sedi quello che serve. E poi abbiamo già fissato degli incontri per gestire quelli che sono i sopralluoghi anche con droni specializzati per andare a vedere la situazione come sta anche per i comuni, per i forestali, per i pompieri e per cercare appunto di fare un quadro veramente generale di quelli che era il prima, di quelli che sono stati i danni e soprattutto quello che bisogna fare per il futuro.
0: Nel Torinese è iniziata la vendemmia 2026, si parte alle uve bianche destinate alla produzione di spumante. Per le uve rosse bisognerà attendere la metà di settembre. Come rilevato col Diretti Torino, sarà una vendemmia caratterizzata da una pronunciata contrazione dei volumi prodotti, con un calo medio del 20%, con punte del 50% in alcune zone del Canavese, causata dalla presenza della famigerata Popilla japonica, un coleottero che ha contribuito a indebolire sensibilmente le viti. A fronte di un quantitativo ridotto, la qualità delle uve promette risultati soddisfacenti. Nonostante le difficoltà affrontate durante la stagione vegetativa, le prime indicazioni fanno infatti prevedere una possibile annata particolarmente interessante dal punto di vista enologico. Da oggi 28 agosto fino al 6 settembre torna la 77esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Quest'anno Piazza Sant'Agostino ospiterà il Cuore di Peperone, un'installazione artistica che celebra il protagonista indiscusso della fiera attraverso un linguaggio visivo d'impatto. La kermesse inizierà ufficialmente questa sera alle ore 20 con l'inaugurazione, che sarà seguita alle ore 22 dalla cerimonia di apertura. Torna anche Salti in Piazza nell'Astigiano a Viarigi questo weekend la 36esima edizione del Festival di Teatro di Strada e circo contemporaneo più longevo del Piemonte. Gli spettacoli ispirati in gran parte al tema della fragilità compongono un percorso artistico tra circo contemporaneo, teatro, danza, musica e performance ideato dal direttore artistico Milo Scotton, che è intervenuto ai nostri microfoni per parlarci del festival.
2: La sua particolarità è appunto il fatto di essere una madrina dell'arte di strada e di circo del Piemonte. Sono tanti anni che in questo paese c'è questo festival, io lo dirigo da diversi anni e abbiamo mantenuto fede a quello che era il suo principale focus, cioè quello delle arti circensi. Siamo stati in passato una grandissima fiera d'artisti con moltissime attrattive di ogni tipo, c'erano i banchetti degli artigiani, la cucina. Sotto la mia direzione e sotto quella del sindaco Francesca Ferraris, che ha sempre sostenuto questa linea, anzi l'ha proprio evocata, è quella di tornare all'essenza dell'arte piuttosto che non della fiera. Nel senso, sicuramente un festival è sempre un episodio di comunità. Noi facciamo festa, ma festa nel senso di riunione di popoli, combinare scambi di idee e dialoghi, avvicinare le persone che magari non si conoscono e che trovano in un'occasione di festa la possibilità di interagire, interloquire e creare tessuto sociale. Abbiamo ospitato gruppi di sempre maggior rilievo, spesso proprio di grande valore internazionale. Cito ad esempio quest'anno la grandissima partecipazione dei Black Blues Brothers, che sono un gruppo di saltatori kenioti che vengono a raccontarsi e raccontare le tradizioni delle loro arti acrobatiche rurali, però abbinate a una visione musicale occidentale, quindi Blues Brothers con un sacco di energia, proprio per mostrare come pur lontani l'energia è la stessa, al di là di quello che sono i flussi momentanei economici in cui la cultura riceve più o meno attenzione a livello nazionale, però comunque stiamo parlando di un festival che esiste da 36 anni e quindi siamo molto grati alle istituzioni che ci sostengono, perché di fatto hanno creduto in un progetto con grande lungimiranza, perché all'epoca era il secondo festival italiano come anno di nascita e sicuramente il primo del Piemonte. Le istituzioni l'hanno capito e ne siamo grati, perché ci permettono dal loro canto di continuare a costruire queste occasioni comunitarie. Dall'altro noi cerchiamo sempre di rendere la festa il momento più aggregativo possibile, con tanta fantasia, creatività e ricca soprattutto di emozioni che si raccontano. Il programma ufficiale inizia sabato, ma da domani c'è l'anteprima con Kunter Mumfra, che ci porta un bello spettacolo di clown, quindi vi aspettiamo numerosi.
0: Terminiamo infine col meteo. Domani pressione in aumento sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio piemontese. Temperature massime comprese tra i 21 e i 32 gradi, valori notturni in leggero calo. In Liguria situazione pressoché uguale, con temperature massime tra i 28 e i 29 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare poco mosso. L'aggiornamento delle ore 18 termina qui, io vi ricordo che il prossimo notiziario sarà lunedì alle ore 11. A tutti gli ascoltatori auguro una buona serata e un buon fine settimana con RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30 e Caos Report. La RAI annuncia la rimozione di Ranucci e il passaggio della conduzione a due inviati della trasmissione. Ma tutti gli storici e collaboratori definiscono la proposta irricevibile e sono pronti ad andarsene in blocco. I legali del conduttore annunciano esposti. Iran e Stati Uniti hanno confermato anche oggi lo stallo totale nella trattativa per la fine della guerra. Oggi sono 6 mesi dall'inizio del conflitto. Entrambe le parti rivendicano di avere vinto, ma i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. In Nepal è ancora provvisorio il bilancio della frana che mercoledì ha spazzato via una valle del Tibet. Un sopravvissuto ai nostri microfoni parla di vittime fortemente sottostimate. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra, anche tra paesi candidati. Duro monito di Bruxelles al governo serbo, che ha annunciato funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte Penale Internazionale. Un italiano di 60 anni arrestato in Spagna con l'accusa del femminicidio della sua compagna, una donna di 47 anni. Il corpo trovato colpito da numerose coltellate nei pressi di una spiaggia. Un'altra giornata di caldo con 9 bollini rossi prevalentemente al sud e temperature sopra i 40 gradi. Allerta per il maltempo e la grandine al nord. Domani allentamento della morsa del caldo al sud e per il fine settimana la fine di questa quinta ondata di calore in un'estate da record. Ed oggi si è appreso della morte di un giardiniere di 46 anni, morto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un giardino in provincia di Bologna. Un'altra vittima del lavoro a Padova, a Tribano. È un operaio agricolo di 59 anni schiacciato da un mezzo usato per la raccolta di ortaggi. Il provider alternativo autistici è Inventati, da anni fornitore di mail e spazio web per realtà antagoniste, è finito offline a 48 ore dalle sanzioni statunitensi per avere fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra. È il primo caso di attacco diretto a una struttura di comunicazione libera nella campagna lanciata contro le organizzazioni antifa dall'amministrazione Trump. Queste le principali notizie di giornata, tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
0: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code alla barriera del Lago Maggiore in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE. Cultura, informazione, relax. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 28 di agosto la meditazione è curata da Davide Ollearo, pastore delle chiese metodiste di Bassano del Grappa e Vicenza. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 15, Perché Signor il popolo tuo dovrà. La lettura dei versetti per questo mese dal lezionario Un giorno una parola è realizzata da Silvia Gemmè della chiesa valdese di Villar Pellice.
2: Dal Salmo 119 leggiamo il versetto 154. Difendi tu la mia causa e riscattami, dammi la vita secondo la tua parola. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 9, leggiamo il versetto 22. Gesù disse: coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita.
3: Se siamo all'ascolto di queste parole, fratelli e sorelle, è perché crediamo che la parola di Dio che ci viene offerta abbia qualcosa di unico, di diverso da qualunque altro messaggio che possiamo ricevere nelle nostre giornate. Dire che per la fede cristiana la Bibbia è l'unico testo sacro non significa porlo su un piedestallo irraggiungibile ed intoccabile, ma vuol dire confessare che solo attraverso la Bibbia ci può raggiungere una parola diversa, unica, differente da qualunque altra. E questo perché Dio, per sua grazia, ha scelto di offrire la sua parola attraverso questo strumento e ci guida col suo Spirito Santo a comprendere il messaggio che giorno per giorno ci raggiunge. Se siamo all'ascolto di queste parole, fratelli e sorelle, è perché crediamo che ciò che ascoltiamo sia parola viva, attiva, che cambia le cose. E i versetti biblici che stiamo condividendo oggi vogliono guidarci in questa riflessione e non provano a spiegarci che cosa la parola di Dio è, ma raccontano che cosa la parola di Dio fa concretamente nella vita e nella fede dei credenti. E sostanzialmente la parola di Dio è annunciata come parola che cura. Il racconto del salmista parte da una situazione difficile. Se il salmista chiede al Signore di difendere la sua causa, di proteggerlo, è perché sta attraversando un periodo drammatico, sente attacchi contro di sé. E allora si rivolge a Dio e già con questa sua invocazione confessa la propria fiducia in un Dio che può cambiare la sua esistenza, un Dio che non ha paura a farsi vicino nelle difficoltà, per amore della persona che lo sta chiamando, che si sta affidando a lui. Il salmista non è un illuso, non si affida a un sentito dire e non si intestardisce con una pia e vuota speranza. Il salmista cerca il suo Dio perché sa che è un Dio che parla, ha già sentito la sua parola e sa che è parola a cui si può prestare fede perché il Dio che parla mostra la propria potenza nel fare ciò che dice e se pronuncia una parola di vita essa diventa dono reale e attivo per coloro che la ricevono. Nel racconto di Matteo ci viene narrata un'esperienza potente che nasce dall'incontro con Gesù, colui che non solo annuncia la parola di Dio, ma letteralmente la incarna, e con la sua presenza afferma che questa parola è indissolubilmente dentro la realtà del mondo. Gesù non tocca la donna. Le parla solamente, ma attraverso la sua parola interviene in maniera estremamente concreta. Gesù parla e la parola pronunciata trasforma la vita della donna, da vita segnata dalla malattia a vita guarita, vita ristabilita nella sua dignità, senza i limiti e lo stigma del male vissuto nel proprio corpo. Gesù si rivela come la parola di Dio fatta carne e dunque come parola che tocca la carne degli esseri umani, che raddrizza vite, che suscita la fede. Come il salmista, come la donna, anche noi abbiamo vita da questo incontro quotidiano con la parola di Dio che ci viene offerta nella sua grazia. Come il salmista, come la donna, anche noi siamo sostenuti nelle difficoltà, guariti, raddrizzati, resi esseri umani liberati e capaci di testimoniare che la parola è realmente giunta fino a noi e grazie a lei noi viviamo. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in panne sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti-Est e la barriera di Villanova in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si segnalano code in entrata alla barriera di Lago Maggiore in direzione Genova. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 e attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7-18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Iran e Stati Uniti hanno confermato anche oggi lo stallo totale nella trattativa per finire la guerra. Oggi sono 6 mesi dall'inizio del conflitto, entrambe le parti rivendicano di aver vinto, ma i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. Chaos Report, la RAI annuncia la rimozione di Sigfrido Ranucci e il passaggio della conduzione a 2 inviati della trasmissione, ma tutti gli storici collaboratori definiscono irricevibile la proposta e sono pronti ad andarsene in blocco. In Nepal ancora provvisorio il bilancio della frana che mercoledì ha spazzato via una valle del Tibet. Un sopravvissuto ai nostri microfoni parla di vittime fortemente sottostimate. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra, anche tra i paesi candidati a entrare nell'Unione. Duro il monito di Bruxelles al governo serbo, che ha annunciato funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte Penale Internazionale. A sud il caldo torrido, a nord i venti estremi. Nel tardo pomeriggio a Cremona una tromba d'aria ha fatto crollare una guglia del Duomo e dello storico palazzo comunale. In Sardegna temperature sopra i 45 gradi ed evacuazioni a causa degli incendi. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, sono le 19.31, le notizie di Popolare Network si aprono con la crisi in Medio Oriente. Sono 6 mesi oggi dall'inizio della guerra all'Iran. Anche in queste ore iraniani e americani hanno confermato come il negoziato per mettere fine al conflitto sia sostanzialmente fermo. Il braccio di ferro continua, la Casa Bianca ha fatto sapere che il dialogo è congelato, la Repubblica Islamica ha detto che sta preparando una serie di condizioni da sottoporre agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Entrambe le parti sostengono di aver vinto, ma in realtà i problemi non mancano. Cominciamo dagli Stati Uniti e da Donald Trump. Michele Migone.
2: Doveva essere un lavoro veloce, un paio di settimane il regime è decapitato e sarebbe messo nelle mani degli Stati Uniti, come Venezuela. 6 mesi dopo gli USA sono ancora impantanati nel conflitto contro l'Iran, trasformato dopo l'insuccesso della missione militare in una guerra economica che per molti analisti non raggiungerà il suo obiettivo di costringere alla resa la nuova leadership iraniana, ma produrrà sofferenza a quella popolazione civile che Donald Trump aveva promesso di liberare dal giogo degli Ayatollah. Con quell'ordine avventato di attacco contro l'Iran, Trump si è giocato moltissimo. La credibilità politica dentro gli Stati Uniti, la probabile sconfitta nelle elezioni di medio termine, l'aumento dell'inflazione, la freddezza di molti alleati europei e medio orientali, ma soprattutto uno dei patrimoni più importanti degli Stati Uniti, la credibilità come potenza militare. 6 mesi dopo, il bilancio della guerra è fallimentare per Donald Trump. La storia è però tutt'altro che chiusa. Siamo entrati in una fase no pace no guerra che caratterizzerà il futuro della regione. L'obiettivo di Trump ora è di evitare una completa sconfitta strategica che avrebbe ripercussioni storiche sugli Stati Uniti e per evitarla gli americani devono controllare lo stretto di Hormuz e non lasciarlo agli iraniani. Nelle ultime settimane le navi della Marina Militare statunitense sono riuscite ad aprire un corridoio che passa vicino alle coste d'Oman e intendono rimanere lì, lo faranno anche per continuare a bloccare i porti iraniani e intendono farlo per tutto il tempo necessario. La portaerei Roosevelt è partita per il Mar Arabico per sostituire la portaerei Washington. La sua missione durerà 7 mesi.
1: Dall'altra parte, il regime iraniano sembra essersi consolidato dopo l'attacco degli Stati Uniti, ma l'esito di questa crisi rimane incerto. Emanuele Valenti.
3: 6 mesi fa, dopo i primi bombardamenti di Israele e Stati Uniti, diversi cittadini iraniani iniziarono a pensare che forse, dopo tanti anni, anzi decenni, fosse arrivato il momento della liberazione. Iniziarono a pensare che si potesse sul serio avvicinare la fine del regime. In fondo Trump glielo aveva promesso, prima, durante e dopo le proteste di piazza di inizio anno con migliaia di morti. Si sbagliavano. E oggi i cittadini iraniani sono le vittime principali di questa guerra. Il regime è ancora al suo posto? Non sanno cosa possa succedere, vista l'imprevedibilità dell'amministrazione americana? La situazione economica è ancora più complessa e complicata proprio a causa del conflitto. In Iran non mancano i prodotti, ma molti iraniani non li possono più comprare. Dal punto di vista geopolitico, il regime invece ha vinto, almeno finora. È rimasto al suo posto e la guida è passata all'ala più pragmatica, ma anche più intransigente. Nessuna concessione, e molto chiaro su Hormuz. Ma questa situazione di stallo non può durare all'infinito. La Repubblica Islamica non si può permettere un congelamento, appunto, infinito per la situazione interna e perché con il passare del tempo gli altri paesi della regione stanno studiando vie e soluzioni alternative a Hormuz. A un certo punto quest'arma così potente perderà, almeno in buona parte, il suo valore.
1: Chaos Report. La RAI annuncia di aver rimosso Siegfried Ranucci e nominato due suoi collaboratori a nuovi conduttori, ma gli storici inviati della trasmissione scrivono proposte irricevibili, minacciano di andarsene. Insomma, è caos il servizio da Roma. Diana Bredice.
0: La decisione era nell'aria già da giorni, ma il modo in cui è stata presa e le scelte fatte pongono interrogativi forti anche sul futuro della stessa trasmissione. La RAI ha deciso che a condurre il programma di inchieste saranno due giornalisti che già da tempo lavorano al Report svolgendo inchieste. Si tratta di Giulia Presutti, che ha lavorato anche con altre trasmissioni di inchiesta prima di arrivare al Report, e Daniele Piervincenzi, anche lui al Report, autore di un'inchiesta sulla criminalità ad Ostia e ferito con una testata in diretta TV. Ma Ranucci, che annuncia in ogni caso battaglia, i giornalisti storici della trasmissione non ci stanno. In un comunicato minacciano di andarsene, di lasciare la trasmissione se la RAI porterà avanti la scelta dei due conduttori designati. Dicono di aver saputo tutto dalle agenzie dopo essersi resi disponibili a portare avanti la trasmissione. Le figure scelte, dicono, non sono rappresentative della storia e dei valori di Report. Ranucci è ancora più duro: le due figure mortificano la professionalità dimostrata nei 30 anni di trasmissione. A lui, che attualmente rimane vice direttore a personam, la RAI ha offerto tre possibilità: un incarico a Rai News, al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Non ha naturalmente ancora risposto, ma ha promesso di dare battaglia nella difesa del giornalismo d'inchiesta. Ora quindi bisognerà capire come, se riprenderà la trasmissione, chi farà un passo indietro, se la RAI nella scelta dei due conduttori, ma è del tutto improbabile, o la redazione storica. Arrivano anche le reazioni dei partiti: è un altro editto bulgaro per i 5 Stelle, è la vendetta della destra, dicono Bonai e Fratoianni. Fratelli d'Italia è soddisfatta e mette tutto nero su bianco, sperando, dicono, che torni a essere una trasmissione credibile dopo che la sua funzione era di organo fazioso. Quasi una firma di Tele Meloni alla rimozione di Ranucci. Lì nello studio.
1: E in Nepal è ancora provvisorio il bilancio della devastante frana che ha spazzato una vallata al confine con la Cina, 500 morti, 1000 dispersi, di cui la metà stranieri, ma oltre 90.000 le persone coinvolte nell'area ancora colpita da piogge. Anche il presidente cinese Xi Jinping oggi ha partecipato al coordinamento dello stato di emergenza. Poco fa abbiamo raggiunto Stefano Lottumolo, fotografo originario di Lucca, 39 anni, uno dei pochi sopravvissuti proprio dall'epicentro del disastro. Sentiamo la sua impressionante testimonianza.
4: Stavamo arrivando alla frontiera. Timore, era un piccolo paese, non c'è più niente. È stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri. Le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e abbiamo iniziato a salire sulla montagna e poi ha portato via anche il nostro pullman. Boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman, o chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescue di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che è iniziato a piovere di salire la metà montagna. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata, e la mattina alle 6:30 ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
1: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. In questo modo Bruxelles ha criticato l'annuncio del governo di Belgrado che Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante la guerra nella ex Jugoslavia, avrà gli onori militari e un funerale di Stato. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Ado Asanovic, regista bosniaco, autore del film documentario Diari di mio padre, un film proprio sui fatti di Srebrenica, dove le truppe di Mladic uccisero migliaia di persone, così ha commentato.
5: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vucic. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
6: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
5: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
1: L'intervista era di Martina Stefanoni stamani nella trasmissione Summer Time. La cronaca: un italiano di 60 anni è stato arrestato a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio della sua compagna, una donna di origini tedesche. I due erano in viaggio in camper. Il corpo della donna, colpito da numerose coltellate, è stato trovato nei pressi di una spiaggia. Ed oggi si è appreso anche della morte di un giardiniere di 46 anni, morto in realtà ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in provincia di Bologna sotto un caldo torrido. A Tribano, invece, in provincia di Padova, stamani è morto un operaio agricolo di 59 anni, rimasto schiacciato da un mezzo che usava per la raccolta degli ortaggi. Ed è stata un'altra giornata di grande caldo in Italia, con 9 bollini rossi prevalentemente al sud, temperature sopra i 40, punte di 45-46 gradi in Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna, mentre allerte per il maltempo e la grandine al nord si sono viste dalla mattinata. E poco fa una tromba d'aria ha colpito Cremona. Un primo bilancio dei danni di Laura Bosio di Cremona Oggi.
7: Stiamo facendo la conta dei danni, che sono davvero inenarrabili. Dico solo che addirittura è caduta una guglia del Duomo di Cremona e un pezzo della torre civica storica del comune di Cremona. Sono crollate le coperture, ma poi abbiamo tetti scoperchiati, alberi caduti ovunque, con decine di persone rimaste incastrate nelle macchine. Per ora fortunatamente non risultano morti, ma la situazione è in continuo aggiornamento e sono stati proprio 5 minuti di paura. Anche noi dalla redazione abbiamo visto che si è oscurato il cielo all'improvviso, ha cominciato a volare vento e piante, ha cominciato a scendere la grandine, dura 10 minuti, forse 15, e ha fatto veramente dei danni incalcolabili. Una cosa del genere non l'abbiamo mai vista in città. C'è stata un'altra tromba d'aria un mesetto e mezzo fa circa, ma non era una cosa di questo livello.
1: Ovviamente gli aggiornamenti saranno nelle prossime edizioni, ma dopo il picco di oggi le temperature vanno gradualmente a scendere e resteranno comunque elevate. Domani e domenica sono i giorni del rientro dalle vacanze. I prezzi dei carburanti peraltro sono al massimo, il riscaldamento climatico, i consumi energetici, il caro del gas sono questioni che intrecciano e su cui il governo è stato a guardare. Massimo Alberti.
8: Non è detto che questo sia l'ultimo colpo dell'anticiclone subtropicale su un'estate che è stata durissima e si lascerà dietro strascichi non solo sulla salute e sugli impatti sul territorio, ma anche economici, a iniziare dai carburanti. Chi viaggia nel weekend pagherà la benzina ancora molto cara. Gli interventi sulle accise sono stati del tutto riassorbiti dagli aumenti, anche perché, tabella alla mano, il taglio si trasmette solo minimamente sul prezzo finale. La manfrina sulla tassazione degli extra profitti si è ridotta a un prestito di Eni allo Stato, che in teoria la controlla, e non è chiaro come verranno saranno finanziati e quando gli aiuti mirati a imprese, bassi redditi, promessi dal governo. Lato gas e luce, in questi giorni si sono sprecate le stime sugli aumenti dei prossimi mesi, che si accompagneranno alla risalita dell'inflazione sugli alimentari e colpiranno le famiglie. I primi effetti si vedranno tra poco con le bollette estive di un'era condizionata, per i fortunati che l'hanno, ed ormai diventata indispensabile, che tanti dovranno tenere fino a settembre inoltrato. A destra qualcuno ci ha persino scherzato su, si pagherà meno riscaldamento quest'inverno. Ma ad oggi su questo fronte non ci sono annunci e novità programmate. Se va bene si continuerà con norme tampone, anche perché la manovra incombe. Il governo, che non vuole smarcarsi dal fossile per l'adattamento al cambio di clima, quando non lo nega, non ha piani.
1: A 48 ore dalle sanzioni statunitensi per fornire infrastrutture, strumenti digitali a gruppi radicali antifa, il provider autistici Inventati è finito offline, non è più raggiungibile. Abbiamo chiesto il perché al nostro collaboratore Marco Schiaffino.
9: A sole 48 ore dalla pubblicazione del comunicato con cui il Dipartimento di Stato USA ha annunciato le sanzioni nei confronti del collettivo italiano Autistici Inventati, è arrivato l'effettivo blocco dei sistemi. Autistici.org, il dominio principale utilizzato dal collettivo per fornire servizi telematici ai suoi utenti, è infatti praticamente scomparso nel nulla. Il collettivo, accusato dall'amministrazione statunitense di aver fornito servizi tecnologici a quelli che vengono definiti molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti, è oggi in una lista riservata normalmente a gruppi terroristici, creata con un ordine esecutivo firmato da George W. Bush all'indomani dell'11 settembre 2001. La ricostruzione più attendibile del blocco, stando a quanto affermano gli stessi attivisti, è che il dominio sia stato cancellato dal Public Interest Registry, azienda non profit che gestisce i domini.org. Il sistema delle sanzioni a cui è stato sottoposto il collettivo prevede infatti il divieto per qualsiasi organizzazione statunitense di fornire servizi a favore dei soggetti inseriti nella blacklist. Autistici ha dichiarato di stare lavorando per ripristinare la funzionalità dei servizi, ma il problema del dominio non è facilmente girabile. L'intera vicenda evidenzia però ancora una volta le contraddizioni di un ecosistema digitale che è libero solo in teoria. Come conferma il caso di Autistici, Washington può infatti permettersi di cancellare dal web chiunque desideri con un provvedimento unilaterale senza fornire alcuna comunicazione o possibilità di difendersi.
1: È tutto per le notizie di Popolare Network, che tornano alle ore 22:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona serata da Claudio Iampaglia.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in panne sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e la barriera di Villanova in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si segnalano code in entrata alla barriera di Lago Maggiore in direzione Genova. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 è attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7-18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Classicamente estate. Selezione musicale a cura di Ermanno Logatto e Lorenza Barolin.
1: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di RBE, Radio e TV. Come vedete, per chi ci vede in TV e come sentirete, oggi ci sono soltanto io perché Lorenza è leggermente indisposta. Passiamo subito nella nostra puntata di Classicamente alla musica, perché oggi parlerò molto poco e lascerò molto spazio alla musica. E cominciamo un'apertura chiaramente con una ouverture, la cambiale di matrimonio di Rossini. Tra il 1810 e il 1812 Rossini mette in musica ben tre farse per il teatro Moisè di Venezia. La prima viene rappresentata a novembre del 1810 ed è proprio la cambiale di matrimonio. Abbiamo un Rossini diciottenne che si affida ancora alla tradizione, ma già si sentono i primi elementi delle opere più mature. Per esempio nell'ouverture abbiamo un inizio strutturato con un andante con corno solista, cui fa seguito un allegro vivace. Non abbiamo ancora il famoso crescendo rossiniano che si comincia a intrasentire. Ma sicuramente l'uso ritmico degli archi sui tenuti dei fiati, i temi in cui si evince la vena scherzosa ancora contenuta, è lì Rossini. L'Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Mariner.

Abbiamo ascoltato la sinfonia dalla cambiale di matrimonio di Rossini. Neville Marriner ha diretto l'Academy of St. Martin in the Fields. Passiamo a Medtner, autore russo che abbiamo scoperto la scorsa settimana, con la sonata ballata in fa diesis maggiore, opera 27. Il compositore ha rivelato che questa sonata si basa su una poesia di Afanasij Fet che descrive la tentazione di Cristo nel deserto, a prova dell'elemento spirituale della sua opera e della sublimità della sua ispirazione. I tre movimenti sono uniti senza soluzione di continuità. Il primo si apre con un canto gioioso che celebra la radiosa bellezza della primavera, e quindi ciò implica l'immanenza di un creatore ed è il bisogno di fede religiosa, qualcosa di apparentemente negato, però dal secondo tema, inquieto e ansioso nello spirito, il cui conflitto si riflette nel ritmo incrociato dell'accompagnamento. La lotta continua nello sviluppo e sebbene l'umore allegro dell'apertura ritorni, con lo stesso tema nascosto, viene completamente infranto dalla turbolenta coda della prima parte, che giunge a una conclusione disperata, con una serie di accordi rabbiosi. Il secondo movimento è molto breve e questo secondo movimento, introduzione, sia il finale, sono introdotti da citazioni tratte dal poema stesso. Satana se ne andò furtivamente e vennero gli angeli, che delineano il trionfo della rettitudine sul male. Il malefico tema satanico dell'introduzione viene gradualmente respinto man mano che il movimento procede da frammenti di un'altra melodia che finalmente si ascolta per intero come il secondo tema del finale. E questa è una delle più belle ispirazioni di Medtner. Questa era chiaramente speciale per il compositore, la usò di nuovo in altre due opere con connotazioni religiose, un'ambientazione del poema di Pushkin, La Musa, e il quintetto per pianoforte. Dopo un severo episodio fugale basato sul tema satanico, la musica culmina in una gioiosa rielaborazione del secondo tema e dell'apertura della sonata su uno sfondo di campane a morto. L'esecuzione di Jeffrey Tozer.

Ben ritrovati per la seconda parte di Classicamente. Questa seconda parte sarà dedicata principalmente all'organo, il mio strumento, in due forme: la tradizione di Bach e poi il moderno uso con l'orchestra di Samuel Barber. Cominciamo dal concerto in re minore di Bach, opera 596, che è la trascrizione di quello di Vivaldi per orchestra che vi abbiamo proposto la scorsa settimana. Bach sfrutta magistralmente le due tastiere e la pedaliera per rendere a pieno l'idea originale di Vivaldi. L'esecuzione è di Keiko Inoue,

E dopo il classicissimo uso dell'organo fatto da Bach per trascrivere il concerto di Vivaldi, vi proponiamo per chiudere la toccata festiva di Samuel Barber. Samuel Barber, che è stato un prolifico compositore americano del Novecento, molto amato da Toscanini. L'opera in questione, la toccata festiva, fu commissionata a Barber per l'inaugurazione dell'organo della Philadelphia Academy of Music dalla fondatrice del Curtis Institute che lui aveva frequentato. Si tratta di un unico tempo, dura circa un quarto d'ora. Io vi rimarco soltanto che in mezzo al brano c'è un assolo eseguito col solo pedale dell'organo. In radio, vabbè, si sente quello che si sente. Dal vivo posso assicurarvi che è entusiasmante. C'è un momento in cui l'organista suonerà con i due piedi ben 5 note in contemporanea. Esegue all'organo Paul Jacobs. James Gaffigan dirige l'Orchestra Sinfonica di Lucerna. Buon ascolto.

0: Eccoci arrivati alla conclusione della nostra puntata. Come avete visto e avete sentito, ho parlato poco. E vi diamo appuntamento per la prossima puntata. Speriamo che ritorni Lorenza. E vi lascio fra poco con quelli che definirei i consigli per l'ascolto. Ancora una buona giornata da Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Alla prossima settimana con Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Sei mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le trattative restano in stallo ed entrambe le parti rivendicano la vittoria, ma rimangono problemi sia per Washington sia per Teheran. Intanto Bruxelles lancia un monito alla Serbia dopo l'annuncio di funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte internazionale. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra, anche tra i paesi candidati. Ranucci fuori da Report. La RAI annuncia la rimozione del giornalista dal programma e il passaggio della conduzione a due giornalisti della trasmissione. Per i collaboratori storici è una proposta irricevibile e sono pronti ad andarsene in blocco. Mentre a Cremona una tromba d'aria ha fatto crollare alberi e danneggiato edifici, diverse persone sono rimaste ferite.

0: queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi sono 6 mesi dall'inizio della guerra e anche in queste ore iraniani e statunitensi hanno confermato come il negoziato per mettere fine al conflitto sia sostanzialmente fermo e il braccio di ferro continui. La Casa Bianca ha fatto sapere che il dialogo è congelato e la Repubblica Islamica ha detto che sta preparando una serie di condizioni da sottoporre agli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. Entrambe le parti sostengono di aver vinto, ma in realtà i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. Cominciamo da Donald Trump e sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Doveva essere un lavoro veloce, un paio di settimane il regime è decapitato e sarebbe messo nelle mani degli Stati Uniti, come Venezuela. 6 mesi dopo gli USA sono ancora impantanati nel conflitto contro l'Iran, trasformato dopo l'insuccesso della missione militare in una guerra economica che per molti analisti non raggiungerà il suo obiettivo di costringere alla resa la nuova leadership iraniana, ma produrrà sofferenza a quella popolazione civile che Donald Trump aveva promesso di liberare dal giogo degli Ayatollah. Con quell'ordine avventato e attacco contro l'Iran, Trump si è giocato moltissimo. La credibilità politica dentro gli Stati Uniti, la probabile sconfitta nelle elezioni di medio termine, l'aumento dell'inflazione, la freddezza di molti alleati europei e medio orientali, ma soprattutto uno dei patrimoni più importanti degli Stati Uniti, la credibilità come potenza militare. 6 mesi dopo, il bilancio della guerra è fallimentare per Donald Trump. La storia è però tutt'altro che chiusa. Siamo entrati nella fase no pace no guerra che caratterizzerà il futuro della regione. L'obiettivo di Trump ora è di evitare una completa sconfitta strategica che avrebbe ripercussioni storiche sugli Stati Uniti e per evitarla gli americani devono controllare lo stretto di Hormuz e non lasciarlo agli iraniani. Nelle ultime settimane le navi della Marina Militare statunitense sono riuscite ad aprire un corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman e intendono rimanere lì, lo faranno anche per continuare a bloccare i porti iraniani e intendono farlo per tutto il tempo necessario. La portaerei Roosevelt è partita per il Mar Arabico per sostituire la portaerei Washington. La sua missione durerà 7 mesi.
0: E sulla carta, con la guerra, il regime iraniano si è consolidato, ma l'esito di questa crisi rimane ancora incerto. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: 6 mesi fa, dopo i primi bombardamenti di Israele e Stati Uniti, diversi cittadini iraniani iniziarono a pensare che forse, dopo tanti anni, anzi decenni, fosse arrivato il momento della liberazione. Iniziarono a pensare che si potesse sul serio avvicinare la fine del regime. In fondo Trump glielo aveva promesso, prima, durante e dopo le proteste di piazza di inizio anno con migliaia di morti. Si sbagliavano. E oggi i cittadini iraniani sono le vittime principali di questa guerra. Il regime è ancora al suo posto? Non sanno cosa possa succedere, vista l'imprevedibilità dell'amministrazione americana? La situazione economica è ancora più complessa e complicata proprio a causa del conflitto. In Iran non mancano i prodotti, ma molti iraniani non li possono più comprare. Dal punto di vista geopolitico, il regime invece ha vinto, almeno finora. È rimasto al suo posto e la guida è passata all'ala più pragmatica, ma anche più intransigente. Nessuna concessione, è molto chiaro, su Hormuz. Ma questa situazione di stallo non può durare all'infinito. La Repubblica Islamica non si può permettere un congelamento, appunto, infinito, per la situazione interna e perché con il passare del tempo gli altri paesi della regione stanno studiando vie e soluzioni alternative a Hormuz. A un certo punto quest'arma così potente perderà, almeno in buona parte, il suo valore.
0: Ranucci è ufficialmente fuori da Report. Insieme alla decisione comunicata dalla RAI sono stati annunciati i nomi dei 2 giornalisti che dovrebbero condurre il programma al suo posto. Per gli storici collaboratori è una proposta irricevibile e minacciano di lasciare la redazione. Da Roma, Anna Bredice.
3: La decisione era nell'aria già da giorni, ma il modo in cui è stata presa e le scelte fatte pongono interrogativi forti anche sul futuro della stessa trasmissione. La RAI ha deciso che a condurre il programma di inchieste saranno 2 giornalisti che già da tempo lavorano a Report svolgendo inchieste. Si tratta di Giulia Presutti, che ha lavorato anche con altre trasmissioni di inchiesta prima di arrivare a Report, e Daniele Piervincenzi, anche lui a Report, autore di un'inchiesta sulla criminalità ad Ostia e ferito con una testata in diretta TV. Ma Ranucci, che annuncia in ogni ogni caso battaglia, i giornalisti storici della trasmissione non ci stanno. In un comunicato minacciano di andarsene, di lasciare la trasmissione se la RAI porterà avanti la scelta dei due conduttori designati. Dicono di aver saputo tutto dalle agenzie dopo essersi resi disponibili a portare avanti la trasmissione. Le figure scelte, dicono, non sono rappresentative della storia e dei valori di Report. Ranucci è ancora più duro, le due figure mortificano la professionalità dimostrata nei 30 anni di trasmissione. A lui, che attualmente rimane vice direttore a personam, la RAI ha offerto tre possibilità: un incarico a RAI News, al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Non ha naturalmente ancora risposto, ma ha promesso di dare battaglia nella difesa del giornalismo d'inchiesta. Ora quindi bisognerà capire come e se riprenderà la trasmissione, chi farà un passo indietro, se la RAI nella scelta dei due conduttori, ma è del tutto improbabile, o la redazione storica. Arrivano anche le reazioni dei partiti, è un altro editto bulgaro per i 5 Stelle, è la vendetta della destra, dicono Bonelli e Fratoianni. Fratelli d'Italia è soddisfatta e mette tutto nero su bianco, sperando, dicono, che torni a essere una trasmissione credibile dopo che la sua funzione era di organo faziosa, quasi una firma di Tele Meloni alla rimozione di Ranucci. Lì nello studio.
0: Oltre 580 vittime e 2.400 persone disperse in Nepal dopo la frana che ha travolto diversi villaggi al confine con la Cina. Le autorità locali continuano ad aggiornare il numero di persone coinvolte e oggi anche il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato al coordinamento dello stato di emergenza. Ascoltiamo Stefano Lotumolo, fotografo sopravvissuto nell'epicentro del disastro.
4: Stavamo arrivando alla frontiera. Timore, era un piccolo paese, non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri, e le onde erano alte 40-50 metri, e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi, e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e abbiamo iniziato a salire sulla montagna, e poi ha portato via anche il nostro pullman. Boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman, o chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescue di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che è iniziato a piovere di salire la metà montagna. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata, e la mattina alle 6:30 ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì, e in mezza giornata eravamo a Kathmandu. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
0: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. Bruxelles ha criticato così l'annuncio del governo di Belgrado di riservare onori militari e un funerale di Stato a Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante il conflitto nella ex Jugoslavia. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sentiamo Ado Asanovic, regista bosniaco e autore del film documentario I diari di mio padre, un film sui fatti di Srebrenica, dove le truppe di Mladic uccisero migliaia di persone.
5: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vucic. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
6: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
5: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
0: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. L'annuncio è arrivato dopo un incontro di Fedorov con il ministro Crosetto, in cui sono stati approfonditi temi come l'utilizzo di droni, difesa aerea e sistemi comandati a distanza. Proprio questo tipo di strumenti erano stati al centro della strategia usata dall'ex ministro ucraino contro la Russia, prima delle sue dimissioni dall'incarico a luglio. Passiamo all'Italia. Mentre le temperature nel sud continuano a rimanere sopra i 40 gradi, con punte di 45 in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna, al nord vengono segnalate allerte maltempo e nel tardo pomeriggio a Cremona una tromba d'aria ha danneggiato diversi edifici della città. 40 persone sono arrivate al pronto soccorso perché sotto shock o ferite a causa della grandine e di pezzi di cornicioni caduti. Sentiamo Laura Bosio di Cremona Oggi.
7: Lo scenario è post-apocalittico, la città è impraticabile. Il problema grosso è stato che sono caduti tantissimi alberi addosso alle macchine e quindi ci sono persone rimaste incastrate nelle macchine. Ci sono un paio di feriti più gravi, uno ha due rotture di vertebre, una contusione alla testa, comunque nessuno dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. C'è gente che magari è rimasta colpita da calcinacci perché poi sono caduti pezzi di tetti, sono crollate tegole, sono caduti dei muri, è stata bloccata completamente anche la stazione ferroviaria sempre per via dei danni del maltempo, quindi tutti i treni sono rimasti bloccati. Blackout in città e anche nella zona limitrofe alla città. Adesso si fa la conta dei danni, il comune per domani ha convocato l'unione d'emergenza del centro operativo della protezione civile per fare il punto della situazione. Comunque si parla di settimane per riuscire un po' a ripristinare quello che sono i danni.
0: Dopo il picco di oggi le temperature andranno gradualmente a scendere ma resteranno ancora elevate. Domani e domenica saranno i giorni intensi dei rientri dalle vacanze con prezzi dei carburanti ai massimi. Riscaldamento climatico, maggiori consumi energetici, caro del gas e carburanti sono tutte questioni che si intrecciano e su cui il governo è stato a guardare o è intervenuto con scelte inefficaci. Ascoltiamo Massimo Alberti.
8: Non è detto che questo sia l'ultimo colpo dell'anticiclone subtropicale su un'estate che è stata durissima e si lascerà dietro strascichi non solo sulla salute e sugli impatti sul territorio, ma anche economici. A iniziare dai carburanti, chi viaggia nel weekend pagherà la benzina ancora molto cara. Gli interventi sulle accise sono stati del tutto riassorbiti dagli aumenti, anche perché, tabella alla mano, il taglio si trasmette solo minimamente sul prezzo finale. La manfrina sulla tassazione degli extra profitti si è ridotta a un prestito di Eni allo Stato, che in teoria la controlla. E non è chiaro come verranno finanziati e quando gli aiuti mirati a imprese e bassi redditi promessi dal governo. Lato gas e luce, in questi giorni si sono sprecate le stime sugli aumenti dei prossimi mesi che si accompagneranno alla risalita dell'inflazione sugli alimentari e colpiranno le famiglie. I primi effetti si vedranno tra poco con le bollette estive di un'era condizionata per i fortunati che l'hanno ed ormai diventata indispensabile, che tanti dovranno tenere fino a settembre inoltrato. A destra qualcuno ci ha persino scherzato su se pagherà meno il riscaldamento quest'inverno, ma ad oggi su questo fronte non ci sono annunci e novità programmate. Se va bene si continuerà con norme tampone, anche perché la manovra incombe. Il governo, che non vuole smarcarsi dal fossile per l'adattamento al cambio di clima, quando non lo nega, non ha piani.
0: E siamo in chiusura. Il provider alternativo Autistici Inventati è finito offline a 48 ore dalle sanzioni statunitensi per aver fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra. È il primo caso di attacco diretto a una struttura di comunicazione libera nella campagna lanciata contro le organizzazioni Antifa dall'amministrazione Trump. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Marco Schiaffino.
9: A sole 48 ore dalla pubblicazione del comunicato con cui il Dipartimento di Stato USA ha annunciato le sanzioni nei confronti del collettivo italiano Autistici Inventati, è arrivato l'effettivo blocco dei sistemi. Autistici.org, il dominio principale utilizzato dal collettivo per fornire servizi telematici ai suoi utenti, è infatti praticamente scomparso nel nulla. Il collettivo, accusato dall'amministrazione statunitense di aver fornito servizi tecnologici a quelli che vengono definiti molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti, è oggi in una lista riservata normalmente a gruppi terroristici, creata con un ordine esecutivo firmato da George W. Bush all'indomani dell'11 settembre 2001. La ricostruzione più attendibile del blocco, stando a quanto affermano gli stessi attivisti, è che il dominio sia stato cancellato dal Public Interest Registry, azienda non profit che gestisce i domini.org. Il sistema delle sanzioni a cui è stato sottoposto il collettivo prevede infatti il divieto per qualsiasi organizzazione statunitense di fornire servizi a favore di soggetti inseriti nella blacklist. Autistici ha dichiarato di stare lavorando per ripristinare la funzionalità dei servizi, ma il problema del dominio non è facilmente aggirabile. L'intera vicenda evidenzia però ancora una volta le contraddizioni di un ecosistema digitale che è libero solo in teoria. Come conferma il caso di Autistici, Washington può infatti permettersi di cancellare dal web chiunque desideri con un provvedimento unilaterale senza fornire alcuna comunicazione o possibilità di difendersi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Popolare Network.
11: E ora pubblicità.
12: La bacheca annunci di RBE.
11: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
12: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ti rubi, ti rubi, ti rubi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.